0: tutto bloccato.
1: Vorrei fare un augurio speciale a mia sorella Samantha, fa 44 anni oggi. Dai, esami, sei la più forte del mondo.
2: Cucciolone di fratello che ti fa pure gli auguri sulla radio.
3: Sì. Ma vattela a piangere il culo, va.
4: Cioè, noi stiamo sotto la pioggia, in mezzo al traffico, tu chiami per fare auguri a tua sorella. Ma tu ti sei fatto del male proprio, cioè te, tua sorella e tutti lì.
5: Allora, quando ha fatto auguri a Samantha, Gesù Cristo ha buttato giù 10-12 fulmini, eh.
6: Auguri in par de palle, ecco. Ma vaffanculo.
7: Ma che cazzo mi frega a me d'esami, sta madonna visto la pioggia del cazzo.
8: Samantha con l'H o senza l'H?
9: Samantha 44 anni, m'intriga, m'intriga.
10: Ecco. Asama, auguri, te possa incontrare il lupo alla fontanella, cuci in magna e beve.
11: Per me Samantha, detta Sami, 44 anni, è fregna.
12: Ciao Sami, tanti auguri per i tuoi 44 anni in fila per tre, con il resto che vaffanculo.
13: Asami, detta Samantha, spegni sta candela.
14: Certo Samantha.

0: Sbagliate.
1: Lo vedi che non deludono mai, non deludono mai. Gli amici, ecco il benvenuto a Samantha, detta Sammy.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
3: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

come dead un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Se no, a parte, insomma, dai, stai pure.
4: Preferisco pagare, no?
3: No, dai, anche perché stai togliendo il posto a un disabile, quindi attento. No.
5: Comunque io vorrei dire a questo che può essere furbo quanto gli pare, a multa la pia e se la paga e va bene, ma i punti della patente non sono finiti.
3: Ah, è vero, perché c'è la decurtazione dei punti della patente?
6: Non credo, per la striscia blu, per senza pagare.
3: Beh,
6: no.
3: Dipende,
6: no?
3: Adesso non lo so, se magari è recidivo, non ho idea, non lo so, questo è un controllo
7: forse
3: che possiamo fare.
7: Due puntini forse sì.
3: Vabbè, facciamo questo controllo, dai.
8: Questa è la scorda pure di che quei pochi posti bianchi che sono rimasti verso il centro di Roma sono tutti quanti a tempo, più di 3 ore non ci puoi parcheggiare, devi utilizzare il disco orario.
3: È vero, stanno diventando kiss and go, tipo quelli dell'aeroporto.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: È tutto che ho preciso.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Load.
1: Sì, beh, sentiamo.
3: Allora, la proposta sulle pensioni è molto semplice. Oggi lei va in pensione quando può andare in pensione.
1: Bene.
3: Con la nuova proposta, invece, potrebbe andare in pensione prima, per esempio a 64 anni, che sono meno di 67, tre anni in meno. E quindi è un vantaggio. Naturalmente, andando in pensione prima, prenderà meno pensione,
1: sì,
3: perché
1: no,
3: se
1: però
3: prende la pensione prima la prende per più tempo, almeno si spera,
1: sì,
3: e quindi bisogna distribuire la pensione su più pensione, cioè su più anni di pensione. Facciamo un esempio: lei dovrebbe prendere 1700 euro,
1: okay,
3: decide di andare via prima,
1: okay,
3: a quel punto potrebbe prenderne diciamo 1500 e qualcosa,
1: sì,
3: quindi lei perde 200 euro al mese, però guadagna tre anni,
1: no,
3: non di soldi, di tempo,
1: di
3: che comunque hanno un valore non economico, perché economicamente ha perso i 200 euro,
1: okay,
3: però ha guadagnato il fatto di non lavorare, e quindi possiamo dire che lavora meno,
1: sì,
3: per guadagnare meno, che è diverso dal lavorare di più, per guadagnare di più,
1: sì.
3: Quindi se lei vuole andare via prima può, basta accettare che dopo,
1: sì,
3: per tutta la pensione prenderà meno, quindi la libertà c'è, ha un costo, però se non vuole pagare il costo,
1: no,
3: può continuare a lavorare, credo sia molto chiaro.
1: Sì, adesso
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Chivato per un pelo un pedone distratto, quindi non l'ha preso e ha bestemmiato perché so così, per paura, non lo so, per sfogo. E poco dopo c'erano i vigili che l'hanno sentito, l'hanno fermato, gli hanno fatto 102 euro di multa per oltraggio alla divinità.
3: Pensate, aggiungono un dettaglio della storia, sì, che i vigili erano tipo a 2 chilometri di distanza. Pensate quanto ha bestemmiato forte. Ha fatto tipo eco, tipo rimbombo eco.
2: Io non la sapevo questa cosa, a parte sapevo che era stata derubricata, depenalizzato, perché prima era reato la bestemmia in Italia.
3: Ma io sapevo che quella al maschile, cioè quella al femminile, era un illecito e quindi avevi una sanzione pecuniaria amministrativa, quindi soldi, una multa così. Mentre al maschile, se andavi a scomodare la divinità principale, l'occhio che tutto vede, l'onnipotente, ecco lì, in quel caso invece è proprio reato. Quindi con,
2: poi dici che non c'è il patriarcato,
3: vai sul penale.
2: Uguale, la madre, Madonna, uguale.
3: No, che c'è? Che te la prendi con la creatrice? No, la prendi col creatore.
2: È una divinità.
3: Adesso la Marchetti contro la Bibbia. Adesso la Marchetti contro la Bibbia.
2: Ma è contro la Bibbia. Comunque la Vergine Maria ha anche lei la sua importanza.
3: Ma certamente, ma infatti ti ho detto c'è una multa, anche bella salata. Però non c'ha il penale.
2: Adesso invece è tutto multa. Hanno depenalizzato. Anche
3: quote rosa, pure sulla religione.
4: Però vigile spionea.
2: Capito, no, questo non se l'aspettava, ma dire la verità, neanche io sapevo che c'è una multa così salata. 102 euro, non so, poche.
3: Pure a me, sono quei 2 euro che mi fanno dire.
2: Vero?
3: Guarda te, mannaggia i sandali.
2: Già c'erano
3: De Chris e il nostro amico filippino qua.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E magicamente ci ritroviamo alle porte del weekend. Buon venerdì 11 settembre. C'è Federica della Valle sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Solo le
2: migliori. Radio Globo. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eccoci di nuovo qua a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Ancora buongiorno e buon venerdì da Federica della Valle. Questo è il Morning Show Replay e questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo, siamo pronti ad iniziare.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Per parcheggiare a Roma stanno sparendo definitivamente le strisce bianche. Qualcuno ieri nel Morning Show di Radio Globo ci ha raccontato come non pagare le strisce blu.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io posso capire, vivi in una città, ti c'è rode che i parcheggi blu, i parcheggi bianchi, ok. Ma se vai in vacanza a Moena o vai in vacanza a Capri, 30 euro di parcheggio dopo permette, lo rompi.
3: Te lo puoi permettere?
4: Veramente no, Moena.
5: Perché che c'ha Moena?
4: Sì, non è niente, è un paese in montagna.
3: No, hai ragione, amica.
4: Se devi spendere, cioè, è come fare una selezione, no? Se devi spendere 20 euro al giorno per il parcheggio, stai tagliando fuori un certo tipo di turismo.
3: No, hai ragione, amica. È Gabri che c'ha i braccini corti. Hai ragione, sì, perfettamente, sì. Se no non ci vai. Daniele, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a voi.
3: Allora, Daniele, dici, racconta un po' che cosa si può fare con queste strisce.
6: Ma guarda, io ho fatto un semplice veramente calcolo matematico. Ecco. Io le strisce, io lavoro in centro a Roma, quindi sono solo strisce blu. Okay. E lavoro anche il sabato, quindi tutti i giorni 6-8 ore dentro ufficio. Fondamentalmente io non ho mai pagato una striscia blu, ma per il semplice discorso che preferisco prendere la multa, risparmio. Perché tanto se prendo la multa sono 25,90 mi pare di multa. Se ne prendo l'abbonamento mensile sono circa 70 euro. Se pago la tariffa giornaliera per 25-26 giorni, nemmeno mi ricordo quanto viene, ma
4: tantissimo.
6: Viene tanto. Se io prendo due multe al mese ci ho guadagnato. Se ne prendo tre, ma mai successo, sono andato paro all'abbonamento.
4: Beh, però è un giusto conteggio.
3: Però non è che si può fare così, dai. Non
4: fa
3: è...
4: bene, statistica.
6: Sto d'accordo, sbaglio io, ma è anche sbagliato vandalizzare tutti i posti bianchi, cioè non c'è più possibilità di parcheggio.
3: Sì, sì, come abbiamo detto, tra l'altro, ecco, c'è un'altra sfoltita di posti bianchi.
4: Adesso non abbiamo fatto questo controllo, ma mi sembra di ricordare che ci fosse una quota minima di righe bianche che devono rimanere, tant'è vero che sotto, mi sembra, l'amministrazione Rutelli ne avevano fatte troppe blu e gliele hanno fatte ritinteggiare di bianco alcune. Adesso questa
6: proporzione, però,
4: ma questa proporzione è variata nel tempo, cioè siamo accorti che hanno diminuito la quota minima di righe bianche?
6: Sì, sì, assolutamente, cioè, le righe bianche veramente nella zona dove sto io saranno 10-15. Una volta ho parcheggiato la macchina sulle strisce bianche, ho pesato un metro per tornare a casa.
5: Scusa, ma in che zona stai? Perché io quella volta che non pago la striscia blu, che pago sempre, comunque la volta che non la pago ritrovo la multa, quindi come è possibile
6: io
5: che tu ne prendi due?
6: Piazza Fiume, Porta Via.
5: E non passano gli ausiliari?
6: Cioè no, passano solo lì. Passano, però
7: la statistica è quella.
6: È veramente, statisticamente, tre al mese non ci sono mai arrivato.
3: Sì, non è che stiamo consigliando adesso di fare questa cosa. Lui fa questa cosa, però in teoria.
7: I soldi al comune li dà comunque.
3: Non
7: sta rubando nulla.
3: Il parcheggio si paga, Alessio. Cioè. Non è che,
4: però,
6: anche perché con l'abbonamento, se faccio l'abbonamento, non ho garanzia di posto. Quindi faccio l'abbonamento, devo comunque girare 2-3 ore a cercare posto. Quindi comunque cambia poco da quel punto. Io sono solo un discorso proprio economico, nient'altro di più.
3: Ma scusa, è possibile che per chi magari frequenta quella zona perché sta lavorando,
7: per chi lavora là,
3: ci sia qualche
5: agevolazione
3: qualche testa?
6: Bravo, grazie della domanda. Ho chiesto a un garage che ho lì intorno, gli ho detto guarda, io lavoro qui, mi fai un forfettario 125 euro al mese.
3: Fregate.
6: Ho detto state tutti fuori di testa, con tutto il rispetto, ecco perché poi uno ti porta a arrivare a questo, che è sbagliato, per carità.
3: Magari uno potrebbe dire vabbè, vado a lavorare con i mezzi. È quello il problema, è che se ci fossero dei mezzi che fossero efficientissimi, allora uno potrebbe dire anche lascio la macchina a casa, così mi risolvo
6: d'accordo.
3: Anche il problema del parcheggio.
4: Ma quando dici efficientissimi intendi Vertiporto?
3: No, intendo un'altra città.
5: Ma è troppo grande.
8: Siamo andati quest'estate a Sperlung, parcheggio 40 euro. Ho detto ma che me cambi pure le gomme? Ma questo non state bene, ma per niente proprio.
3: 40 euro, aspetta, tutta la giornata? Ma è comunque tanto, ma 40
4: attendiamo
3: euro.
4: Il messaggio è ma se vuoi andare a Sperlonga.
3: Giusto?
5: Sì, bravo,
3: giusto.
5: Sì.
3: Vuoi andare a Sperlonga?
9: Ragazzi, convincete Daniele a candidarsi a sindaco di Roma, cioè mi ha fatto tagliare. Io lo stimo, lo amo, anche se non lo conosco. Lo voto.
10: Bravo, mo hai detto due lavori, ecco qua, tutti i giorni multa.
3: Meglio. Certo, è normale. Adesso hanno già chiesto gli ausiliari e i vigili di dare informazioni di questa telefonata.
4: Ma non ho capito perché questa eventualità lo divertiva tanto. Tutti i giorni molti.
10: Hai ragione, Daniele, anch'io ho fatto lo stesso calcolo. E sono tornata, tra l'altro, adesso dalle ferie, lavoro all'Umberto Primo. E le strisce che fino a 10 giorni fa erano bianche sono diventate blu, ma blu e elettriche. Tra l'altro, pure un colore fastidioso che ti costringe proprio a buttarci l'occhio, quindi non hai la minima scusa.
3: Cioè, adesso addirittura la lamentela è sua tonalità del blu. Sì, rendete?
5: Devi mettere gli occhiali da sole.
4: Comunque, maledetti.
3: Sì, maledetti.
11: Amico mio, do un consiglio: fa una cosa, la prossima volta piano scontrino che cazzo ne so, devi dare la spesa di quello che ti pare, o ficchi sul tergicristallo. Così, quando passano la municipale, però dicono vabbè, a questo già gli hanno fatta la multa. Così, manco una te ne fanno.
3: Ecco, adesso hai bruciato anche questa. Hai bruciato la rete
5: radio. Questa è vecchia,
3: dai.
5: Ma non funziona più.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo, wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Altra truffa che riguarda gli automobilisti in corso, quella dei 50 euro. Attenzione, alzate il volume, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: La chiamano la truffa dei 50 euro e l'esca scatta proprio quando si sale. Con lo sguardo si va là e subito si nota il biglietto da 50. Ovviamente il meccanismo vale con banconote da 20, da 50, da 100. Il punto è che quando si entra in macchina, si trova una banconota sul parabrezza, l'istinto viene ad andare a prenderla, ovviamente per cercare il proprietario legittimo.
2: Certo.
3: Proprio quando ci si trova davanti all'auto, scatta l'imboscata. Qualcuno, lo stesso che ha messo la banconota o un suo complice, apre una portiera qualunque e cerca di arraffare tutto quello che trova. E attenzione, perché la cosa potrebbe anche essere molto pericolosa. Nel caso in cui entri dal lato guidatore, le chiavi sono in auto, potrebbe tentare anche di sottrarvi la macchina. E tra l'altro, se non avete le chiavi, l'assicurazione potrebbe pure non pagarvi.
4: Buongiorno Radio Globo!
5: Ehi, buongiorno!
6: Buongiorno!
7: Buongiorno!
5: No, in caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Good morning, ladies and gentlemen. The morning.

0: parabrezza, scendi subito per andarla a prendere per darla al legittimo proprietario, certo. No? Giusto?
1: Ma è ovvio, no?
0: Ma come è sta logico. Messo questo? No, però c'è questa nuova truffa, quella dei 50 euro sul parabrezza, quindi abbiamo un po' messo in guardia rispetto, insomma, alle tante che già circolano.
2: Sono scettico, secondo me se l'ha inventata lui per creare un reel virale.
0: Dici?
1: No,
2: non
1: dai.
2: Esiste questa truffa, non
1: no,
2: esiste.
1: La stanno riportando tutte le testate giornalistiche, ecco, ecco. Ma soprattutto a Roma.
3: Basta trovare il modo di prendere i soldi senza scendere dalla macchina.
2: A parte che se vedi 50 euro sul parabrezza, pensi, insomma, che sia un volantino qua a forma, non pensi, sono volati 50 euro sotto il mio tergicristallo.
1: Beh, no,
2: ma che
1: io
2: truffa,
1: qualche domanda me la farei.
0: Però. Sì. Vabbè, però, sai, magari c'è chi, ecco, ci casca, soprattutto per andarla a portare al legittimo proprietario.
1: Sì, sì.
0: No, però, niente di più, niente di meno rispetto a quelle che già conosciamo, no? Come quella del tizio che mentre stai per salire in macchina ti dice guarda, ti è caduto qualcosa, tu magari hai appoggiato la borsa sull'altro sedile, quello
2: ti
0: del
2: pieghi,
0: passeggero,
2: ti pieghi a raccogliere, quella è una brutta truffa.
0: No, non è così. Quindi scendi dalla macchina per andare a vedere se effettivamente ti è caduto qualcosa e nel frattempo ti zanzano la borsa che avevi lasciato sul sedile del passeggero,
2: nella migliore delle ipotesi.
0: Questa è un'altra che sta circolando, così come c'è quella dell'oggetto in mezzo alla strada. In alcune strade vengono posizionati, che ne so, adesso dico per dire che è un masso in mezzo alla strada, tu che sei da solo ti fermi, scendi per andarlo a toglierlo per liberare la strada, ma nel momento in cui scendi o ti fregano quello che c'è dentro la macchina o proprio la macchina.
2: Come un masso, che è la truffa di Willy il Coyote.
0: Sembra vero, è una tecnica di Willy il Coyote.
2: Che porta un masso in mezzo alla strada?
1: Vabbè, ma non ti far domande, poi quando sei lì non capisci niente e può darsi che ci caschi. Con Massimo ieri ne abbiamo vista addirittura anche un'altra, che mettono una bottiglia di plastica vuota appoggiata sulla ruota della macchina che è in sosta. Quando tu vai a prendere la macchina, fai marcia indietro o metti in moto, senti quel rumore, esatto, questo, quindi allarmato scendi, e nel momento che scendi e vai a vedere cosa succede sulla ruota, la macchina poi va via da sola.
0: O va via la macchina o va via il contenuto della macchina.
2: Possiamo dare una dritta semplice che le risolve tutte? Ogni volta, anche se scendete solo per 3 secondi, piatevi le chiavi, basta, risolto.
1: Ma io lo faccio anche quando metto benzina, pensa te, la chiudo.
0: Cioè tu chiudi la macchina, e come fai a mettere benzina se chiudi la macchina?
1: No, chiudo la macchina.
2: Poi spacca lo sportellino e fa benzina, no. Molto astuto.
1: Vabbè, ma non ti ricordi la macchina che c'ho,
0: no,
1: scusa?
0: Perché, no, vabbè.
1: Non mi servono cose elettroniche per aprire.
0: Hai ragione. No, perché le macchine normali, devi sapere, Flaminia, che quando chiudi la macchina si chiude anche lo sportellino della benzina, capito?
1: Ma per esempio quella di Pietro, che è pure caruccia, lo puoi aprire manualmente pure quella.
0: Ci avete un problema in famiglia voi, secondo me, con gli optional.
1: Ma tu dici che c'ho problemi, invece io mi salvo sempre con quella macchinetta mia.
2: La prima volta ha fatto un po' di resistenza, poi si apre normalmente.
1: Scassinata.
0: È incredibile. Vabbè, però ecco, non tutti hanno l'abitudine di chiudere la macchina per qualsiasi cosa.
2: Abbiatela.
0: Vabbè, da adesso in poi magari un'accortezza in più, perché ecco, ci sono queste truffe. Poi uno sta sempre lì a dire ma ti pare, giusto un fesso ci può cascare. Non è vero, perché per esempio quella dello specchietto fece tantissime vittime, no?
1: Come no? Oppure quelli che ti tiravano le uova sul parabrezza, non vedevi niente, ti fermavi, quello lì ti diceva che insomma te faceva una mezza supercazzola e poi te fregava quello che c'aveva
0: qualcosa
1: in macchina.
0: Sì. Sì, perché... Dai, su, adesso non fate i supereroi. Ci sarà qualcuno che c'è cascato e che è stato derubato, dai, come
4: vabbè,
0: no?
4: È semplice, quando vedi la banconota da 50 euro lì sul tergicristallo, metti in moto e parti.
0: Già, è vero, però
2: ha ragione, poi la raccogli dopo un po'.
0: No, oppure fate come faccio io quando ci sono i volantini, quelli pubblicitari, do una botta di tergicristallo, apro il vetro, la prendo al volo, cioè me lo faccio, capito?
2: Essere un giocoliere, però.
0: No, lo faccio.
5: Sì, ma è una truffa da coi. Chi è che non guarda il parabrezza prima di entrare in macchina se c'è una multa? Andiamo su.
0: Dici la prendi prima di entrare.
2: Ragazzi, fa acqua da tutte le parti, se l'ha inventata per fare il video virale, ve lo dico io.
1: Ma invece non è vero, perché quante macchine vediamo che girano con i volantini? No, i volantini.
2: Ma quello non
1: ci
2: è
1: sono
2: perché...
1: persone che non si rendono conto.
2: No, non è perché non l'hai visto, è perché sei pigro e lo lasci lì.
1: Ma magari neanche l'hai visto.
0: No, tu pensi
1: sempre da Capri Venus che sei intoccabile e infallibile. Devi pensare che ci sono altre persone al mondo.
2: Me l'ha detto ChatGPT.
0: Devi pensare che al mondo ci sono anche le persone come Flaminia, per esempio.
1: Sì.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Venerdì 11 settembre, buongiorno da Federica Della Valle. Stiamo ripercorrendo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Come lo facciamo? Parlando di intelligenza artificiale.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Barbara Barombelli adesso ha questo nuovo assistente robotico che risponde dopo un quarto d'ora, tra l'altro. Cioè, c'è i tempi veramente, io non lo so, dentro c'è un Vic 20, perché sentite.
3: Jeeves, dobbiamo lanciare la pubblicità.
4: Tempo di una pausa, ma corta, cortissima.
2: Ecco.
4: Perché dopo c'è la sentenza del giudice. Non vi muovete, torniamo subito. Pubblicità.
2: Ecco qua. Lancia addirittura la pubblicità. Però lo fa con sti tempi che insomma lasciano, cioè, proprio
5: secondo
2: un tempo
5: me
2: di reazione.
5: È attonito dai tempi della Palombelli.
6: Esatto.
5: Rimane proprio.
6: Lo hanno scelto apposta per lei, per accompagnarla.
2: Non lo so, però secondo me l'hanno fatto con i pezzi da multipla, sai, hanno fatto quello più e quindi hanno deciso di. Allora, però, su questa innovazione che hanno introdotto anche qui a Forum, questa trasmissione popolare che va avanti da tantissimi anni, è intervenuta anche Giorgia Meloni. Vogliamo sentire che cosa ha detto? Dai, vai.
7: Barbara, cari telespettatori, in questi 42 anni Forum ha sempre raccontato i cambiamenti della nostra società, lo ha fatto con un linguaggio chiaro che serve per spiegare anche i temi più difficili. E allora vi voglio ringraziare perché è una scelta che confermate anche quest'anno, affrontando un tema che mi sta particolarmente a cuore, la più dirompente rivoluzione del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione. Del resto è stata una priorità della nostra presidenza del G7 con la storica presenza di Papa Francesco. E oggi l'Italia è tra le prime nazioni d'Europa ad aver approvato una legge organica sull'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Pensate all'impatto sui diritti, sulla democrazia, in un mondo nel quale è sempre più difficile distinguere quello che è vero da quello che è falso. E poi le pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro, perché questa rivoluzione, a differenza di tutte le altre, sostituisce l'uomo non nel lavoro fisico, ma nell'intelligenza. Intelletto. E rischia di spazzare via decine di milioni di posti di lavoro, concentrando sempre di più le ricchezze in poche mani. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo. Penso che questo sia un dibattito molto affascinante anche per una trasmissione come Forum, che ci consente di divulgare una materia così complessa, e quindi vi faccio un in bocca al lupo e vi auguro buona stagione.
0: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
2: Buongiorno! Radio Globo. I grandi temi da affrontare, ragazzi,
6: Ma
2: le accise. I grandi temi da affrontare, il robottino che hanno messo a Forum, che
5: ma dici? Poi a Forum ci hanno detto le dinamiche del paio, me lo so perso quel Forum.
6: Ma chi scrive i testi? Amelo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

Morning Show. Replay on Radio Global.

0: Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Popolo di grandi calcolatori, soprattutto al mattino presto, quando si deve mettere, si deve impostare la sveglia per andare al lavoro. Qualcuno lo fa sul filo dei secondi, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: No, al mattino si va sempre un po' di corsa, è sempre così. Ecco, ci sono quelli che poi alla fine con anni e anni di esperienza hanno perfezionato la tempistica per tutte le faccende mattutine per ritagliarsi quel minuto in più da dedicare al sonno, cioè rimango a letto qualche minuto in più perché dopo ho messo a punto una strategia così al secondo che mi permette di godermi, ecco, un riposino in più. Allora sentiamo.
5: Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi 16 anni fa cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51.
4: Hai capito?
5: Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie.
4: Non è facile.
5: Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto il rubinetto. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela.
4: No!
0: The Morning Show.
6: E beh, come fai a fare l'incidente a prima mattina? Quando devono attaccare alle 7 si alzano alle 6:58 e poi corrono come attannati. Grazie al cazzo che fa l'incidente. Tu svegliati un'ora prima, con calma fai colazione, te ne vai piano piano. No, loro si sono svegliati 2 minuti prima e poi per strada li vedi, corrono, sorpassano come matti. Ma che cazzo ti costa svegliarti un quarto d'ora, mezz'ora prima, un'ora prima? Ma che fa? Vai, fai tutto con calma, quando arrivi ti metti al posto, e lavori. No, al lavoro ci devono andare con l'occhio ancora pieni di cuscina appiccicata in faccia e poi vanno trovando Maria per Roma per strada.
7: Ma io lo adoro quest'uomo.
4: Sì, a volte non trovano Maria per Roma ma trovano un palo, è quello il problema.
8: Comunque c'è buon umore al mattino nella capitale.
4: No. C'è tutti più tolleranti e questa è la cosa che ci piace.
9: Comunque ieri faceva più fresco. Sono quello di Rocca Priora. Ieri c'erano 18 gradi alle 7.
4: Sì, sì, è vero. Poi insomma dipende anche un po' da come la percepisci.
10: Io tutte le volte, ragazzi, facendo un lavoro di notte che attacca alle 3 di mattina, tutte le volte che ho beccato un incidente, ragazzi, sono sempre ragazzetti che tornano da ballà, che tornano dai posti mezzi alticci, capito? Che si incollano i pali, guarderei.
4: Beh, no, questo magari nel weekend, in mezzo alla settimana, dai.
7: No, testimone anch'io, molte volte. A voglia.
4: Ma adesso quello che purtroppo abbiamo visto questa mattina. Non credo sia qualcuno che sia andato a ballare.
8: Beh,
4: dai.
8: Oddio, per essere sotto sopra alle 5:30 del mattino.
7: Non lo sappiamo, però i ragazzi escono tutti i giorni della settimana, anche il lunedì.
4: Ma speriamo che finisca questa roba. Quindi svegliatevi prima. Però intanto dovete imparare a ottimizzare. Allora, come avete ottimizzato?
11: Oh, io ho un grandissimo margine. Mi sveglio alle 5 per arrivare in ufficio alle 8:30. Considerato il fatto che lavoro a 3 km da casa, ho un grosso margine. Mi faccio tutte le faccende mie.
10: Io ho potuto spostare il margine fino alle 5:05 la sveglia. Attacca 6:15, mi serve almeno un'ora.
12: Io in teoria attacco alle 6. Spesso mi capita che non mi sveglio e alle 6:02 mi chiamano dal lavoro e mi lavo con i spruzzini di detergente cristallo.
13: Belli, io forse questa la potrei anche vincere. Sveglia alle 6:30, io alle 6:41 stamattina stavo in macchina.
14: Io la sveglia alle 6:50. Devo stare da Casalotti, devo stare a Fiano Romano alle 7:30. Mi sveglio, mi lavo i denti, mi vesto e scendo in 5 minuti, sto giù.
15: Allora, io ho la ragazza mia che si sveglia insieme a me, anzi quando io esco alle 5:30 e lei riesce a uscire da casa alle 7:30 e fa comunque tardi.
4: Bello, bello, non male, bravi, bravi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: No.
1: Abbiamo provato ad introdurla, ma sinceramente non è che, insomma, è stata spiegata.
2: Un esperto.
1: No, no, ci vuole qualcuno che possa spiegarcela bene.
0: Uno che sappia spiegare spiegare le cose.
1: Allora, uno noi ce l'abbiamo, lo sapete. C'è questa nuova rubrica, questo nuovo appuntamento che si chiama Tajani spiega cose.
0: Sì.
1: Quindi andiamo subito a chiedere
2: meno
1: se
2: male.
1: Magari ci può illuminare anche su questa storia della pensione anticipata.
0: Oh.
1: Buongiorno!
3: Allora, la proposta sulle pensioni è molto semplice. Oggi lei va in pensione quando può andare in pensione.
1: Bene.
3: Con la nuova proposta, invece, potrebbe andare in pensione prima. Per esempio a 64 anni, che sono meno di 67. Sì. 3 anni in meno. E quindi è un vantaggio. Naturalmente, andando in pensione prima, prenderà meno pensione.
1: Sì,
3: perché
1: no,
3: se
1: però...
3: prende la pensione prima, la prende per più tempo. Almeno si spera.
1: Sì.
3: E quindi bisogna distribuire la pensione su più pensione. Cioè, su più anni di pensione. Facciamo un esempio. Lei dovrebbe prendere 1.700 euro.
1: Okay.
3: Decide di andare via prima.
1: Okay.
3: A quel punto potrebbe prenderne, diciamo, 1.500 e qualcosa.
1: Sì.
3: Quindi lei perde 200 euro al mese. Però guadagna 3 anni.
1: No.
3: Non di soldi,
1: di tempo.
3: Che comunque hanno un valore non economico, perché economicamente ha perso i 200 euro.
1: Okay.
3: Però ha guadagnato il fatto di non lavorare. E quindi possiamo dire che lavora meno...
1: Sì.
3: Per guadagnare meno, che è diverso dal lavorare di più, per guadagnare di più.
1: Sì.
3: Quindi se lei vuole andare via prima, può, basta accettare che dopo per tutta la pensione prenderà meno. Quindi la libertà c'è, ha un costo. Però se non vuole pagare il costo, può continuare a lavorare. Credo sia molto chiaro.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on

0: 7172. Tra poco, nella prima ora del Morning Show, qua su Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: La radio che suona solo le migliori.
1: Solo le migliori. In FM.
2: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: E ancora buongiorno, sono sempre io, Federica Della Valle, un'altra ora insieme a me, stavolta insieme ad Alessio Morigi. Questa è la prima ora del Morning Show qua su Globo.
3: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
4: Io vi auguro un grande buongiorno, una grande banda.

0: hanno. No, c'ho le cuffie.
1: Ti sei pettinato con le cuffie, cioè sì, tipo cerchietto.
0: Esatto, per me le cuffie sono il mio cerchietto.
1: Buongiorno a te, lui raccoglierà. Grazie. Raccoglierà i vostri

0: c'hai la cataratta praticamente sotto il mixer, per dire che si doti c'aveva la gelatina, insomma.
1: Ma perché tu sei più vicino.
0: Ma si vedeva su.
1: Ma effettivamente ho problemi di vista.
0: Esatto, poi anche venerdì, insomma.
1: È venerdì, siamo già stanchi di queste prime due settimane, cioè voglio dire, abbiate pietà di noi. Sai che per quanto riguarda la cataratta, no?
0: Sì.
1: Quando ho compiuto i miei 24 anni, cioè l'anno scorso, proprio appena ho soffiato le candeline ho cominciato a non vedere più e ho cominciato anche ad andare dagli oculisti e ne ho scelti due perché ho detto senti,
0: uno per occhio.
1: No, ne ho scelti, le ho scelti perché ho detto uno mi aveva detto no ma stai scherzando, tu mica puoi andare in giro così e non ci vedi più e da lontano non ci vedi e da vicino non ci vedi, mi rincazza.
0: Che era successo?
1: E mi ha detto devi mettere gli occhiali così, questi da uno e mezzo qua, poi quando però guidi di questi altri occhiali qua, ha detto vai fammene scegliere un altro, l'altro mi ha detto quell'altro non ci capisce un cazzo. Ha detto mica se fa così,
0: non porti che occhiali.
1: No, non li porto perché ho scelto l'altro.
0: Ok.
1: Mica si fa così, cioè poi l'occhio lo sforzi, fai queste cose qua e quindi continuo a non vedere niente. Effettivamente mi
0: allora c'aveva ragione il primo.
1: Ma una via di mezzo, una via di mezzo. Va bene, andiamo a vedere come sarà il tempo di oggi, perché ieri ve l'avevamo detto già dall'inizio e ieri è stata una giornata molto dura per Roma.
0: Sì, è stata una giornata dura, grandi piogge, grandi temporali al mattino fino a verso l'ora di pranzo, poi ancora il pomeriggio e anche danni che poi vi racconteremo attraverso le notizie della cronaca di Roma. Per quanto riguarda oggi, si mitigano le temperature, alle 15 la massima sarà di 29 gradi, mentre alle 4 di questa mattina, io c'ero quindi posso testimoniarlo, ha fatto ben 19. Sì, quindi anche sotto ai 20. Oggi cielo velato, nuvoloso, si schiarisce nel pomeriggio.
1: State esultando, quello sta esultando sui 19 gradi.
0: Eh sì, io ho messo la camicetta.
2: Quanto si stava bene col freschetto questa mattina, Alessio.
0: Vero.
1: Scusa, ma non ci vedo ha qualcosa sul naso?
0: No, quello cioè, sì, è vero, hai ragione.
2: Il cerottino
1: perché
2: per
1: hai il cerottino
2: perché
1: c'è
2: il naso tutto
1: boxer.
2: Distrutto da rifare.
1: Io che non... vuol dire da rifare?
2: Allora, a me la narice sinistra non funziona. Quindi zero, proprio. Quindi la destra, quando decide di attivare si respira, altrimenti respiro con la bocca.
1: Ma scusa, ma
2: quindi io dormo.
1: Ma non c'hai il cerottino? Sembra che qualcuno ha dato una capocciata. Che ha dormito con Carabella stanotte.
2: No, io dormo col cerottino, solo che ogni tanto è la prima volta che
1: dormo
2: lo lascio.
1: Dormo col cerottino.
2: Sì. Se no non riesco a respirare.
0: Meno male che dormi da solo, si dota.
1: Sì, praticamente
2: tu
1: sì.
2: Tu dici.
1: Allora, non so se avete sentito, signori. Il signor Alessio Morigi ha detto che le temperature mitigano stamattina. Io ho visto gente fare incidenti. Quando ogni tanto tiri fuori parole.
3: Ma come cazzo parli?
2: Lo stavo pensando anch'io, giuro.
1: Le temperature mitigano. The Morning Show on Radio Globo. E poi attenzione, ieri sono caduti un sacco di alberi, ma un paio d'anni fa, se non meno, il sindaco Gualtieri, che non è Gualtoggi quello nostro, ma è quello proprio del comune di Roma, del Campidoglio,
0: sì.
1: Non aveva tirato
0: quello
1: fuori
0: con
1: una...
0: la chitarra.
1: Quello con la chitarra, esatto.
0: Okay.
1: Non aveva tirato fuori quell'aggeggio, quel fregno che dice ah no, che ci ha fatto il quarto per un paio di mesi.
0: Sì, come no?
1: Ah, adesso abbiamo il digital twin.
0: Che?
1: Il digital twin è un fregno, è un coso. È una roba che
0: un
1: gli
0: sistema.
1: Hanno un sistema. Un sistema che è andato a monitorare tutti gli alberi della capitale. Adesso ne faremo 85.000 di questi, avranno un gemello digitale, una copia. E aspetta, lo faccio lì da lui. Ce l'ho.
4: Questo è uno scanner 3D per gli alberi. È uno strumento capace di digitalizzare e creare una copia esatta dell'albero, un vero e proprio gemello digitale. Questo è un albero rilevato sulla Cristoforo Colombo. Possiamo testare la sicurezza dell'albero al variare della velocità del vento. Questo
0: capito.
4: È l'indice di sicurezza e questa è la velocità
0: grande.
4: Del vento. In modo da capire quali sono gli alberi a rischio in caso di forte vento. Che dopo i 170 km orari diventa rosso. Quindi sarà oggetto di una particolare manutenzione.
5: The Morning Show.
6: E vai, è venerdì. Che giornata meravigliosa.
7: Oh, almeno questo mo manni. Me ne manni mai uno. Vai, metto di versione sono Roma.
8: Mentitemi.
9: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
5: Radio Globe.
1: Allora, voglio ancora credere al sindaco Gualtieri, perché lui ha detto che 85.000 alberi avranno il gemello digitale, ma non ha detto in quanto tempo. Evidentemente ancora non è arrivato a quelli che stanno ancora cadendo.
0: Esatto, te lo stavo per dire. Tant'è che l'albero che è caduto sulla via Ardeatina proprio ieri era figlio di madre vedova, non aveva il gemello.
1: Non aveva il gemello. Sì, a quanto pare sì. Vabbè, fateci sapere ieri com'è andato il ritorno, il rientro a casa, anche se ieri con tutto bloccato era l'ascolto. Comunque qualche messaggio di qualche migliaio di messaggi, poi tra l'altro anche sulle nostre storie Instagram e anche i post di Radio Globo FM, il nostro profilo ufficiale su Instagram, ci sono dei video mandati proprio dai nostri ascoltatori un po' per fare divulgazione di quello che è successo ieri, ed è stata solamente la prima e non siamo ancora in inverno. Mentre alle 6:07 mi reco da Alessio Morigi.
0: Sì, andiamo ad aprire i nostri rulli quotidiani con la notizia che riguarda la morte della 35enne Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo. La madre, lo ricorderete, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Stando a quanto si apprende, la donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia ed è morta alcuni giorni dopo in ospedale. Ovviamente la notizia noi la apprendiamo solo ora. I PM di Velletri procedono nelle indagini per istigazione al suicidio. Maltempo è stata una delle notizie principali da ieri e quindi noi ve ne diamo conto anche oggi. Donna annega in auto a Udine, questo è un bilancio del maltempo in tutta Italia. Tromba d'aria, ferisce invece a morte un'anziana a Siena. Parlavamo di Roma e dei suoi alberi, ne cade uno a Roma, uomo in codice rosso. La conducente del veicolo, qui ritorniamo invece a Udine, è rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. A Sinalunga invece un 80enne è stata colpita dalle schegge di un vetro in frantumi che hanno reciso la vena safena, quindi questo anche un incidente gravissimo. Chiudiamo il nostro rullo con la Svizzera, dove si ribalta un bus turistico nella valle dell'Engandina, diversi morti e feriti. Il mezzo proveniva dall'Olanda ed era diretto in Austria.
8: Ragazzi, via del mare, altezza Magliana, è crollato un albero, sono i vigili che fanno passare a senso alternato, quindi occhio.
1: Ah, Gabri, adesso l'ho capito, quindi ne è crollato un altro.
0: Un altro, sì, ho capito, altro... dall'occio.
1: Sì, esatto, sì. E ne è un altro che conteggiamo sempre senza gemello, e quindi sì. Non ha fatto in tempo il sindaco Gualtieri, il vostro sindaco Gualtieri. Perché io vengo dal comune di Monterotondo e quindi ho un altro sindaco.
0: Non stavi prendendo le distanze.
1: Non sto prendendo le distanze, anzi mi sta pure molto simpatico.
0: No, però io questo è una cosa, vorrei farti un plauso per questo.
1: Fammi un
0: perché
1: plauso.
0: Molti, quando anche dici no, tu da dove vieni? Io sono di Roma, così. Ma Roma dove precisamente? E stanno a Cilia.
1: Squattano del fatto di Roma.
0: Sì,
1: perché ho cominciato ad amare la provincia. Da un po' di tempo ho cominciato ad amare la provincia.
0: Orgogliosa
1: adesso sì, sono orgogliosa. L'ho sofferta un po' questo trasferimento da Roma dei miei. Poi sono cresciuta là e poi nel tempo invece ho detto hanno fatto bene, mi piace proprio sta roba.
0: Esatto,
1: qua.
0: Vedi, prima citavi Carabella, no? Dopo magari ti do anche qualche notizia, lo sai, ha preso il Daspo a Venezia, il sindaco di Venezia gli ha detto è meglio che non torni, no? Ci si è stupiti per il fatto che a Roma interventi che possono essere fatti come quelli fatti dal sindaco di Venezia non sono stati mai presi in considerazione. La cosa che insomma ha destato un po' di curiosità è il fatto che Carabella, che va avanti al motto di Roma Nostra, è de Ardea.
1: Ma dai,
0: no.
1: Ma non sapevo.
0: Ardea Nostra, quindi.
1: Infatti.
0: E mi sei venuta in mente tu che invece hai specificato: no, guarda, io sono di Monterotondo.
1: Io ormai non posso, anche se sono nata a Roma, ormai sono burina. Certo. Va bene, questo interessa poco comunque a tutto il popolo del Morning Show di Radio Globo. Era solo una chiacchiera internos. Invece a voi interessa la musica di Radio Globo, perché noi abbiamo solo le migliori. Una volta però, perché lei è Madonna. Ormai.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno anche a te. Lui è rimasto ancora al separatore dei messaggi che non ci funziona.
2: A Radio Globo tutto è possibile.
3: Radio Globo. Dici la verità, Gabriele, che ci hai fatto col suo naso? Che ci hai fatto? Dodi. Ecco perché la mattina sei tutto bello, pimpante e sveglio, vecchia aspirapolvere.
1: Sì, perché stiamo parlando di Gabriele Sidoti, che si è presentato stamattina con un cerottone sul naso. Lo dico per quelli che si stanno collegando adesso, perché magari qualcuno dice che stanno a parlare del naso di Sidoti, perché?
4: Seguo una storia su Instagram pure con questo vocale, l'ho dovuto prendere, era bellissimo.
1: Sì. Hai visto la mia storia Instagram di dedicata a te ieri?
4: Ah sì, certo.
1: Ieri lui mi manda la sigla di Robin Hood.
4: Sì.
1: E mi sono ritrovata a un certo punto che dico: fuori piove, a casa non devo fare niente.
5: Ah, ma t'ho visto. Robin Hood e Little John.
1: Robin Hood e Little John. Si stava tutta la sera con Roberto Marchetti che mi mandava i messaggi con. Siamo stati tutta la sera a risponderci così.
6: Buongiorno Radio Globo. Oh, ragazzi, mi raccomando, mo non ve iniziate a lamentare per due gocce che ha fatto ieri, per carità, che sarà mai per due gocce?
1: Ecco, non si possono lamentare quelli che hanno detto che il caldo era infernale quest'estate. Io mi posso lamentare, io voglio ancora quel caldo dei 40 gradi, quindi
5: ricordati di Super El Niño. Non te lo scordare.
1: El
5: Niño. Super El Niño.
7: Ragazzi, ma perché ieri che è successo? Abriglia Roma di solito 16:45, 18:20, 18:30, arrivato a casa alle 20:44.
1: Beh, niente, non è successo niente, porca miseria.
8: Ma perché ha messo Cilia come prima menzionata? Che t'hanno fatto? Che c'ha con noi? Non siamo più romani del bello.
1: Che problemi c'hai?
5: No, è una questione d'appartenenza, appunto. A me piace quando uno è orgoglioso della sua appartenenza.
1: Sono di Acilia.
5: Esatto, quindi anzi prendetevela con quelli che sono di Acilia e non lo dicono.
1: Esatto. Lui stava parlando di questo, cioè di quelli che quando vanno in giro anche per il mondo, anziché dire sono di Acilia, vicino a Roma, a 25 km da Roma, non lo so. Dicono so di Roma, queste cose qua. Questa roba qua me la faceva Carmen Di Pietro in diretta qualche anno fa. Che quando si parlava di Napoli, lei era napoletana.
5: Sì, vabbè, quelli che poi so di tutto quello di cui si parla.
1: Aspetta però, nel momento in cui si parlava di Napoli male perché magari c'erano delle robe così. Ah no, io so di Caserta.
5: Brava, vedi, bella, è facile.
1: Mica si fa così.
9: Purtroppo quando la natura ci mette lo zampino c'è poco da fare, ma un prezzo troppo alto stiamo pagando. Troppi morti in giro.
1: Stiamo parlando degli alberi caduti e anche delle caditoie. Le famose caditoie che ancora nessuno se ne occupa per bene.
5: Ecco.
1: Cioè, come dovrebbe. E fogne.
5: Ma mo non ti fare influenzare da me che poi
1: la caditoia è vera, sì.
0: Buongiorno e buona giornata, ragazzi.
1: Ciao.
0: Meno male che oggi in piove. Ieri 2 ore da frattocchie a Montagnola. Mi sono fatto la barca, ho evitato gli alberi.
1: Ottimo, sì, beh, con la barca sì, ci sta, buono.
10: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Fede, buongiorno Gio. Ah no, quel pezzo del merda sta a dormire.
1: Sì, adesso no, adesso non c'è più.
8: È vero, Gabriele. Manco t'annava.
1: Gabriele, con quel nasino là.
11: Ti piace l'inverno? Ti piace il freddo? Ti piace la pioggia? Attaccate varca panfami.
1: Bravo, diglielo! Andiamo in pausa?
5: Sì, dopo ti do un paio di notizie sulle metropolitane chiuse, quelle riaperte, insomma un po' di cose.
1: Quanto mi piace quando anticipi, mi piaci proprio. Questa è Radio Globo.
12: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
15: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
16: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
17: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
18: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
19: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
20: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
19: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
20: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
21: Amore, pronto a rientrare?
22: Certo!
21: Davvero?
22: Sì! Back to Gran Roma!
21: Io intendevo a scuola.
22: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
21: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gran, uscita via Prenestina bis.
23: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: della prima ora del morning show di Radio Globo con Alessio che diceva: ah, dopo ti parlo delle metro, ti parlo delle metro. Però, sì, però ti volevo fare un attimo una parentesi. Apro una parentesi. Per la prima volta in 25 anni, negli ultimi 25 anni, nessuno mi ha parlato di complotti proprio in questo giorno qua, che è l'11 settembre, no?
1: È vero, lo
0: abbiamo,
1: sai, io
0: anche
1: ci
0: accennato.
1: Ci stavo pensando, sì, non lo so perché questo tipo, sì, di approccio. Di solito queste ricorrenze, no, comunque occupano uno spazio, sì, anche nei palinsesti, nelle scalette, sì, no?
0: Oggi vi chiederanno: ah, dove eravate quel giorno?
1: Esatto, quelle domande. Però forse sì, è stato un po', sì, sovraesposto, anche se è evidente, è un momento di storia recente.
0: Beh, certo,
1: no?
0: Sì, ma. Però io parlavo di complotti, mica parlavo delle Torri Gemelle,
1: E quale, allora qual era il complotto?
0: L'altro complotto, quello, cioè, ancora più importante, che Belen Rodriguez è un uomo.
1: Ma dai!
0: Dal 2022.
1: Ma perché mi fai fare tutti questi preamboli? Ci metto se butta per terra il telefono.
0: Lo stanno ridicendo,
1: fare.
0: Lo stanno ridicendo che è un uomo, perché a quanto pare la figlia è, non è sua figlia, ma è una figlia di una signora che si chiama Tatiana Sova. E hanno fatto tutte le ricostruzioni, Senti, sai quando ti fanno il viso, no? Tutto in digitale, vedi che, sì, è un uomo. Così. E la figlia è di una moldava che si chiama Tatiana Sova.
1: Ma tu sei sicura di fare questo tipo di dichiarazioni?
0: Non sto facendo dichiarazioni, sto riportando il complotto che sta tornando
1: in queste ore.
2: Però scusatemi, Ale, cioè, aiutami in questa cosa. Ma allora, in quel famoso Sanremo, tutte le farfalline che abbiamo visto,
1: della farfallina,
0: era una bugia,
1: la farfallina, non so, la farfallina diventa bruco o il bruco diventa farfallina? Ah, il bruco, quindi non può fare poi il contrario.
2: Muore, è lì.
0: Su quello no, però se ci pensate un pochino, se si può, cioè un pochino, cioè
1: cos'è che ti fa pensare? La voce?
0: Ah, la voce, no? Che io parlo così, no? E viene, andiamo, se divertiamo a 30 euro, no?
1: No, però guarda, io
0: il casso,
1: ti dico la verità, io non sapevo assolutamente di questo tipo di complotto,
0: no?
1: Sai, queste cose un po' le seguo. Ad esempio, c'era stato un vociare attorno a Samira Lui, no?
0: Vedi, si chiama pure lui.
1: Che tra l'altro al maschile, sì, su quello ero magari un po' più aggiornato. Devo dirti una cosa, ma prendo le distanze da tutto. La figlia di Belen l'ho vista, sì, è un incanto. No, effettivamente mi sono chiesto: c'ha gli occhi azzurri, è bionda. Cioè, proprio,
0: dici.
1: Però mi ci stai facendo pensare tu, quindi.
0: Ma ovviamente io
1: rimando a te questa cosa.
0: Sai, pensa, ho detto questa cosa qua perché l'ho letta, perché sta ricircolando sui social. Sì. Ma io la figlia del Belen non ho mai vista.
1: Non hai mai vista?
0: No.
1: No, no, io invece mi sono appoggiato sul fatto di averla vista un paio di volte. Lei stessa che la mette sui social. E effettivamente, non dubitando, però a suo tempo ho detto: certo, non ha preso dalla madre, essendo bellissima comunque.
0: Certo,
1: però una bellezza
0: italiana,
1: un po' più dell'est.
0: Sì.
3: A quelli che dicono che Belen è un uomo, fategli vedere il video porno che ha fatto quando c'era 19 anni.
0: Vabbè, ma che vuol dire? Ma che vuol dire?
1: Perché... come che vuol dire? Però si vede lì.
0: Ma
1: lì
0: si vede cosa? Che vuol
1: si
0: dire?
1: Vede proprio quel.
0: Perché
1: non
0: c'ha i genitali femminili. Ma che vuol dire? Quelli 25.000 euro e ti compri, eh?
1: Ah, ok.
4: Stai ascoltando.
0: C'è un'amica che ha fatto
4: show su Radio Globo.
0: C'è un'amica che

0: morning show di Radio Globo. Attenzione, Morigi Metro.
1: Allora sì, perché ieri ci sono stati parecchi disservizi, alcuni dei quali sono stati sanati. Quattro fermate della linea A della metropolitana chiuse ieri per maltempo. Alle 18, causa allagamenti, sono state interdette Cinecittà, Lucio Sestio, Sub-Augusta, che però ha riaperto già ieri attorno alle 19.10. Poi ha chiuso anche Anagnina. Io vi dico che invece questa mattina non è aperta, quindi chiusa per danni da maltempo, Lucio Sestio. La, diciamo, la validità di questa situazione è stimata fino alle 14 di oggi, quindi potrebbe riaprire dopo le 14, mentre Cinecittà, che è chiusa per danni da maltempo da ieri, potrebbe riaprire oggi attorno alle 16.
0: Già hanno aspirato tutto.
1: Sì, sì, beh, manca qualche ora ovviamente per alcune stazioni, altre invece sono riaperte, come abbiamo detto, Sub-Augusta già ieri sera.
0: Esatto.
2: Ieri sera, se non fosse stato per Noè, passava lì con l'arca così per caso, col c***o che arrivava a casa io.
0: Ah, c'è Noè che ti ha aiutato ieri? Beh, ci può stare, ci può stare.
3: Io, uomo o donna, io darei comunque in tutti i modi.
0: Stai calmo, stai calmo. Lo so che siamo in fascia protetta, però stai calmo. Allora, caro Alessio Morigi, sì, nel fuori onda io e te dibattiamo sempre e a volte il fuori onda è a volte molto più bello dell'onda, e
1: è
0: questa
1: vero,
0: cosa mi dispiace.
1: Sì.
0: E quindi parlavamo di un po' di cose, tra queste, prego, ti lascio la parola, va.
1: Allora sì, ti faccio una breve carrellata sempre delle notizie romane. Andiamo a un processo che è stato attenzionato molto dalla stampa. Baby Narcos di Primavalle, chiesti oltre 70 anni di carcere a tutti i protagonisti, sequestri e torture addirittura con l'acqua bollente. Togliamo
0: Baby Narcos.
1: Sì, i Baby Narcos di Primavalle.
0: Parlano così quelli di Primavalle.
4: Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
0: Non l'hai visto, vero?
1: Belen?
0: Non l'hai visto?
1: Ah, no,
0: Narcos?
1: Sì, come non ho visto.
0: Ah, okay. No, ti ho visto quella faccia.
1: No, no, prima mi dici Belen, io ero concentrato.
0: No, però parlavamo
1: ancora
0: dei Narcos scherzando. Di Primavalle, sì.
1: Allora, diciamo che all'inizio uno poteva, no? Allora, il caso Manuela Orlandi, il flauto consegnato da Accetti, torna al RIS, ci saranno nuovi esami del DNA. Invece torniamo a Carabella, all'istanza che è emersa nei giorni scorsi: basta provocazioni in moschea, la comunità islamica di Roma chiede il DASPO per Simone Carabella, quindi sul solco di quello fatto a Venezia dal sindaco. E poi in ultimo la ricostruzione della tragedia di Pietralata, ricostruita la sequenza della strage: è stata uccisa prima la bambina, poi il doppio suicidio dei genitori, con un epilogo veramente drammatico, oltre ogni immaginazione.
5: Sì. Vi piace l'inverno? Vi piace il freddo? Vi piace la pioggia? Attaccate varca a un fan.

0: lì al caro sindaco, no? Invece delle varie righe bianche e mettere tutto a pagamento, poteva levare un po' le foglie, che ieri Roma era tutta allagata, è una vergogna, ieri si camminava con le zattere, è una vergogna, sindaco, sindaco, sei una vergogna, capito? Era da 2 o 3 giorni che si preannunciava sto maltempo brutto e forte, sindaco, sei una vergogna, invece delle varie righe bianche potevi levare le foglie.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Andato giù, pesante.
3: Beh, non mi sento nemmeno di criticare, ma guarda, non tanto sull'allagamento, perché io non lo so, io mi ricordo che era, si parlava di Marino e sì, gli dicevano con Marino si allaga Roma, i tombini tanti, sono attappati,
2: Marino,
3: no?
2: Stappa il tombino.
3: Marino stappa il tombino e tutta una serie di cose, quindi è evidente che quello è parte di una criticità storica, no, della capitale, certo. Non per questo non va risolta, sì. Però qui il signore ci dice lo sapevi da 3 giorni e qui io mi taccio perché è solo vero,
2: sì.
3: Bisogna dirlo.
4: Ditegli a quartieri da ringraziarlo se fa l'inaugurazione dei tombini tappati, grazie.
2: Andiamo così, già tappati. Ah, noi li mettiamo già tappati. Effettivamente tra sabbia, foglie, sassi, cicche di sigarette si crea sto malloppo di cemento che effettivamente, poi io non so, non è che voglio parlare solo dell'estero, ogni volta dell'estero e fare i paragoni. Però ho visto dei video dove, che ne so, tipo in Cina, in Giappone, hanno dei macchinari dove vanno là veramente, ragazzi, cioè il Gaviscon.
3: Dici proprio.
2: Gli mettono proprio fave di fuga dentro.
3: E lì sgorga.
2: La goduria a vederli sgorgare, tutti belli puliti. È una roba bellissima da vedere. Non riesco a capire come non gli prende al Campidoglio e dico, oh, ma famolo pure noi.
3: Esatto. Tra l'altro, c'è una cosa che a me fa molto ridere. Non so se tu l'hai notata, no? Perché mi rifaccio al vocale in cui dice fai l'inaugurazione dei tombini, perché è un po' uso e costume del nostro sindaco inaugurare ogni cosa, pure un sasso.
2: Sì, ormai sì.
3: E soprattutto dare nomi alle cose. Allora,
2: il Cerbero,
3: il cestino si chiama Cestò.
2: Il Cestò, Cestò, me lo ricordo.
3: Poi li levano e evidentemente si chiamerà Non Cestò più. Poi hai presente
2: quello?
3: Cestavo. I pali, quelli di Ghisa, no? I cerini.
2: Quali sono i pali di Ghisa?
3: I pali di Ghisa, quelli che delimitano magari il marciapiede dalla strada, più spesso in centro, no? Più spesso in centro. I cerini. Diamo un nome, diamoglielo noi, poi magari lo consigliamo al sindaco, a questi tombini attappati. Meritano un nome.
2: Beh, sentiamo se qualcuno vuole suggerire. 393-777-7172 è il numero della Globo WhatsApp.
5: Ha ragione sto ragazzo, ha proprio pienamente ragione. Questa città fa schifo, lo sapevano, eppure non si è visto un vigile urbano in giro a far passare la gente. Uno che sia uno.
2: Questo non lo so perché io non l'ho vista, però mi rendo conto e apprendo da quello che ci dicono gli ascoltatori, insomma.
3: Fede, noi abbiamo letto la notizia di quella giovane che ha inventato il grandinometro, no?
2: Che è
3: anche particolarmente preciso nell'individuare dove arriverà la grandine per salvaguardare le macchine. Cioè siamo arrivati a capacità predittive incredibili. Giustamente, quando si sa che diluvierà e che la reazione della capitale sarà quella che poi conosciamo tutti, ecco, forse un intervento di prevenzione, perché è sempre meno costoso di quello in emergenza.
6: Ma che cazzo c'entra nelle foglie? Ma se con 10 minuti fa quello che dovrebbe fare in 3 giorni, è normale che si allaga, è deficiente.
2: No, aspetta, però, ascolta.
3: Esatto.
2: Cioè, nel senso, va bene che si allaga, ma se ci fossero stati i tombini privi di foglie, quindi privi dell'attappamento, sicuramente ci sarebbero state delle zone dove la defluizione dell'acqua
3: deflusso.
2: Porca puttana,
7: ma come cazzo parli?
2: Perché adesso lavoro con lui, mi sento in difficoltà.
3: Deflusso.
2: Il deflusso, sì. Che è defluizione?
3: No, defluizione.
2: Vabbè, però ci stava bene, se ci pensi ci stava bene. Il deflusso dell'acqua sarebbe stato più meglio.
8: No, devi dire la tua faccia è bellissima.
2: Sì.
8: Allora, io devo prendere i vocali, che giustamente questo argomento tocca, però volevo dire una cosa al volo.
2: Oddio.
8: Allora, verissimo tu.
2: Sono cazzo, raga. Ma perché faccio radio?
3: La faccia disorientata.
8: La faccia disorientata era bellissima.
2: Non mi spiego perché io 20 anni fa ho detto: mo faccio radio. Che cazzo
8: è? Ha destabilizzato anche a me la faccia.
2: Sì, vabbè. Dicevi, scusami.
8: No, era un intervento serio, ma adesso ho troppo la tua faccia in testa.
2: Vabbè.
8: Allora volevo dire che è tutto giusto: prevenzione e quant'altro, foglie, quello che volete. Giappone che prevede tutto quello che volete. Ma noi romani, e io mi considero romano perché vivo in, che vivo in questa città, perciò faccio di tutta l'erba un fascio. Dico, ce ne mettiamo per sporcare questa città e renderla invivibile a livello di rifiuti.
2: Quindi sappiamo che siamo i primi stronzi.
8: Perciò lamentiamoci di tombini tappati e di Gualtieri, ok, ma anche noi cerchiamo di trattarla meglio, che magari i tombini si stappano dopo.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Attenzione, rimaniamo a Roma.
3: Sì, restiamo a Roma, dove è andato in scena un raggiro. Per fortuna questa volta i truffatori hanno avuto la peggio, perché truffano un anziano di 90 anni, scappano con 39.000 euro. Adesso faccio una fatica a parlare perché mi immagino di essere Federica della Valletta.
2: Ancora!
3: Allora, scappano con 39.000 euro.
2: Ok, quindi lo truffano e gli tolgono 39.000 euro.
3: Gli tolgono questi soldi.
2: Sì.
3: Scappano sulla 1, immaginali, no?
2: Sì.
3: Cioè, hai appena derubato un novantenne e fuggi con il malloppo.
2: Sì.
3: Che succede? La 1 è nel panico, nel caos, quindi ti fermi.
2: Vedono questi che
3: esatto, così. Tra l'altro ti va la macchina in panne, arriva la polizia per soccorrerti, trova la refurtiva sotto i tappetini dell'auto e ti arresta.
2: No, vabbè, ma che sfiga però.
3: Come sfiga? Il signore ha riavuto i 39.000.
2: Sono d'accordo per lui, però a parte che sei un ladro coglione, cioè voglio dire, no? Mi sembra come quelli lì tipo che rubano le carte di credito e poi vanno a fare i pagamenti anche
3: con banca loro.
2: Nella banca loro fanno il versamento di 39.000 euro.
3: Precisi.
2: Strano però, questa roba qua.
3: Tra l'altro, adesso torniamo un attimo serio. Il signore era stato raggirato attraverso la famosa truffa del finto carabiniere. L'avrai vista, no? Quella che stai al telefono, pensi di stare con un carabiniere che ti dice: sta arrivando un mio collega.
2: Perché magari c'è un parente tuo che ne ha bisogno.
3: Ha fatto un incidente, ha bisogno di un avvocato, sai queste cose così.
2: Allora, loro hanno trovato sotto i tappetini i 39.000 euro. A parte scomodi. Che tagli erano?
3: Tagli piccoli.
2: Ah, no, pure.
3: A parte 39.000 euro, vabbè, comunque, sti signori a volte ce l'hanno a casa pure, sti soldi.
2: Sì. Però i carabinieri comunque si sono insospettiti perché dicono: questi stanno a 2.000 all'ora, poi ma macchina in panne, famogli controllare la macchina.
3: Esatto.
2: Io dico, ma perché invece una volta a me, col signor Gazzella, che è un mio amico, con la sua macchina, però fortunatamente ci hanno fermato nell'autogrill sul raccordo, ci hanno smontato la macchina a pezzettini.
3: E perché?
2: Evidentemente cercavano qualcuno e non ce l'hanno rimontata.
3: Quindi
2: noi siamo stati lì alle 3 di notte con i sedili fuori dalla macchina, macchina smontata a pezzettini.
3: Ma
2: perché
3: sai che a volte ricevono delle segnalazioni, ad esempio, no? Attenzionate, una macchina rossa c'hai la sfortuna di avere qualche requisito.
2: Ma noi siamo stati lì anche molto educati a dire: vabbè, se dovete fare quello che dovete, il vostro fatelo, ma rimontatemela però.
3: Ma scusa, tu hai mai sentito di un'irruzione in un appartamento dei carabinieri dove sporna la porta e poi chiamano il fabbro?
2: No, esatto.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
9: Io voglio cambiare lavoro, io fa il lavoro vostro. Quanto vi divertite, quanto vi divertite le vostre.
1: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massime al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
22: Perché quando piove non è che possono stare per strada a prendere l'acqua. Non si lavora. Stanno negli uffici, dentro le macchine.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Quanti gradi fa la felicità? 19!
2: State festeggiando, eh? C'è gente con gli striscioni ormai, eh? Sono contenti così. Va bene, voi siete nella prima ora del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno da Federica Della Valle, buongiorno di nuovo Alessio Morigi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Sidoti, di là oggi.
4: Ciao.
2: Bello indaffarato col nasino rotto. Non sono stata io, eh. No, anche se a volte una capocciatella me la toglie proprio di... Mi fa proprio capire, eh?
4: Me la merito?
2: Te la meriti. Ogni tanto sì, ma d'affetto, eh.
4: Ok.
2: Educativa. Qua dentro c'è gente che o ti fa bestemmia o lavoresti picchia. Tu sei la seconda.
4: Ah, poi, bene.
2: Bestemmiare meglio di no, perché non è
4: cattiveria.
2: A parte che non è carino. E poi, poi magari.
3: No, ma poi sai, è una cosa che adesso abbiamo anche visto, letto, sentito, no? Tra due amici. Ad esempio, ti faccio un esempio, Ranucci e La Vitola.
2: Sì.
3: No? La Vitola organizza un attentato al suo amico Ranucci per aumentarne la popolarità. Cioè, quindi, capito?
2: Sono cose fatte per affetto che
3: non ti metto un po' due bombette davanti casa.
2: Ma certo.
3: Quindi anche tu, lo capisco, potresti dare una capocciata a Sidoti per aumentarne la popolarità.
2: Certo, ma è quello che stanno dicendo.
3: Esatto, è quello che succede.
2: Beh, attenzione però anche alle bestemmie, perché da dove arriva? Dal Veneto questa di notizia?
3: Beh, sì, quando si parla di bestemmie di solito dobbiamo andare in Veneto, ma non per nulla, lo dicono i dati, le statistiche, lo abbiamo anche accennato durante la settimana, Fede. A Roma si bestemmia tra le 8 e le 9 volte al giorno, in Veneto addirittura tra le 18 e le 19.
2: Ah, okay.
3: Quindi pensa anche la differenza, la forbice.
2: Beh,
3: no?
2: Sì.
3: Te ne dico un'altra: a Napoli si bestemmia pochissimo, quasi niente. Hanno una
2: un altro
3: modalità
2: tipo di gergo,
3: sì, diversa. Però, insomma, restando sulla bestemmia, sul virtuosismo talvolta della bestemmia, perché in Veneto questo è: un signore schiva un pedone, quindi immagina, no, sai, queste situazioni improvvise, però bestemmia
2: proprio, a Roma sai, sarebbe stato un attacci,
3: esatto, lì invece è stato
2: agornuto.
3: Esatto, visto il pericolo scampato bestemmia, perché è anche un modo, no, di scaricarsi, e beh, passa davanti ai vigili, 102 euro di multa.
2: Per la bestemmia. E che bestemmia avrà detto? Cioè...
3: No, non è che bestemmia, non è che
2: no,
3: c'è un bestemmiaio, c'è un bestemmiario.
4: In realtà c'è un listino.
2: Ah, c'è un listino?
4: Sì, perché teoricamente per noi le bestemmie sono bestemmie, va bene, però alcune cose che nominiamo tra le più famose, ok? Non le voglio dire. Ma in realtà, tecnicamente, alcune non sono bestemmie, perché la bestemmia è quella che associa a qualcosa di santificato.
2: Infatti mi sa che la Madonna non è una bestemmia.
4: Esatto,
3: sì,
2: non è
3: il borderline del patriarcato, sta storia.
2: Per l'Agicom
4: no, è vero.
2: Allora, per la radio anche quella vale.
4: Certo.
2: Quindi,
3: sì,
2: certo.
3: Vi prego.
2: Non si può fare. Per la radio non si può fare comunque. Però sembra che tra le due cose, cioè bestemmiare la Madonna non è
4: teoricamente
2: tra le
3: dissacratorio.
2: È dissacratorio. Poi non lo so, magari nel listino prezzi, sai, quelli che se le inventano di tutti i tipi, che tirano fuori di tutto.
4: Dai, mandatemi qualche vocale.
2: Questo è l'unico argomento dove non si può fare una bestemmia. Che poi stavo dicendo, non si può fare sta legge qua in Italia. Ti spiego perché non si può fare. Tu immagina questo, che è stato fermato, i vigili fanno hai bestemmiato, 100 euro. E porco 200 e mannaggia 300. 300 mannaggia.

0: Ben bene, ho letto sta notizia, porco.
1: No, no. Siete matti, ragazzi, così ci fate chiudere la
2: radio.
1: Io
2: lo sapevo.
1: Ragazzi, tu paga il mutuo, mica ce lo fa sta cosa,
3: Congratulazioni, ragazzi. Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
4: The Morning Show.
5: Un programma speciale.
4: On Radio Globo.
6: Ok, iniziamo.
0: Ragazzi, ma pure i toscani se bestemmiano.
1: Sì, anche i toscani, sì, è vero.
2: Lì proprio anche i toscani hanno proprio il virtuosismo, no? La creatività.
1: Sì, esatto. Vero? Sì. Sono molto creativi in veneti e toscani, praticamente, sì.
0: Pugnalo, furgone in fiamme sullo Stiense, altezza Vidinia.
1: Ah, queste sono le segnalazioni che arrivano alla Globo WhatsApp, che attiva al 393-777-7172. Monitoreremo tutte queste cose. Cioè, monitoreremo, cioè.
2: Vabbè, però il. Sì, monitoreremo, sì, sì. Però no. il furgone in fiamme. Sì, seguiamo, no, ovviamente.
1: Cioè, seguiamo,
2: eventuali rallentamenti o chiusure di strade.
1: Esatto, anche perché voi siete là fuori e quindi date una mano anche ad Alessio Morigi, che ogni ora adesso vi renderà il traffico nelle prossime tre.
7: Comunque io ci credevo a Federica. Per me defluizione esiste.
1: Beh, secondo me defluizione esiste. Pure secondo me.
2: Vero?
1: Perché no, non c'è.
2: È un neologismo, mettiamola così.
1: Vabbè. Io torno da te, caro.
2: Sì, io ti faccio una piccola panoramica di quartiere partendo da Torrino con la questione legata al permesso di costruire il famoso studentato finanziato con 3 milioni del PNRR.
1: Bestemmiato, ho detto.
2: Scusa, bippami, Sidoti. Sì. Cubature aumentate del 35% senza nessun permesso di costruire, quindi stop alla costruzione dello studentato almeno per ora. Andiamo invece al quartiere Trieste, dove le fontanelle sono usate come bagni, poi ci sono fuochi sotto gli alberi e rifiuti ovunque, quindi una situazione di degrado che riguarda pure Villa Chigi, che resta secondo i residenti ostaggio dei bivacchi, questo anche a uso e consumo appunto del nostro sindaco. Ti chiudo il terzetto di notizie con il risultato della Roma, che ha giocato ieri sera, torna in Champions League dopo un'assenza prolungata, gioca sul campo ostico dei turchi del Fenerbahce, pareggia 1-1 dopo una partita combattuta che poteva vincere o perdere. Ti dico una curiosità, alla fine del match, durante la conferenza stampa, senza dire niente a nessuno, si è dimesso l'allenatore del Fenerbahce, dicendo in maniera abbastanza insolita: non voglio domande, me ne vado per il bene della squadra e dei calciatori, non tornerò mai più.
1: Ma ha pareggiato, mica ha perso.
2: Esatto, c'è voluto poi il presidente del Fenerbahce, il Dream.
1: Non fai ragazzino.
2: Ha detto: non fai ragazzino, resta il nostro allenatore. Sembrerebbe che il Dream, Kartal, l'allenatore, sia stato colpito da una bottiglietta. E quindi si sia particolarmente
1: spaventato,
2: incazzato pure.
1: Incazzato, esatto. Pensavo, dice: no, questi mi tirano i bottiglietti, c'ho paura. E...
2: No, era abbastanza nervoso, dicendo poi non tornerò mai più. E invece non sappiamo ovviamente se la frattura si sarà ricomposta, lo vedremo nelle prossime ore.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Una mattina mi sono dato una mazzettata su un dito, ho bestemmiato per 3 anni.
1: Spesso 3 anni fa, quindi già
2: ha finito oggi,
1: beh, molto bene. Allora aspetta, perché ci sono anche delle segnalazioni sulla temperatura, perché c'è chi sta godendo di queste temperature. Vai.
8: Buongiorno, Rocca di Papa a 16 gradi.
1: Rocca di Papa a 16 gradi, vabbè, però lì è un po' più alto. No, dici che non è possibile, si doti?
9: No, sì, cioè, muovo la mano,
1: tanta roba,
9: sì,
1: tanta roba.
9: Che bello, mamma mia.
1: Poi detto da un siciliano mi fa proprio strano.
2: Ma lui è più romano di te.
1: Ah, sì, questo è vero.
2: Sì, sì, così dicono.
1: Questo è vero, questo è vero. Attenzione, post-it per domani. Post-it, te lo spiego anche a te, è un chiedere agli ascoltatori di ricordarsi di parlare di questo argomento. Argomento, andiamo un attimo a Padova, lo lanciamo in questo modo.
2: Vai.
1: Andiamo a Padova, in un pronto soccorso, è stato sedato questo signore, perché stava male ed era anche abbastanza pericoloso. Appena si è svegliato ha distrutto il pronto soccorso.
2: Attenzione.
1: Attenzione. E mi viene in mente di quando ti svegli dall'anestesia. E non tutti hanno la stessa reazione.
2: No, certo.
1: Oh, le storie tenetevele per domani, perché non abbiamo tempo adesso, eh. Domani, mi raccomando, vogliamo storie di gente che si è svegliata. Ci sono quelli che sono talmente tranquilli e sorridenti, e ci sono quelli,
2: nervosi.
1: Nervosi che picchiano il personale sanitario e magari non hanno neanche mai fatto, bestemmiano.
2: Ma dai, ma c'è stato questo tipo di reazione?
1: Sì, ci sono reazioni tutte diverse.
2: Comunque posso dirti,
1: sì,
2: meglio sedati che sidoti.
1: Questa mi piace, questa mi piace. Meglio sedati che sidoti, mi piace proprio, quindi metto. Allora, sidoti, ci sei?
9: Eccomi.
1: Dobbiamo salutare gli ascoltatori. Non so se salutarli così o così. Aspetta, non così.
9: Con ruletto.
1: No, così no, con ruletto no, con questa qua però. Facciamo così oggi?
9: Dimmi tu, dai.
1: Oggi andiamo, facciamo così. Ieri ripassione di Robin Hood, sì.
9: Mamma mia, ragazzi, che tempi. Che bel cartone. Questi erano, erano capolavori, classici, sì, grandi classici.
1: Sai che siamo in anticipo?
2: Ancora?
1: Sì, siamo in anticipo di un paio di minuti. Aspetta.
5: Segnalazione meteo. Ho levato il vetro davanti e mi sto prendendo il freddo in dinamo.
1: Facciamo così. Ieri ripassione di Robin Hood, sì.
9: Mamma mia, ragazzi, che tempi. Che bel cartone. Questi erano, erano capolavori, classici, sì, grandi classici.
1: Sai che siamo in anticipo?
2: Ancora?
1: Sì, siamo in anticipo di un paio di minuti. Aspetta.
5: Segnalazione meteo. Ho levato il vetro davanti e mi

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
8: Supermercati Pim, i per famiglia d'ora, di risparmio, di qualità.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Hola, buongiorno e ben ritrovati. Sta per iniziare l'appuntamento con il Morning Show di venerdì 11.

0: ancora il tempo è un po' così. No, oggi si dovrebbe rimettere, dovrebbe ritornare tutto a posto dopo l'acquazzone di ieri. Ma quale acquazzone? Direi proprio tempesta d'acqua, fulmini, grandine. No, grandine non c'è stata, grandine non ce n'è stata.
1: No, però tempesta di fulmini sì, perché non finivano mai.
0: Alberi caduti, insomma, grandissimi disagi che adesso naturalmente vi andremo a raccontare. Intanto buongiorno a tutti, da Massimo Vari che vi sta parlando. Buongiorno, buongiorno, c'è grande entusiasmo, non perché vi sta parlando Massimo Vari, ma perché sta arrivando il weekend, che bello. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno BBB, la unica mia paura è che il caldo non sia finito.
0: No?
1: No, c'è Alessio forse che ci può dire. Oggi 30 gradi ho
2: 29,
1: visto.
2: Mi prendevate in giro, 29 avevo detto, 29 sarà.
0: Ragazzi, quando parla questo vuol dire che le sa le cose, non è che le dice tanto per. Poi con una grandissima umidità, perché oggi ci sarà quello, e quindi non è tanto il caldo, ma l'umidità. Buongiorno da... Gabri Venus.
3: Buondì, tutto da rifare, ti prendevamo in giro perché hai sparato un 22 fuori luogo, ecco. Diciamola tutta.
0: È vero, qualche falsa speranza ce l'avevi data. Però vedremo. Intanto questa mattina io uscendo di casa, sì, è vero, c'è l'umidità, tutto quello che volete, però addirittura sono stato tentato di ritornare su a prendere un giacchettino.
1: Esagerato, poi dici a Valentina, no, non ci siamo, Massi.
0: No, ti giuro.
1: No.
0: Mi stava venendo la voglia, dico, vuoi fammi vedere se c'ho in macchina, se no salgo su e mi prendo un giacchettino.
3: Un condizionamento psicologico, perché obiettivamente fa caldo anche stamattina.
0: Ormai a una certa età devi andare in giro con la scialla da tenere in macchina, da mettere sulle spalle, non sia mai, no?
1: Io ce l'ho.
0: Buongiorno Alessio Parigi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci vuoi raccontare un po' quello che è successo ieri? Abbiamo visto le immagini sui social di alberi caduti, di strade allagate, con la prima bomba d'acqua, ragazzi, Roma si è paralizzata. Ieri addirittura andando sul nostro sulla pagina Instagram, sui nostri social, potete vedere l'immagine della mappa di Roma a una certa ora. Ragazzi, era tutto totalmente rosso. Il
1: tutto bloccato.
0: Aveva bloccato veramente ogni strada.
2: Esatto, sì, tra l'altro ne parlavamo anche nella prima ora insieme a Federica, tantissimi i disagi, Roma praticamente congestionata ieri, nessuno riusciva ad arrivare a casa, il tempo di percorrenza per arrivare a casa dal lavoro è stato per tutti di oltre un'ora, questo tramite segnalazioni ma anche appunto i social, che poi lasciano traccia di tutte le nostre disgrazie quotidiane. Per quello che riguarda la capitale, la cosa più grave è accaduta sulla via Ardeatina, dove un pino è caduto appunto e ha ferito gravemente una persona. Sulla Balduina si è aperta una voragine, ci è caduta dentro una panda, quindi anche lì solo la fortuna ha fatto sì che non si dovesse commentare poi qualcosa di ancora più grave. Sono stati tanti effettivamente gli alberi caduti, Massimo. Al centro della polemica c'è però un sistema attivo a Roma che è stato tra l'altro introdotto dal sindaco, che riesce a scansionare e monitorare oltre 80.000 alberi.
0: Sì,
2: come al solito il sindaco quando introduce una cosa la presenta, la inaugura,
0: indicandola
2: peraltro. Beh, di ogni albero Roma dovrebbe avere un albero gemello digitale, capendo il momento in cui ovviamente diventa critica la situazione, potrebbe cadere.
0: Okay.
1: Non l'avatar è che abbia dell'albero.
2: Bravissimo, non è che abbia proprio funzionato.
0: No, anche perché credo che poi, ecco, con un evento atmosferico così importante, il crollo arriva repentino. Non è che è un crollo di quelli perché l'albero si è ammalato, sta male, insomma, non gode di buona salute e quindi piano piano sta andando giù. Cioè, lì arriva la folata di vento oppure il peso dell'acqua che te lo fa andare giù, ma è repentino.
3: Però
0: il sensore che fa?
3: Dalla sala di controllo davanti al monitor lo vedono, dico guarda sta cadendo, l'ha preso.
0: Che bello. No, beh, bello una ceppa, però ragazzi, insomma, questo è quello che è successo a Roma. Poi purtroppo ci sono stati dei danni ben più gravi anche nel resto d'Italia, sappiamo.
2: Sì, a Udine principalmente, sì, a Udine, ma non solo, a Siena.
0: Sì,
2: quindi insomma il dramma di perdere delle persone, di far perdere la vita delle persone, c'è stato in tutto il paese.
0: Assolutamente.
2: Quindi...
0: Sai qual è la cosa che mi preoccupa di più, ragazzi? È il fatto che questa sia soltanto la prima. Cioè, ce ne dobbiamo aspettare tante altre, almeno così ci hanno detto detto i climatologi, vari insomma operatori del settore. E quindi se questa è la prima, voglio immaginare come arriveremo insomma magari nell'inverno pieno, no?
3: Decimati.
0: Sì,
3: guarda, testimonianza anche di questa mattina: è cascato un albero sulla via del mare e ha preso una panda. Tra l'altro ho visto una persona a bordo, spero insomma incolume, però l'ha proprio presa e il traffico era interrotto per un metà carreggiata.
0: Ieri vedevo tanti video sui social di gente che si lamentava e che diceva: beh ragazzi, forse magari ci saremmo dovuti preparare un po' meglio, no? Tipo pulire le caditoie durante il periodo estivo. Insomma, una serie di lamentele che insomma, se vogliamo, sono anche giuste.
2: Tra l'altro si sapeva, l'aspettavamo, no? Ci abbiamo pure giocato noi, arriva giovedì, quindi insomma era tutto assolutamente prevedibile. Quello che i romani non perdonano appunto al sindaco è: se lo sapevi prima potevi intervenire almeno nel, appunto, per il deflusso dell'acqua, ecco.
3: Guarda, sembra una banalità, ma proprio in quanto tale secondo me è grave. Ieri tornando ho visto veramente mucchi di foglie in posti anche quelli strategici, tipo la via del mare, tantissime foglie. Questa cosa era annunciata da almeno una settimana,
2: esatto,
3: che ci sarebbe stata questa perturbazione, quindi sì, questo è grave.
0: Ci saremmo potuti preparare forse un pochino meglio. Le immagini della città allagata le abbiamo viste un po' tutti quanti, adesso noi sul canale 91 le stiamo ripassando. Ecco, c'è un Tor Sapienza in questo momento che sembra il lago di Bracciano, per quanta acqua c'è. Ma quelle che mi hanno impressionato più di tutti sono quelle del raccordo anulare all'altezza di Ciampino. Ragazzi, il raccordo, cioè stiamo parlando di una strada importantissima, no? Che dovrebbe essere fatta anche in un certo modo, totalmente allagato. Totalmente allagato.
1: Infatti non pensate che comunque questi agenti atmosferici siano eccezionali? Nel senso, sì, pulire le caditoie ci sto, mi ci metto anch'io in questa polemica tra virgolette, però diciamo che è stato molto violento come temporale.
3: A maggior ragione, cioè non è che ti dici vabbè tanto è violento quindi è inutile che provvediamo.
0: Però, no, proprio per questo ci dobbiamo adesso preparare a questo tipo di situazioni.
3: Lo dicono
0: tutti gli esperti, quindi adesso tutti devi preparare a questo. Non è che dici vabbè è successa, è una cosa straordinaria, sarà questa la normalità.
1: Bisogna prepararsi, ma noi effettivamente eravamo in strada e abbiamo visto se hanno fatto degli interventi. È questo che dico, ci sono sempre queste polemiche,
0: però,
1: no?
0: Però quello
3: che ho detto io di ieri è: vedere mucchi di foglie a un'ora dal nubifragio, insomma qualche domanda
2: poi
3: te la poni.
2: Scusate, dobbiamo stare zitti davanti alla situazione: piove, si allagano, quattro fermate della metro e chiudono. Questo
0: panico,
2: mi sembra
0: ieri sotto la metro
2: sembra eccessivo, no? Se non riesci ad arginare questo.
0: Ieri
2: direi...
0: la gente non riusciva ad arrivare a casa, hanno chiuso la metropolitana naturalmente, quindi insomma vi lascio immaginare poi con i bus sostitutivi, insomma rimettere a posto la situazione è stato complicato. Per chi ha vissuto disagi magari ce lo può anche raccontare, magari qualcuno che si è trovato con la macchina allagata, oppure gente che è uscita al lavoro dalle 5 e ritornata a casa alle 10:30.
2: Ma i sottopassi diventano delle trappole infernali in queste situazioni,
0: Vediamo i numeri: 393 777 7172. Questo è quello della Globo WhatsApp. L'ho detto senza fare la storiellina, però. E poi c'è lo 06 89 28 996.
4: Buongiorno per tutto il giorno. Stamattina 21 gradi, un piccolo brivido francese sotto le pelle, che goduria.
0: Dai, che bello.
5: Buongiorno a tutti. Massimo, non c'era grandine. Ad aprile a mezzogiorno scendeva come grossa come le olive.
0: Dai, allora c'è stata la grandine. No, dico questo, mi sto concentrando sulla grandine perché dopo ne parleremo, perché dopo ci sarà una bella novità e insomma vi diremo qualcosa che magari vi può anche un po' salvare da alcune situazioni che possono fare molti danni.
6: Buongiorno, però io dico potrebbe pure piovere un pochetto.
0: Ma poco.
6: Ora stamattina ho tentato con una filpetta, però alla fine niente, sono uscito, 22 gradi, ho rimesso a posto.
0: Vedi che non sono il solo, stamattina giacchettina ci può anche stare. Questa è

0: The Morning Show. Per metterti in contatto con il Morning Show di Radio Globo, chiama lo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Buongiorno ragazzi, ma
0: ha
1: cercato qualcuno?
0: Radio Globo.
2: Eh sì, questi sono i numeri che vi mettono in contatto con il Morning Show alle 7.14 qua su Radio Globo. È venerdì, è 11 settembre, ma sembra il 2 gennaio, almeno meteorologicamente parlando, anche se poi ritornerà la situazione del caldo, questo ve lo abbiamo già detto. Però ieri tanto c'è stata questa tempesta su Roma che ha creato moltissimi disagi, e proprio di questi stavamo parlando, no? Disagi che hanno bloccato quasi tutta Roma. Un sacco di gente è riuscita ad arrivare a casa sana e salva, ma tanti altri invece sono rimasti impantanati in mezzo al traffico e anche in qualche pozzanghera, no? Mi viene
3: pozzanghera?
2: Sì, pozzanghera. Mi viene in mente il giornalista Nuzzi, avete presente, no? Quello sì. Di quarto grado, come sì, si sì. chiama la trasmissione? Vabbè, che praticamente non è riuscita ad arrivare in tempo e quindi si è dovuto far sostituire finché non è arrivava in studio da Milano Infante, che è appena arrivato tra l'altro a Mediaset, sì. Però quindi sentiamo, vai.
4: È in collegamento Andrea Giuliacci, grazie Andrea.
5: Buon pomeriggio.
4: Bene,
6: ben trovati, bene. Amici, grazie a Milo, ovviamente siamo qui, come hai portato.
4: Siamo anche vestiti.
6: Siamo vestiti uguali, sembriamo i fratelli
4: siamesi. Per fortuna non quelli Max.
6: Metto ancora un altro.
4: Va bene.
6: Un attimo a posto.
4: Io posso lasciarti le redini? A questo punto c'è Giuliacci.
6: Sentiamo quali sono le previsioni.
4: Io adesso ti.
6: No, tu rimani con noi perché volevo sapere.
4: Ti ringrazio. No, questa volta è il contrario. Arranges, come si dice a Milano. Grazie.
6: Ciao,
4: grazie.
6: Ciao,
4: scusate.
6: Va bene.
0: The Morning Show.
2: E poi ha ripreso in mano la trasmissione che si chiama Dentro la Notizia, anche se lui era rimasto dentro una pozzanghera, quindi insomma, ecco, diciamo, vabbè, ha creato disagi, tanti disagi anche ai nostri ascoltatori, che stamattina sentono il brividino.
7: Pure stamattina l'ho tentato con una felpetta.
2: A felpetta, capito come? A felpetta, vai.
8: La domanda vera è: si poteva preventivare una cosa del genere? Cioè, nel senso, se può mettere a posto sta città in modo tale che quando succede qualcosa cosa non succede niente?
2: Allora, si poteva preventivare? Sì, perché lo abbiamo detto anche noi ampiamente, non siamo dei maghi, no? Ci sono le previsioni del tempo, quindi sappiamo che adesso questi fenomeni sono molto violenti, ce ne saranno sicuramente delle altre, quindi.
3: Seconda domanda, si può mettere a posto la città? No.
2: Così subito?
9: Sì. Beh, sì. Vi ricordate Marino chiudi il tombino? Il sindaco, il sindaco Marino,
10: che non faceva pulire le strade,
9: che quando pioveva Roma si allagava. Credo che non fosse attribuibile solo a Marino, no? L'abbiamo vissuto anche negli anni successivi.
10: Infatti, mi collego, ci saranno dei problemi sostanziali nostre fognature,
9: certo.
10: O sarà il non togliere quelle quattro foglie che si accumulano in una settimana? Allora quei soldi, scusami Massimo, quei soldi del PNRR, invece di utilizzarli una parte, no? Invece di utilizzarli per cose tipo metti a posto il monumento o rivernicia qualche cosa, allora dovevano fare dei lavori molto importanti nelle fognature della capitale, perché altrimenti non ce la si fa.
2: Vabbè, adesso ragazzi, sicuramente ci sono dei problemi strutturali, perché prima bisognava reggere una certa portata d'acqua, adesso invece abbiamo visto che quella che cade in un solo temporale è molto ma molto maggiore rispetto a quello che succedeva qualche anno fa, quindi magari anche quello non lo sappiamo. Però non vi accontentate mai, e se vi mettono apposta la statua e se vi mettono apposta i fogni,
10: ma ci è piaciuto un sacco la statua verniciata,
2: non ci si accontenta mai.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. E ieri sentivo gente, pure colleghi, che però mustacqua è troppo. Oh, non cominciamo, va bene così, va no. Bene così.
2: Come va bene così? Luca, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Luca, hai avuto una disavventura?
12: Allora, io ce l'ho sistematicamente ogni volta che succede, che avviene questa bomba d'acqua. Praticamente c'è una pizzeria, io Giustino Imperatore a Ostiense, a San Paolo. E ogni volta, ragazzi, ogni volta si attappano i tombini semplicemente per le foglie, gli aghi di pino, perché c'è pieno di alberi.
2: Certo.
12: E l'acqua al bungalow vicino a me gli entra dentro, a me rischia di entrare, quindi io ieri mi sono dovuto mettere. dentro proprio l'acqua che mi arrivava prente alle mutande, mi sono dovuto mettere a stappare i tombini, perché sennò l'acqua mi arrivava dentro la pizzeria.
2: Stappando i tombini, l'acqua defluiva, quindi insomma,
12: faceva tipo turbina.
2: Bastava farlo prima. Senti, il bangla ogni volta invece ha detto s'allaga?
12: Sì, gli si allaga, e se deve mettere a fare la stessa cosa, se no, poraccio, veramente, gli si allaga tutto.
2: Quindi diventa banglu, glu. No, no, vabbè, ragazzi, lo sappiamo, le caditoie, insomma, hanno questo problema, vanno mantenute, non sempre succede. Da quant'è che non venivano a dare una bottarella lì in zona da te?
12: No, non vengono mai.
2: Ah, non vengono mai.
10: Hai fatto qualche segnalazione, Luca? Mai.
12: Ma io no, perché non ho fatto in tempo, perché se non mi mettevo a fare quella cosa, ovviamente
3: no. Generale, nei mesi
10: perché dici che accade ogni volta, no? Hai provato a scrivere al comune?
12: Sì, ci proviamo. Ieri hanno chiamato 15 volte, gli hanno detto: noi non possiamo fare nulla, chiamate la protezione civile. Cioè,
2: protezione civile
12: è tutto un
2: Vabbè, così. Insomma, hai segnalato questo problema. Ripeti dove?
12: A San Paolo,
2: okay,
12: via Giustino Imperatore.
2: Ok, ma tanto è un po', insomma, in diverse zone, non sei il solo.
10: Ma adesso sicuramente dopo questa telefonata andranno ad aiutarlo,
2: certo,
10: andranno si sia stappare.
2: Senti il rumore dello spargimento. Senti. Eccolo.
1: This is the morning show on Radio Globo.
13: Non ci stanno i giardinieri per togliere le foglie, non ci stanno più i giardinieri comunali, non li vedete in giro gli operatori del verde, stanno tutti inguattati, tutti a fare le ville private, tutti a fare cose private, sono tutti inguattati.
2: Come ville private? Adesso che cos'è sta denuncia delle ville private?
3: Nel senso che preferiscono evidentemente, anche come i medici, lavorare nel privato piuttosto che nel pubblico.
2: Però se li assumi, ti assicuro che lavorano anche nel pubblico. Il problema è ci sono.
3: Il problema
2: sono
3: è 1.400 versus 5.000.
2: No, ma il problema è anche se li assumi, se ci sono, quanti sono, perché poi Roma è una città grande con tantissimo verde. Quanti sono questi operatori, se ci sono?
10: Sotto organico!
3: Quattro in tutto.
2: La cosa non mi stupirebbe.
14: Ragazzi, buongiorno. Ieri uscito da lavoro alle 7:10 di sera, arrivato a Ciampino alle ore 10:30 di sera. Tutto bloccato, sia tangenziale, raccordo, sottopassaggio allagati. Ma io dico, cioè, è possibile che ogni anno assistiamo alle stesse scene? Cioè, che non ci sia la cura di poter manutenzionare almeno il manto stradale, i tombini? Vabbè.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
15: Ciao a tutti!
2: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
15: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
15: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
15: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
15: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visitate il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
16: all'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
18: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
17: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
18: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Wake up! This is the morning show.
21: Uffa!
22: Tutti. Vuol dire tutti.
23: Qui qualcosa non mi quadra.
24: Siamo più intelligenti noi donne.
25: Benvenuti a Radio Globo.
2: La mattinata, altro che risata satanica. Qua è risata proprio da terrore. Terrore per quello che è successo ieri con questo temporale che si è abbattuto su Roma. Non so nemmeno se chiamarlo temporale, forse bomba d'acqua, ci piace di più.
9: Qualcosa che faccia paura, Massimo, ti prego.
2: Tempesta, Flaminia.
10: No.
2: Flaminia.
10: Uragano Flaminia.
2: Allora, ci stiamo raccontando un po', ecco, le varie situazioni e poi anche quali possono essere i problemi, ma più o meno li conosciamo purtroppo.
26: Confermo, via Appia Nuova, altezza Santa Maria delle Mole, per prendere il raccordo, i due sottopassi per via dei Laghi e dell'aeroporto di Ciampino sono chiusi per allagamento e c'è una fila tremenda.
2: Ale, per cominciare bene la giornata, quindi insomma ci sono gli strascichi di ieri purtroppo. Dai, ancora Globo WhatsApp.
27: Ma di che vi stupite? È una vita che a Roma c'è il problema delle foglie, della pulizia, ma non gliene frega niente alla giunta, qualsiasi essa sia, non gliene importa niente.
2: Ma io non credo che non gliene importi nulla, però credo che forse vada fatto qualcosa in più, quello sicuramente, perché non basta quello che si faceva prima, ormai è cambiato tutto, ragazzi, sono cose che non succedevano fino a qualche anno fa, o se succedevano erano molto rare.
10: Una tantum, una volta ogni tanto.
2: Che cavolo, dai.
28: Buongiorno Globo, ieri partito alle 5:30 da Tor di Quinto, sono arrivato in via Appia alle ore 8:40.
2: Tre orette, la media è quella più o meno, comunque.
9: Sì, per 2-3 ore.
2: Poi ti dicono vai a vivere fuori Roma e dopo ci metti 2 ore a venire a Roma. È uguale, se stai a Roma sempre quei 2 ore, 3
3: anche
2: ore
3: di più.
2: Quindi.
29: Tutti gli esperti dicono che ci dobbiamo preparare a questo tipo di situazione. Sì, da 5 anni a sto parte. Quindi sta giunta comunale, il vostro Qualtoggi. Che cosa ha fatto fino ad oggi? Presi i fondi del PNN per fare cosa? Ciclabili, metro, che non si allagano mai.
2: Non offendiamo, Qualtoggi fa tantissimo, ragazzi. E ci dà testimonianza ogni volta qua.
3: Separiamo.
2: No, che non scambiamo la cioccolata con. No.
3: Però dopo quello che è successo ieri mi attendo almeno le dimissioni di Michelini, comunque.
2: Ma Michelini, ma quello a prescindere, secondo me.
30: Buongiorno, entrambi i sottopassi aeroporto di Ciampino chiusi per allagamento.
31: Ragazzi, io tutto il giorno giro col furgone per Roma e dintorni, no? Ma voi non potete capire quanti pini ci sono morti e stanno lì, quelli con la folata d'evento vengono giù tutti. C'è Via della Storta, per esempio, che è impressionante. Ci sono dei pini immensi che stanno là, quelli andrebbero abbattuti perché sicuramente con la folata d'evento verrebbero giù.
2: Pericolosi, ragazzi. Prima parlavamo di questo sistema di monitoraggio degli alberi che però, insomma, ecco, funziona, ma lascia un po' il tempo che trovo, perché quando arriva un fenomeno così violento come quello di ieri, lì altro che il sensore, lì quando viene giù.
10: Ma come si riconosce un pino morto?
2: Fanno i funerali. Tu lo riconosci perché.
10: Dai. Sono tutti esperti giardinieri.
2: Non saprei. Ecco, allora c'è un botanico che ci può dire come si riconosce un pino morto?
3: Guardate come siamo messi. Probabilmente verdeggia meno.
2: come si riconosce un pino morto, Alessio?
9: Beh, tu che guarda, sei io stavo per fare una battuta, ma non la posso fare, me la tengo. Sicuramente va fatta una scansione, un monitoraggio interno.
3: Ci vorrebbe un software. Appunto, che fa il monitoraggio di tutti gli alberi di Roma.
2: No, già c'è. Comunque la battuta sul pino, la peggiore l'ho sentita stamattina da Stefano Fotia e non la voglio nemmeno ripetere.
9: Vedi, forse era quella che avevo pensato io.
2: No, credimi. No, è una cosa proprio vergognosa.
0: I problemi esisteranno sempre, perché sui problemi vengono stanziati milioni, dove poi vengono fatte le creste. Se non ci sono i problemi, non ci sono i milioni e non ci sono le creste. Vamos a capire.
3: Non voglio pensare che una giunta comunale possa dire no, non facciamo niente, perché quando poi arriva l'evento all'improvviso possiamo chiedere lo stato di calamità naturale.
9: No, non credo.
3: Non voglio pensare
9: anche perché
3: questo.
9: Fammi fare una sottolineatura, perché poi sta uscendo spesso, l'ha detto Flaminia, ce l'hanno detto i nostri radioascoltatori. Cioè, non è che quando una cosa non viene fatta i soldi del PNRR stanno lì in un salvadanaio e si possono prendere per qualsiasi cosa. Io questo lo dico, hanno delle destinazioni precise che non è che stabiliamo noi, cioè ce li danno per fare qualcosa in particolare, ad esempio la digitalizzazione. Cioè non è detto che i soldi del PNRR possano essere usati per spurgare Roma.
3: Infatti il monitoraggio digitale degli alberi proviene da là, immagino.
9: Bravo, esatto.
2: Quindi non si possono usare per tutto?
9: No, per tutto, non, nemmeno per le criticità che c'hai, nel senso.
10: Però all'inizio, quando vengono stanziati questi soldi, loro avranno modo di dire queste sono le cose che vanno fatte nella nostra città e poi magari votano, non so come funziona, poi quello me lo dirai tu, Alessio.
2: Allora,
10: però...
2: dal momento che non si possono usare per tutto i soldi del PNRR e non si potrà mai risolvere il problema delle caditoie, perché non impiegare una parte di questi soldi per una villetta al mare per Massimo Vai? Compra una villetta. Come che spot?
10: Ma perché?
2: La villetta al mare?
10: Solo per te.
2: Ci porto i bubi nel mese di luglio.
3: Ma c'è già quella in campagna, ma non rompere.
2: Fa niente, luglio facciamo al mare e poi agosto facciamo in montagna.
3: Comunque, posso dire che mi sembra estremamente fuori luogo che tu adesso metta Brooke Fraser Something in the Water?
2: Sì, è vero.
3: C'è un altro disco.
2: Però questo ci abbiamo e questo mettiamo su Radio Globo le 7:31, appunto Something in the Water.
3: Olè.
2: Che sarà?

0: fabulous radio show of the world. The Morning Show. Radio Globo.
1: Di cose nell'acqua ce ne sono parecchie, ce n'erano parecchie soprattutto ieri.
2: Io ieri pomeriggio avevo appuntamento con un agente immobiliare per vedere una casa che stava abbastanza scampagnata, quindi non vi dico come sono arrivata, ero un pulcino bagnato.
1: Il pulcino pio.
3: Mettiamoci fancazzizi da Naspi a levare foglie.
1: I fancazzisti della Naspi, ha detto?
4: Sì.
1: Ah, ho capito. Ah, beh, quelli che prendono lo stipendio perché hanno perso il lavoro, no? Ecco, vabbè.
5: Disoccupazione.
1: Insomma, sì, già, disoccupazione, insomma. Dai, vai.
6: Ragazzi, io batto tutti. Vivo a Ciampino e per arrivare al lavoro a Ciampino ci ho messo due ore ore da Ciampino a Ciampino.
1: Cioè, due ore da Ciampino a Ciampino. Sì. Ha battuto tutti i record. Bravo, vai.
7: Ieri pomeriggio da Santa Marinella, partiti alle 5 di pomeriggio. Sono arrivato a Monte Compadri sulla Casilina alle 9:45 di sera.
1: Eh beh, però dai, insomma, Monte Compadri, ma quello da Ciampino a Ciampino. Cioè, posso... ragazzi, stiamo veramente al paradosso.
8: Ma dai, non scherziamo, ragazzi, ma quanta gente c'è nell'AMA? Diciamo la verità, nessuno fa il lavoro che deve fare, non c'è controllo. Tanto che ci frega, che ci fanno, capirai? E vai, l'uomo campa. E noi subiamo le conseguenze, dai, l'AMA, raga, non ci credo che ci sta la gente. Cioè, insomma. Miardo.
1: Beh, no, il servizio giardini era in grave sofferenza fino a un po' di tempo fa. Adesso non so qual è la situazione, però vi ricordate c'era anche il periodo in cui tra l'altro venivano vandalizzati anche i mezzi, no? Ci sono stati diversi incendi di notte, hanno incendiato tutti i mezzi del servizio giardini.
4: Sì.
1: Quindi in sofferenza, però adesso magari forse avranno risolto il problema.
4: Guarda, io ho uno spaccato abbastanza diretto perché frequento
1: allora
4: quotidianamente.
1: Allora l'hai spaccato tu?
4: Sì, sì, esatto. Villa Panfili e si è passati da una situazione di sofferenza reale, erano tre veramente. Adesso c'è un movimento. Io andavo la mattina molto presto, quando in un'altra vita. E adesso hanno più mezzi, sono di più. Ovviamente la villa sono 180 ettari, la più grande d'Europa.
1: Certo.
4: Quindi non è che hanno sopperito a tutte le mancanze, però è testimonianza che ci sono state delle immissioni.
1: Qualcosa
4: ruolo.
1: È successo.
4: Esatto.
1: Ok. Però non so se sono ancora sotto organico come fino a qualche tempo fa. Magari qualcuno ce lo può raccontare e dire.
9: Esatto, prendono lo stipendio pubblico e durante le ore di lavoro che dovrebbero fare nel pubblico se vanno a fare le cose private loro, ai giardini privati, ville private, eccetera.
1: Ma no, dai, su.
5: Questo non credo, prendo le distanze, ma non credo, dai, cioè durante l'orario, un conto avere il secondo lavoro, ma durante l'orario che devi fare nel pubblico,
1: no,
5: vai a fare.
1: Poi generalizzarla
5: privato.
1: Così, insomma, dai, magari ci sarà, che ne so, adesso, ma nemmeno lo so, ma forse è una mela marcia, avrà sentito qualcosa. Io sinceramente non ho mai sentito nulla di tutto ciò, però dai, mi sembra esagerato quello che ha detto.
10: Gli operatori del verde invece ci sono e come, perché sempre qua alla zona laurentina loro vengono, tagliano, fanno, codano, ma lasciano tutto per terra.
1: Ok, quindi lei ci dice che ci sono gli operatori, però magari ci sono, ma possono essere sempre sotto organico.
11: O magari chi taglia non raccoglie, poi arriva allora qualcuno, quando lei non lo vede magari arriva qualcuno che raccoglie.
5: Beh, però peggio, cioè se tagli e non raccogli allora tanto vale non tagliare.
11: Però
1: tagliato.
11: Come quando vanno a prendere l'immondizia nei cassonetti, c'è cioè quello che ti prende la plastica, ah non ha tolto quello, poi arriva quell'altro che prende le cose che stanno intorno per terra, cioè certo. Ci sono dei ruoli, no?
1: Vai.
12: Ieri il centro è impraticabile, Piazza della Repubblica praticamente una piscina, fulmini, alberi caduti, voglio sapere quali alberi sono stati tagliati dal sindaco, non lo so, quelli buoni, perché ieri erano tutti per terra.
1: Dal sindaco non credo, insomma, non è che va lui con la motosega in persona.
11: Alcune volte
4: no,
11: sì.
4: Ma poi li monitoravano proprio per eventualmente tagliarli nel caso in cui presentassero delle malattie oppure veramente proprio alberi morti. Non è che.
5: Sì. Il sindaco li indica se
4: esatto.
5: Qualcuno li taglia. Cioè,
4: esatto.
13: Niente, in pratica ormai abbiamo il clima di Miami più o meno.
1: Eh sì, ragazzi, sta cambiando, quindi ci dobbiamo rassegnare a questo, ma ci dobbiamo anche organizzare, credo.
12: Ma invece vogliamo parlare con tutto questo traffico di chiusura delle macchine che tra cambio e frizione, cioè quanta vita possono avere rispetto a una volta? alta, ci avranno una durata molto molto più bassa. Io ci penso sempre.
1: Lei ha cambiato la macchina da poco, sta pagando i rate, senti come gli rode il chiccherone. Ha ragione, però ha ragione.
14: Ma un pino morto, se lo chiami Pino e non ti risponde, vuol dire che è morto, no?
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
15: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massime al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
22: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
23: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show di venerdì 11 settembre. 11 settembre tra l'altro, insomma, c'è anche questa ricorrenza che magari dopo celebreremo, anche se come sempre con grande tristezza. 11 settembre ci riporta alla mente i fatti, insomma, che conosciamo molto bene.
4: Sì, delle Torri Gemelle, 2001, sì.
1: Allora, 21 gradi in questo momento, ragazzi, può andare come temperatura? Vi può bastare?
11: No,
1: niente, vabbè.
11: 13.
1: Allora, qui vogliono andare in Norvegia, ragazzi, non basta il clima che c'è qua,
5: perché è molto umido, quindi molto percepiti umido. 27.
1: Va bene, allora ritorniamo alle cose serie, ritorniamo alle cose serie.
2: Allora, per riconoscere un pino morto, ti avvicini e se non respira più è morto.
1: Ecco qua. This is the morning show on
5: Radio Globo. Già un po' meglio di quello che l'ha chiamato Pino.
1: Se non risponde è morto, ecco.
11: Ma fanno convinto?
1: No, non tanto, non tanto. Preferirei sentire qualcuno che insomma ne sappia, un agronomo, un che ne so, un giardiniere, qualcuno che sia del campo. Vabbè.
5: Beh, un metodo empirico c'è. Cioè, tu attendi la tempesta, se cade era morto.
1: Bene, molto bene. Va bene, vai. Ancora Globo WhatsApp.
3: No, ma come si intaschiano? Basta che si mettono d'accordo con la ditta appaltatrice, gonfiano la fattura, capito? Ecco là. E l'altri si tengono loro.
1: Comunque stamattina stiamo sospettando qualunque cosa, è incredibile, quando le cose non vanno, poi alla fine uno si fa tutti sti pensieri, capito?
5: Ma a pensare male.
4: Il complottismo.
1: Beh, non è proprio complottismo, sono pensieri. Alessio, quando tu sei in macchina, no? Che per andare a casa ci metti quelle tre ore, da Ciampino a Ciampino, abbiamo sentito, cioè cominci a pensare, capito? E lì ti sarà anche la rabbia e fai, questi perché se mangiano tutto, vedi, non fanno niente, rimortacci, io adesso devo stare qua, bloccato. Quindi questi pensieri ti vengono alla mente. Poi per scacciarli è difficile,
4: Chi ci vuole?
1: È difficile.
5: Te lo dico io che ci vuole, mancano 104 giorni, 17 ore e 14 minuti a Natale.
1: Ma davvero?
5: Li hai scacciati?
11: Già mi era attacco di panico a pensare al traffico di Natale.
1: Buoni, che io ieri. No, che dico ieri? Li ho già visti da qualche giorno a questa parte. Ieri li ho rivisti gli addobbi natalizi nei negozi. Quindi.
5: Veramente?
1: Non scherziamo.
11: No, ma non so se avete visto ieri in sala riunioni. C'era un panettone.
4: C'era un panettone.
1: Sì, è vero. Poi, tra l'altro, l'avevamo nominato anche in puntata. Alla fine è comparso anche qua.
4: Infatti, non nominare altre cose oggi. Perché
5: abbiamo già il vincitore, tra l'altro. Ieri abbiamo lanciato la sfida al primo che trova un panettone in un negozio, ci è arrivato un messaggio subito dalla Corsica. C'era un panettone tra gli scaffali.
1: Sì, però era dell'anno passato, eh.
5: Eh beh, sì, però l'hanno esposto adesso.
1: Ho capito, però non vale, dell'anno passato. No, vogliamo vedere quello che sta facendo i panettoni. E so che ci sono già dei pasticceri che fanno il panettone artigianale, che già stanno mettendo le mani in pasta.
5: Ma tu veramente hai visto addobbi?
1: Sì, è vero, non sto scherzando. E ti dico che agosto ho visto quelli di Halloween. Ragazzi, ad agosto c'erano quelli di Halloween. Ho visto le mani, sai, le classiche, insomma, lapidi che si accendono, le solite cose, insomma. E adesso ci sono invece le lucine natalizie e tutto il resto.
5: Olè,
1: che bello. Aspetta
6: Pino morto è un pino secco, completamente secco, senza aghi. Ma il problema di Gualtieri è che oltre a togliere alberi dove fanno ombra, non fa manutenzione agli alberi che ci sono, oltre alla pulizia.
1: Ah, è vero, poi questa estate c'era che invece chi si lamentava perché non c'era l'ombra, no? Diceva, ma tolgono gli alberi. Quando li metti,
4: tra l'altro, accusandolo anche di fare le pensiline che non fanno ombra. Quindi ce l'ha proprio con l'ombra, secondo me, Gualtieri.
1: Ne avevamo parlato anche noi.
7: Però, raga, vi posso dire una cosa: non siete in grado di vedere il lato positivo. Stamattina sono uscito 10 minuti prima, canna da pesca in macchina, e mi sono fatto pure la cena per oggi.
1: È andato a pescare su via Tiburtina lui,
5: non credo che tiri su una cernia lì,
1: No, non lo so. Qualcosa tira su, non ti preoccupare.
5: Sì, a nutria, che tiri su.
1: Sai che mi piace questa cosa del lato positivo, cioè cercare il lato positivo delle cose. Io farei una rubrica, ecco, quando succede qualcosa, il lato positivo. Qual è il lato? Allora, il lato positivo di tutta questa roba qua che è successa ieri, riuscite a trovarlo? Qual è il lato positivo? Oh, dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Quindi, se riuscite a trovarmi il lato positivo di questa roba qua, io sono contento.
5: Sono notoriamente una persona ottimista, ma no! Non c'è, su quello che è successo ieri non c'è.
1: Fede, ce l'hai il lato positivo?
24: Io l'ho trovato, a me ieri si è pulito il terrazzo da solo.
1: Bello!
24: Fantastico, tutto
5: a scapito di quella del piano di sotto, però, perché lo scolo abusivo che ha creato Federica
4: è la gara praticamente.
24: Non è vero, no, tra l'altro mi ha tolto anche un 2 metri quadri di olio di semi di girasole che avevo versato sul terrazzo, ecco. Perché serviva per renderlo lucido, solo che è stata una cazzata. Ho ammazzato 28 jeghi per fare sta roba.
11: No!
24: E quindi ieri si è pulito tutto quanto perché si sono appiccicati.
1: Però aspetta, Fede, te la devo contestare questa, perché regge fino a un certo punto, perché io sulla macchina c'ho un po' di terriccio, quindi non ha pulito proprio tanto.
24: No, allora lì ha pulito bene perché non c'era, io ho delle caditoie fatte bene sul terrazzo, quindi è andato via tutto.
1: Ah, c'hai le caditoie fatte bene?
24: C'ho le caditoie fatte bene sturate.
1: Hanno sentito, quelli del comune verranno a metterci un po' di foglie oggi. Un addetto del comune. Ma lato positivo, forse il lato positivo di quello che è successo ieri, vediamo se lo troviamo.
8: Poi ci hanno avuto 3 mesi per pulire strade e per pulire fogne dove si ramificano tutte quante ste foglie che cascano dall'albero. 3 mesi, giugno, luglio, agosto.

0: Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Con il Morning Show di Radio Globo siamo lì lì anche per darvi le notizie sul traffico. Beh, questa mattina ragazzi sembra complicata, la giornata un po' come quella di ieri. Beh, sicuramente molto peggio ieri perché stavamo proprio nel pieno del problema, però ci sono gli strascichi questa mattina, capito? Via degli strascichi.
2: Proprio lì?
1: Sì, via degli strascichi. Quindi tra poco sentiremo quale sarà la situazione. Intanto buongiorno anche a chi ha il telefono.
3: Buongiorno, buongiorno Sappino io, ma che mi da cercare?
1: Ma no, non ci credo. Sì, ti abbiamo nominato prima, volevamo sapere.
3: Sentito, cioè, un po'...
1: Sì, sì, sì, volevamo sapere come si fa a riconoscere quando sei morto.
3: Non batte il cuore, non respiro, cioè, i segnali di solito. Vabbè, però ci vuole il medico.
1: Ci vuole il medico, ci vuole il medico.
4: Siamo contenti di sapere che comunque sei vivo.
1: Sì.
3: Al momento sì, grazie, grazie.
1: Al momento sì. Dove ti trovi che ti sentiamo in viaggio?
3: A Torbaianica.
1: Ok, quindi potrebbe essere che a Torbaianica cadrà un pino tra poco.
2: Occhio,
1: va bene,
2: perfetto.
1: Non si sa mai, ecco.
3: Non ci stanno, l'hanno tagliati tutti, quindi va bene così.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: È vero, già dai primi di agosto c'erano gli addobbi di Halloween Texon, a fine agosto quelli di Natale. Il bello è che poi vai lì a Halloween a Natale e non c'hanno più niente.
1: Sì, è vero, poi nel periodo invece della festa vera e propria hanno finito tutto, capito? Gli addobbi però ci sono, ragazzi.
6: Io mi sono portato ancora più avanti, ho portato già la colomba.
1: A colomba, ragazzi.
2: No!
4: 28 marzo
1: non
4: quest'anno.
1: No, no.
7: E invece il lato positivo c'è sta, è rinfrescato.
1: Il lato positivo di quello che è successo ieri, insomma, stavamo così, in questo momento di ottimismo, stavamo cercando di capire se c'è un lato positivo. Vogliamo fare questa rubrica del bicchiere mezzo pieno, cioè il lato positivo delle cose.
2: Però anche questa non può passare perché aspettiamo le 14 di oggi per giudicare il clima.
1: Beh.
8: Ma Massimo, te c'avevi la tua macchina perché stavi parcheggiato sotto la casa di Federica, quindi tutto quello che è cascato dal balcone dal terrazzo di Federica ce l'avete sulla macchina.
1: Giusto, giusto. Allora vai, sentiamo.
9: Comunque c'avete tutti gli ascoltatori bugiardi perché io l'ho visti quelli del comune Taglialarberi.
1: Eh sì, ma li ho visti anch'io. Il problema è capire se sono sufficienti quelli che ci sono oppure se siamo sotto organico, perché poi ogni volta si ripetono le solite storie. Dai, il lato positivo, via.
10: Secondo me è il traffico di oggi, perché questa mattina io non ho trovato traffico. Quindi vuol dire che quelli che ieri sera sono tornati alle 10 a casa, oggi a lavoro non sono andati.
1: Questo è il lato positivo di questa mattinata. Però tra poco ci darà conferma Alessio con il traffic news.
11: Il lato positivo di ieri, che ho spento il condizionatore dopo un mese.
1: Ah, anche questo! Sì. Beh sì, dai, anch'io ieri.
12: Pure io, spetto, sì.
4: Ieri una brezza in salotto, una cosa da goduria.
1: Ragazzi, ieri sì, veramente.
13: Il lato positivo che tra una settimanella andremo a fare i funghi. E vai, pappardella, cinghiale e funghi porcini, tagliere.
1: Vabbè, perché con la pioggia saranno usciti i funghi.
4: Beh sì.
7: Ma raga, ieri al lavoro stavo a servire due, moglie e marito, con mascherina al seguito, che mi fanno. Hai notato quante scie chimiche questi giorni? Io no.
13: E vai, pappardella, cinghiale e funghi porcini, tagliere.
1: Vabbè, perché con la pioggia saranno usciti i funghi.
4: Beh sì.
7: Ma raga, ieri al lavoro stavo a servire due, moglie e marito, con mascherina al seguito, che mi fanno. Hai notato quante scie chimiche questi?

0: positivo per me è uno solo, che gli amanti dell'inverno, della pioggia e del freddo si sono attaccati a c***o.
1: Beh, io
2: no, no, no, dicevo che basta, era questo.
1: Cioè, lui m'ha interrotto per mugugnare?
2: No.
3: No, perché stamattina Alessio pensa delle cose che però non può dire.
2: Bravo, bravo, bravissimo. Sì, perché il venerdì mi si levano i freni inibitori.
1: Esatto, si è fatto una canna stamattina. No.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Secondo me la cosa positiva di tutta questa storia è che finalmente le persone hanno capito, specialmente chi l'ha votato, che Gualtieri è un sindaco di
1: Beh, c'è chi invece pensa anche il contrario,
3: assolutamente.
1: No? Tante cose sono state fatte, questo lo dicevamo anche noi prima, quindi...
5: Io ce l'ho, ieri dovevo andare da avvocato con la mia ex, causa maltempo non ci sono potuto andare e quindi abbiamo rinviato di altre 4 settimane. E andiamo!
1: E alle, vai!
6: Buongiorno, il lato positivo è che si è rinfrescato, si sta molto meglio la notte, si dorme bene, senza aria condizionata.
1: Senza l'aria condizionata, che non risparmia.
7: Il lato positivo della pioggia di ieri è la barriera corallina di Via Torre Vecchia.
1: Ma come a barriera? News.
8: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Radio Globo, Traffic News.
1: Torniamo a sentire qual è la situazione della viabilità, il Traffic News su Radio Globo.
10: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI per un veicolo che ha preso fuoco. Code su via Ostiense all'altezza di Vitinia in direzione di Roma. Ancora sulla via Ostiense per un altro incidente, ci sono code all'altezza del viadotto della Magliana verso Ostia. A Corcolle per la presenza di fango sulla sede stradale chiusa da ieri la via Polense tra via Matelica e via Fermignano nelle due direzioni. Incolonnamenti sulla via Appia da Ciampino al raccordo verso Roma. È tornato invece regolare il servizio sull'intera linea della metropolitana, parzialmente interrotto a causa del maltempo, quindi riaperte anche le stazioni di Anagnina, Cinecittà e Lucio Sestio. Per le altre notizie e i dettagli, roma.luceverde.it.
9: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
9: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
18: Subaru.
19: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
20: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
19: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
20: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
21: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta i tuoi desideri.
9: Radio Ufficio.

0: Radio Globo.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
10: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Solo le migliori in FM,
12: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: 8:02, buongiorno Gorilla Morning Show di Radio Globo per altre due ore. Io sono Massimo Marco, beh, c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi su Radio Globo.
15: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Oh ragazzi, non mi sta accendendo il microfono, che sarà? Un contatto strano. Una morigiata,
2: è
1: mi
2: viene la...
1: una morigiata ho fatto, una morigiata.
2: È l'acqua.
1: No, dicevo ragazzi, venerdì 11 settembre. Niente, io ogni volta che comunque pronuncio questa data mi vengono un po' i brividi, no?
3: Sì.
1: Lo dicevamo prima, oggi ricorre purtroppo questo tragico evento, l'attentato delle Torri Gemelle, ve lo ricordate, no? Come dimenticarlo, tra l'altro, come dimenticarlo, ma nemmeno gli ascoltatori, eh.
4: Comunque oggi è un quarto di secolo della caduta delle Torri Gemelle.
1: Incredibile ragazzi, non so se vi ricordate il momento in cui annunciarono quello che stava succedendo, anche se poi in quei momenti si capiva anche poco, no? Allora c'era in onda la Melevisione.
5: Sì, me lo ricordo.
1: La Melevisione, ragazzi, dove insomma i bambini sono davanti alla TV, quindi immagino chissà quanti bambini rimasero scioccati.
5: Ce lo disse Tonio Cartonio,
1: ragazzi, no, sentiamo, vai.
6: Vergognati. Io non voglio essere amico di una principessa così capricciosa.
7: Oh, uffa, Tonio.
8: Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
9: Buongiorno, apriamo questa edizione straordinaria del TG3 per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto a New York poco fa, qualche ora fa. Due aerei si sono andati a colpire le torri gemelle del World Trade Center nel cuore di New York, a Manhattan. Le prime agenzie sono arrivate da poco, possiamo cominciare a vedere le immagini davvero terribili.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ecco, immagini che poi insomma rimangono stampate nella nostra memoria. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Uno degli eventi più tragici, no, che abbiamo vissuto, almeno in questo tempo qua. Poi insomma lì si capirono tante cose, ci furono anche tante discussioni, anche tante zone d'ombra, se vogliamo, intorno a questo evento.
5: Sì,
1: no?
5: Negli anni successivi sicuramente, ecco, prima magari ridevamo sui complottismi e i complottisti, ce ne sono stati molti rispetto a quello che è successo il lontano ormai un quarto di secolo, 11 settembre 2001, quando un comando, non so se lo ricordate, erano 19 i terroristi affiliati ad Al-Qaeda che dirottarono ben 4 aerei. Due colpirono appunto le Torri Gemelle, molto vicini, no? Uno alle 8.46, uno alle 9.03. Un terzo aereo colpì il Pentagono, e questo rimane nella memoria di tutti. Non tutti ricordano che un quarto aereo invece, per fortuna, precipitò in un campo facendo meno danni evidentemente degli altri tre. Però insomma l'attacco era concordato con 4 voli dirottati.
1: Beh, naturalmente ci furono poi tante conseguenze. Sai, adesso così a mente fredda, no? Quanto è cambiato, per esempio, già prendere un aereo rispetto a quegli anni lì? Beh, vi ricordate, era tutto abbastanza libero, dovevi imbarcare un paio di forbicine, le imbarcavi tranquillamente, non è come oggi, insomma, dove ci sono delle regole molto molto restrittive.
5: Sì.
1: È cambiato veramente il mondo da quel evento lì.
2: Tra l'altro, se prima dovevi andare in aeroporto, per dire, un'ora e mezza prima, poi iniziato a conteggiarne 3, perché i controlli sono diventati lunghi e serrati.
1: Comunque quello che vi abbiamo fatto sentire è stato un momento storico, no? Di questa interruzione di questo programma per bambini, per dare una notizia poi di un evento tragico a livello mondiale. Un momento che comunque è stato racchiuso anche in una canzone, ragazzi. Cioè, pensate, i Pinguini Tattici.

0: con qualche brivido, no? Ragazzi, va bene. 11 settembre, è passato qualche anno, tante cose sono cambiate, però insomma è giusto ricordarlo. Lo facciamo qua nel Morning Show di Radio Globo, che continua.
1: Stai ascoltando The Morning Show.

0: l'attenzione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: La ricorrenza è oggi, ragazzi, l'11 settembre, quel maledetto 11 settembre che non stiamo dimenticando e che non dimenticheremo mai, probabilmente. Le Torri Gemelle furono colpite da due aerei, un attacco terroristico che conosciamo molto bene. Stanno circolando anche le immagini di quello che sta succedendo a New York, no? In questi giorni, poi chissà quello che succederà magari oggi. La ricostruzione delle Torri Gemelle con i droni, con questo gioco di luce. Avrete visto anche in altre occasioni questi droni che riescono a fare delle figure incredibili, no? Nel cielo, ecco, sono state ricostruite le Torri Gemelle.
3: Hanno usato 2977 droni, uno per ogni vita persa l'11 settembre. Molto bello, tra l'altro.
2: Sì, sì. Molto, moltissimo. Dicevamo, no? Di quanto è cambiato poi il viaggiare in aereo da quel giorno lì. Sono cambiate tante cose, ma una di queste è appunto anche il viaggiare. C'è chi stava viaggiando anche in quel momento, anche in quei giorni lì, in quelle ore. Romina, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, noi quando è successo l'attacco delle Torri Gemelle eravamo in viaggio di nozze alle Maldive. E inizialmente diciamo non si era capito bene, però quando mi ricordo davanti alle televisioni sono apparse le immagini delle Torri Gemelle, degli attacchi, c'erano anche dei turisti americani sull'atollo. E vi posso assicurare che le loro espressioni erano qualcosa di agghiacciante, sì. Perché poi da lì riuscire a tornare, diciamo, era una cosa un pochino più difficile, perché tu dall'atollo comunque avevi 2 o 3 ore per tornare a Malea all'aeroporto, da lì spostarti, e non tutti li facevano partire, e vedevi loro erano veramente... erano disperati, non, cioè, non sapevi neanche che dire, non potevi dire nulla. E vi posso assicurare che noi quando poi siamo tornati, perché noi siamo stati 15 giorni, abbiamo fatto da Malè a Dubai, poi sosta a Dubai e ritorno a Roma, dove da Dubai a Roma l'aereo ha fatto, diciamo, un percorso più lungo, come se avesse girato alcuni punti. Ma da Malè a Dubai vi posso dire, ragazzi, che cioè ero terrorizzata.
5: Certo.
4: E voglio dire, lì non è che era successo qualcosa, poi Dubai insomma non è che sia proprio, diciamo, pericolosa, però quando in albergo la notte sentivi questi che parlavano in arabo, e comunque l'ansia ti veniva. Mi ricordo che non ho dormito, non ho mai chiuso occhio.
2: Eh sì, immaginiamo. Senti, ma stiamo parlando di un'epoca dove internet sì c'era, però non era nemmeno così sviluppato.
4: Difficile, no, non era così.
2: Riuscivate ad avere delle notizie, no? A rimanere in aggiornamento?
4: Guarda, no, ti dico la verità, no, perché poi nelle stanze, nei bungalow, noi non avevamo televisione, quindi era, diciamo, nella parte principale, però stando lì, noi stavamo lì, basta, dovevamo aspettare per tornare, non è che potevamo tornare prima. Poi, come si dice, è meglio, cioè, far rimanere le cose come stanno, magari tornavi prima, succedeva qualcosa.
2: E comunque vi hanno fatto partire la data del giorno che era stabilita, non vi hanno fatto aspettare, non vi hanno
4: no, per la sicurezza. Fatto partire tranquillamente, però ripeto, da Dubai a Malè l'aereo ha fatto un tragitto più lungo, non è stato come quello dell'andata. Mo non so se è dipeso da quello che è successo a New York, però poi ecco, controlli come ce ne sono stati dopo, comunque non ce n'erano, a noi ci hanno fatto imbarcare tranquillamente, noi poi viaggiavamo con l'Emirates, quindi siamo stati abbastanza tranquilli, diciamo, da Dubai a Roma, perché sapevo che tornavamo a casa.
2: Vi faccio notare che questo era il suo viaggio di nozze, figuriamoci il resto del matrimonio, ragazzi, com'è andata? Perché
4: insomma... guarda, abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio il 1 settembre.
2: Ah, meno
4: quindi,
2: male, meno male.
4: Grazie a Dio, è andato dopo un solo anno che ci conoscevamo, abbiamo sposato e per il momento stiamo ancora insieme.
2: Ah, ecco, per il momento, per il momento,
4: non no, si... no, dovrà durare perché è l'amore mio immenso.
2: Bello.
5: Avevo mia sorella che era appena partita per viaggio di nozze due giorni prima e stava a New York. Dice, la mattina si sono svegliati, hanno acceso la televisione, sembrava che era un film, invece poi no, era la realtà.
2: Oh mamma ragazzi, pensa a essere lì in quelle ore.
6: Terrificante.
2: Oh mamma.
7: Io ogni volta che sento 11 settembre in testa mi parte la base complotto.
2: Ah, subito proprio lui, eh? Beh, ma sono in tanti a farla partire a base complotto perché poi ci sono tante teorie intorno a questo evento.
6: Un complotto c'è stato.
3: Non aprirei questo file.
2: No, non lo voglio aprire nemmeno io, però effettivamente ragazzi in tanti pensano tante cose che non voglio nemmeno stare qui a tirar fuori perché non se ne esce più.
8: Io il giorno che hanno fatto l'attentato alle Torri Gemelle stavo facendo il militare alla Spezia in Marina e praticamente la sera ero anche di guardia e era cambiato tutto l'assetto della caserma, era stato un trauma un po' per tutti.
2: Immagino. A tra poco.

0: su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati PIM,
12: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
3: The Morning Show, Radio Globo.
13: 8 e 20 minuti qua nel Morning Show di Radio Globo. Beh ragazzi, l'argomento è serio, stiamo parlando di questa ricorrenza. Oggi è l'11 settembre, quindi come non ricordare, e non vorremmo, beh, vorremmo ricordare altre cose, però ecco, ci sta, è bene rinfrescare anche la memoria sulle cose che sono successe, anche quelle tragiche, sperando che non succedano mai, esatto, più, e che ci possano insegnare qualcosa, no? Ecco, 11 settembre 2001, New York, le Torri Gemelle vengono attaccate, un attentato terroristico con due aerei che si sono schiantati, ma poi ce ne sono stati altri due, uno sul Pentagono e un altro
14: che fortunatamente non ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato. Dicevamo che la percezione del mondo nei confronti della grandezza di questa tragedia, di questo dramma, non è avvenuta subito in maniera immediata. Ricorderete che non si fermò praticamente quasi nulla. Ad oggi, se succede qualcosa, si fermano gli eventi sportivi, c'è una sorta di rispetto, no?
13: Certo.
14: Ecco, quell'11 settembre ad esempio la Champions League andò in scena tranquillamente, come se nulla fosse accaduto.
13: Non c'era la percezione di quello che stava ancora succedendo. Ci stanno arrivando tante testimonianze. Adesso c'è quella di Davide. Ciao Davide, buongiorno.
15: Buongiorno.
13: Vai Davide, racconta.
15: Io all'epoca dei fatti avevo 11 anni e diciamo me la ricordo abbastanza bene, perché stavamo davanti alla televisione a vedere la TV e c'è stata questa interruzione per l'annuncio del appunto di questo attacco. Mm-hmm. Ma la cosa diciamo di cui noi ringraziamo è che mia cugina più grande si è salvata, perché lei lavorava in un'azienda di consulenza e doveva stare a New York per, ora non mi ricordo se tenere un corso, insomma comunque partecipare a una riunione proprio nelle Torri Gemelle. E invece la riunione l'hanno posticipata praticamente alla settimana dopo. Lei non c'è andata, ora non ricordo benissimo com'è andato, però lei doveva stare là quella settimana.
13: Cioè, quando il destino proprio ha deciso che per te c'è altro, no? Sai, il destino, lo sliding doors, possiamo dire così. Beh, meno male, dai.
15: Esatto.
13: Meno male, anche se poi la tragedia c'è stata. Credo che forse la persona che sentiamo adesso, questo sliding doors, insomma, non ce l'ha avuto. Marziano, giusto?
2: Buongiorno a tutti.
13: Ciao.
14: Buongiorno.
13: Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dico così perché leggo sul monitor che tu eri lì in quel momento.
2: Sì, ero a New York e quella mattina sarei proprio dovuto andare a fare colazione sulle Torri Gemelle.
13: Sì.
2: Poi avevo una conferenza a fine mattinata, quindi mi consigliarono: ma guarda, forse ti conviene venire direttamente nel campus con più calma. E così è stato, e mentre facevo colazione nel campus abbiamo visto queste immagini ed è stato tremendo, perché invece in America la percezione era avuta subito di quello, sì, che stava accadendo. E tutto è piombato in un silenzio assoluto, veramente irreale. No?
13: Sì,
2: pensate, non
13: sì,
2: so, la vivacità, la gioia, la freschezza che c'è in un campus con tutti i ragazzi felici, contenti, che ognuno che sogna il futuro più bello, e poi all'improvviso tutti hanno capito che forse questo futuro non c'era. Tutti avevano un amico, un parente, conoscevano qualcuno a New York. Poi non era chiaro quello che stava succedendo. Sì, c'era uno fumo sulle due torri, però subito si è pensato chissà che cosa.
14: E anche un incidente aereo, mi sembra, no? All'inizio, sulle prime, si parlò.
13: Sì, è vero.
2: Fino a quando non è arrivato il secondo. Il discorso è stato poi l'attesa che individuassero dove era finito il terzo aereo.
13: Sì, perché poi questi... ce ne sono stati degli. Senti, Marziano, ti chiedo, tu eri proprio nei paraggi, quindi insomma, perché saresti...
2: Io vicino, però non nei paraggi, si vedeva questo fumo che saliva, che era pazzesco, e veramente. E sono rimasto poi a New York 3 settimane dopo, seguendo tutto quello che è accaduto, il blocco di Manhattan, la trasformazione della città in questo spazio distopico, con questi mezzi che io non ho mai visto. Immaginavo neanche che potessero esserci dei mezzi enormi, con ruote gigantesche che trasportavano ogni sorta di strumento per spostare le macerie. Era la città vuota. Voi pensate che cosa può essere la Fifth Avenue, la più bella, trafficata città, via del mondo, vuota
13: immobile,
2: con gente sparuta che camminava,
13: no, ma con lo skyline totalmente cambiato, perché fino a qualche giorno prima lì c'erano insomma queste due torri che insomma padroneggiavano sulla città, e poi invece
2: c'era
13: non vederle più.
2: Però certo, lo skyline è quello che a noi italiani è rimasto più in mente a distanza.
13: Sì, vero.
2: Quello che invece c'era a New York dentro la città era la trasformazione di Manhattan, una sorta di grande memoriale e allo stesso tempo di grande cimitero a cielo aperto, perché c'era questo odore pazzesco che saliva insieme al fumo, e tutti pensavamo, come dire, al peggio, che cos'era quell'odore, che cosa significava.
13: Sì.
2: E poi ovunque i lumini, le fotografie, i messaggi di chi cercava disperatamente un parente, un amico che evidentemente non aveva dato notizie. E forse la cosa che mi ha più colpito, anche nel ricordo, a distanza di tanti, tanti anni, e anche pensando agli Stati Uniti di oggi, era l'enorme empatia degli americani, tra
13: certo,
2: di loro, questo senso di profonda, intima fratellanza, per cui sconosciuti che camminavano per strada, che hanno avuto in silenzio,
13: nel momento della tragedia si unisce.
8: Una battuta velocissima, Marziano, ma è cambiato qualcosa dentro di te, visto che tu dovevi fare colazione lì quel giorno, quindi la tua vita in qualche modo è cambiata?
2: È cambiato sia al momento che sul lungo periodo, perché l'altro si è stato sconvolgente, cioè, ma anche aiutato a capire molto su quello che sono poi problemi, sono un docente universitario, mi occupo in qualche modo di temi vicini, adesso mi ha aiutato anche a riflettere, a capire che cos'è la violenza, terrorismo, qual è la reazione, la resilienza urbana. Però devo dire che, ecco, un discorso più personale, politico, mi ha aiutato a modificare e aggiustare il mio giudizio sugli Stati Uniti. Cioè, prima, tu sei giovane, vai, magari hai dei pregiudizi, cioè gli americani, l'americanismo, l'imperialismo, cioè quindi vivi con diffidenza l'immagine di questo mostro, di questa potenza assoluta. Poi vedendo in concreto che non c'è soltanto l'America delle grandi banche, ma ci sono le persone,
8: l'umanità,
2: forte senso,
14: le fragilità,
2: umanità,
14: pure, no, di questo.
2: Mi ha aiutato a vedere gli Stati Uniti in un mondo
13: in un'altra ottica. Marziano, guarda, ci stai facendo un racconto, una narrativa, no, di quello che è successo da una persona che era lì e che ha vissuto quelle ore, quindi sicuramente molto diversa rispetto a quello che abbiamo vissuto noi da questa parte. Come dicevamo, ecco, noi insomma lo skyline, queste torri che non c'erano più ci ha colpito, tu invece ci stai raccontando tutt'altro, cose che noi da qua magari abbiamo percepito, ma dopo ti ringraziamo,
14: grazie mille,
13: grazie per tutto, ciao Marziano,
2: buona giornata,
13: ciao. Chissà da quale pianeta ci chiamava.

0: Grazie, la mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Belle dog, anche con questi racconti, insomma, anche quello di Marziano, che poi è Marziano,
3: con la X.
2: Con la X, ragazzi, con la X.
4: E l'abbiamo trattato benissimo, Massimo.
2: Beh, siamo stati incantati ad ascoltare quello che è stato il suo racconto, perché comunque, insomma, è una roba molto, molto, molto emozionante, no? Ci ha raccontato il punto di vista di chi era lì.
3: È lì proprio, esatto.
2: Sì, quindi,
3: sì.
2: No, è un punto di vista sicuramente diverso da quello che abbiamo avuto noi.
5: Ma raga, quando ci stanno gli americani di mezzo, il complotto è dietro l'angolo.
2: Oh, niente, questa storia del complotto stanno in fissa proprio, magari c'è anche, però vabbè, poi ci sono diverse teorie, è meglio lasciar perdere.
4: Sì, ma hanno fatto fior fior di documentari che parlano di queste cose, quindi
2: sì,
4: chissà.
2: È vero. Allora, c'è il complotto, però magari, ecco, a volte si grida al complotto solo per avere uno scoop, capito? Ho detto scoop!
6: Buongiorno inutili. Anzi, vorrei essere più preciso. No. Buongiorno ai tre inutili e a quello nuovo Sasen. Lo so che in questi giorni siete stati compiaciuti e divertiti. Sapete di cosa sto parlando? Di quello che mi è successo. Hanno cercato di estorcermi 500 euro.
2: Ah, è vero, sì, è vero.
6: Ricattandomi a me. Rendetevi conto della gravità della cosa. Un tentativo di estorsione da 500 euro. Miseri e dilettanti. Si parte dai 20.000 in su. Vi do uno scoop. Sono andato all'appuntamento per consegnargli i 500 euro. Ho fatto fotografare tutto dai miei scagnozzi. Poi ho ritelefonato agli estorsori e gli ho chiesto 20.000 euro per non pubblicare il servizio fotografico. Tolti i 500 di investimento per il trabocchetto, meno 30 euro di l'autapaga per i miei scagnozzi, fa un guadagno netto di 19.470 euro.
2: Giusto, giusto. Genio. Ragione.
6: Coglioni. E voi quattro ridacchiate pure. Che la settimana prossima ne ho anche per voi.
2: Cominciamo.
6: A iniziare da un servizio fotografico che ritrae quello nuovo, che ruba l'archivio Luce Verde di Giovanni Lucifora del 2025, e in questi giorni legge il traffico di 2 anni fa per faticare di meno. Addio patetici.
2: The Morning Show. Radio Globo. Il traffico è quello di Genova, tra l'altro.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
19: The Morning Show,
20: un programma speciale
19: on Radio Globo.
21: Ok, iniziamo.
2: Abbiamo iniziato, anzi siamo già a metà dell'opera, alle 8.36, è venerdì, buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show, oggi ricorre anche l'11 settembre, quindi insomma l'anniversario di questo attentato terroristico, ne abbiamo parlato, abbiamo sentito anche diverse testimonianze, poi però ci sono i fatti curiosi, tipo questo, sentite.
22: Allora, voi non ci crederete, ma io lavoravo in un negozio, quel giorno ero libera e stavo facendo sul mio tavolino piccolo di legno, stavo facendo il puzzle di mi pare 1500 pezzi sulle torri gemelle. Ero arrivata a mettere l'antenna, cioè mi mancava il pezzettino sopra, diciamo, dell'antenna, ma solo quel pezzo. E al telegiornale hanno mandato questo aereo che ha colpito la prima torre. Dopodiché, però sai quando non ci fai caso? Dopodiché c'è stata il secondo aereo, a me mi è preso un colpo. Io l'ho finito dopo non so quando, perché non me lo ricordo più.
2: Mamma mia, ragazzi, che roba! Cioè, adesso che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuole dire?
23: Non lo so, ma io non le credo.
4: Ragazzi, non ci credete. Bravo, Gabri. Presa di posizione.
2: Qualunque cosa, facciamo finta che. No, e poi ci sono invece le informazioni di servizio.
24: Oh, ragazzi, ma l'Appia, direzione Castelli Romani, cioè praticamente bloccata. Da Capannelle a Via di Fioranello non si cammina.
2: Non si cammina.
25: L'abbiamo detto proprio nel traffico di prima, che voi dite essere di Genova e di 2 anni fa, invece avevo detto questo.
2: Non apprezzano niente. No, vabbè, ci sono naturalmente ancora un po' di strascichi rispetto a quello che è successo ieri. La bomba d'acqua ha colpito la capitale. Senza danni? No, con tantissimi danni.
25: Con danni.
2: Purtroppo, e con strascichi che appunto stiamo ripagando. E come dicevamo questa mattina, per fortuna non c'è stata la grandinata, almeno quello non c'è stato. Beh, però potrebbe arrivare, siccome questi fenomeni meteorologici appunto si fanno sentire sempre di più, tra un attimo ci sarà qualcosa che potrebbe salvarvi l'automobile. Quindi state qua con noi nel Morning Show di Radio Globo, le 8.38.

0: Morning, Morning Show.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: State ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata. Stamattina come va con il meteo, ragazzi? Tutto a posto?
2: Dai, ieri c'è stato un po' di, insomma, di temporali.
0: Qualcuno si è anche preoccupato a un certo punto perché piove, non piove, piove, non piove, e poi ha piovuto e ha fatto anche qualche danno. Ecco, proprio di danni bisogna parlare, perché lo sappiamo, no? Adesso il clima è cambiato molto, quindi ci sono degli agenti atmosferici che sono sempre più violenti, no? Trombe d'aria abbiamo visto forti venti e abbiamo visto anche grandissime grandinate.
3: Sì, è andata così, soprattutto in questi ultimi giorni, con grandi danni.
0: Però attenzione, perché forse abbiamo la soluzione, forse abbiamo trovato un rimedio per non andare dal carrozziere, perché possiamo magari evitare un po' questo problema con una app, si chiama il Grandinometro, e noi abbiamo colui che l'ha ideata e sviluppata, Davide Agostini. Buongiorno!
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao. Buongiorno, benvenuto Davide. Allora, stavamo parlando di questa applicazione che, insomma, in teoria perché ancora non l'ho provata io, qua nella zona dove siamo noi ancora non ha fatto grandinate, quindi siccome non vedo l'ora di provarla, speriamo che grandinerà palle da golf.
4: No. Di così, però.
2: Noi qui dentro invece l'abbiamo scaricata, ed è fighissima. Sì, complimenti, sì. Davide.
5: Guarda, io l'ho provata ieri, ho tutto il parabrezza rotto.
2: No, non è vero.
0: Senti, Davide, allora tu hai creato questa applicazione che in teoria dovrebbe permettere di evitare proprio grandi danni, no? Però tutto nasce da una tua esperienza personale.
4: Sì, nasce da una mia esperienza personale nel 2023, quando da noi ha fatto il disastro la grandine. Quindi da lì è nata l'idea di creare questa community. Infatti l'app si regge sulle segnalazioni delle persone, insomma, che vedono il fenomeno, e per questo di solito risultiamo più attendibili di quello che è un radar, perché incrociamo i dati e cerchiamo di essere predittivi, di arrivare prima, segnalando i fenomeni prima che arrivino, di modo che una persona possa coprire la macchina o tirare giù le tapparelle, insomma.
0: Senti, ma a te che cosa capitò quando hai deciso di metterti in moto per realizzare qualcosa?
4: Da noi sono arrivati i pallettoni da golf. Uh-huh. E abbiamo buttato via tre macchine e chiaramente anche il tetto di casa l'abbiamo dovuto rifare, pannelli solari e tutto quello.
0: Accidenti.
4: Che c'era, insomma, perché ha fatto veramente il disastro.
0: Quindi è nata l'idea di questa applicazione, che però funziona grazie a una community.
4: Esatto, eravamo una piccola, ora siamo una grande community di segnalatori e di occhi umani che aiutano il prossimo, perché l'algoritmo lavora su quello che è l'essere predittivi, arrivare prima, ma per essere predittivi utilizziamo gli occhi umani delle persone che sul territorio vedono un fenomeno atmosferico molto intenso, lo segnalano e aiutano il prossimo.
2: E non solo, perché oltre alla grandine e a sapere dove sta piovendo in questo momento vicino a te, ci sono anche altre segnalazioni che sono molto utili a chi sta girando in macchina, tipo dei parcheggi sotterranei dove andarsi a rifugiare se sta grandinando, le stazioni di benzina. Quindi hai pensato un po' a tutto.
4: Abbiamo pensato a tutto, perché chiaramente una persona che si trova in macchina non ha la possibilità di ripararsi magari nel proprio garage privato.
0: Certo.
4: E ha bisogno di sapere dove può mettere la macchina nel più breve tempo possibile. Quindi nell'app si trovano i posti riparati più vicini possibile, insomma.
0: Che magari sono i distributori di benzina che hanno, diciamo così,
4: la pensilina.
0: Esatto,
4: sì.
0: La pensilina.
5: Hai provato un'estensione che segnali anche motel a ore?
0: No,
4: questa non c'è ancora.
0: Però potrebbe essere una bella upgrade, diciamo. No, a proposito di upgrade, perché sei partito ormai praticamente insomma è in giro già da un pochino, però siamo all'inizio, possiamo dire, agli albori di questa applicazione che magari avrà degli sviluppi. A che cosa stai pensando?
4: Allora, noi stiamo lavorando, principalmente io, perché chiaramente rimane un progetto che è in mano a me, per rendere l'applicazione sempre più precisa, per aggiungere nuove funzionalità. In questo gli utenti mi stanno aiutando molto con segnalazioni, con proposte, con tutto quello che ci va dietro, per rendere l'applicazione perfetta per quella che sarà la prossima stagione, perché chiaramente ormai siamo alla fine dell'estate, alla fine delle grandinate, e vogliamo consegnare quello che è un prodotto che sia perfetto per l'anno prossimo, per gli utenti che la utilizzeranno l'anno prossimo e gli anni a venire.
2: Certo. Senti, ma gli ascoltatori che stanno ascoltando la tua voce sicuramente non sanno che tu sei giovanissimo, perché vuoi dire tu, Davide, quanti anni hai?
4: Io ho 21 anni, sono un universitario.
5: Grande,
2: forte.
0: Vedi, cioè, a 21 anni lui fa questo, e poi c'è uno qua davanti a me che andava a farsi le canne sul muretto. che devi fare? Purtroppo ognuno c'ha i 21 anni che si merita. No, senti, invece qualcuno che grazie a questa applicazione, quindi anche grazie a te, è riuscito a sventare magari, sai, la grandinata e quindi i danni, c'è stato qualcuno che ti ha ringraziato?
4: Allora sì, sono arrivati ringraziamenti, sono arrivati messaggi veramente bellissimi, ed è quello che mi riempie il cuore, chiaramente. Diciamo che l'evento più significativo che abbiamo registrato è stata una grandinata che è passata al nord il 28 di agosto. E ho ricevuto segnalazioni che mi hanno messo il sorriso, di persone che mi hanno detto: guarda, l'applicazione è arrivata 25 minuti prima, e ho messo al riparo l'auto e poi ha fatto il finimondo, insomma. E sono veramente contento.
3: Ecco Davide, il grandinometro ancora potrebbe essere inquadrato nell'ottica di una startup, no? Perché ha ancora fatto un percorso non molto lungo, ne nascono molte in Italia, però sono anche molte quelle che durano poco. Ecco, tu come hai finanziato questa applicazione, e soprattutto di solito tutto ruota attorno alla ricerca di partner, ti stai muovendo anche in questo senso per dare una vita ancora più lunga, no? E strutturata a questa applicazione?
4: Allora, mi sto muovendo anche in questo senso, sicuramente sì, senza nessun tipo di fretta, perché comunque, essendo un progetto mio, essendo io lo sviluppatore, ho le competenze per portarlo avanti
3: in autonomia.
4: Senza aver bisogno di grandi cifre. Chiaramente un aiuto esterno da parte di un possibile investitore potrebbe rendere grandinometro qualcosa di più grande,
5: certo,
4: con nuove integrazioni, nuove funzionalità e la possibilità magari di diventare una realtà come una startup che funziona. Ad oggi ci sono grandi sogni e tanta voglia di fare.
5: Ma yeah, noi, anche vista la tua giovane età, ci siamo subito appassionati e come morning show mettiamo 8,50 euro.
0: grande finanziamento. No, beh, speriamo, ecco, che questa startup possa proseguire in qualcosa di più grande, anche perché, voglio dire, aiuta le persone ed è gratuita, questo lo ricordiamo, quindi sì, per voi che la volete scaricare è gratuita e magari vi salva anche da qualche danno. E poi soprattutto è bello sapere che ci sono ragazzi di 21 anni che, ecco, insomma,
3: che hanno questo tipo di intraprendenza,
0: si rimboccano le maniche e si mettono a lavorare. Bravo. Su qualcosa di molto serio. Bravo.
2: Che vuoi fare da grande? Volevo solo chiedergli questo.
0: Le canne, si vuole fare le canne sul muretto
5: per recuperare.
2: Stai studiando?
4: Non sto studiando economia, ma questo progetto chiaramente ho la speranza di portarlo avanti il più lungo possibile e di avere un ruolo chiave in quello che sarà il grandinometro del futuro.
0: Bene. Bravo. bene. Allora, in bocca al lupo per questa applicazione. Poi io, se dovesse arrivare la super grandinata anche qua a Roma, speriamo di no, però giusto per provare la app, poi ti richiamiamo e ti diciamo se è andata bene o è andata male, va bene?
4: Molto bene, grazie mille.
0: Grazie Davide, mi raccomando, scaricate l'app, il grandinometro. Ciao Davide.
4: Ciao.

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio Globo.
2: E allora dai, speriamo che facci una bella grandinata, fa una bella grandinata e ci divertiamo tutti con l'app, speriamo adesso.
3: Divertiamo.
2: No. Ti immagini con quelli lì che cascano i meloni a posto dei chicchi di grandine.
4: Ecco, voglio vedere se cadono i meloni sulla tua macchina come ti diverti.
2: Beh, insomma, mica tanto. Vabbè, però sentito, c'è l'applicazione adesso. C'è un'applicazione per qualunque cosa,
5: Per ogni cosa.
2: No, è vero, non sto mica scherzando, c'è. Senti che roba, Guarda.
6: Io invece ho inventato un'altra app per evitare un altro tipo di disgrazia, il flaminiometro. Pratica, quando comincia a parlare, scatta un allarme e ti dice scappa via.
2: Capito?
4: Bravo, fai soldi, oh!
2: Beh, non è male, non è male. Sai, riconosce gli attaccapippe.
3: E blocca il telefono.
2: Sarebbe una cosa meravigliosa, proprio. Quando parli più di tot secondi, pum, capito? Pum, te lo nitrolizza.
7: Io questa mattina ho portato la macchina al lavaggio, ma non per lavarla, ma per aspirare l'acqua all'interno dei tappetini, perché mia moglie è rimasta ferma nel traffico, bloccata, dove l'acqua, piovendo, si è alzata fino a entrargli dentro la macchina e riempirla di acqua. E quindi oggi sta ad aspirare invece che a lavare.
2: Cioè, l'aspira liquidi serve,
3: sì,
2: là.
3: Sì, ma pensa che brutto lì per lì, che vedi l'acqua che inizia ad allagare la macchina all'interno. Brutto,
2: no,
3: eh?
2: Pensa terribile. Poi che puzza di cane bagnato dentro quella macchina, ragazzi. Effettivamente, insomma, i tappetini quando si impregnano, la tappezzeria quando si impregna non è proprio il top, Madonna.
8: Buongiorno ragazzi, questi sono i giovani d'oggi che dovrebbero portare avanti il mondo.
2: Ecco, vedi che ci sono, poi alla fine per fortuna qualcuno c'è, insomma.
5: Ah, credo ce l'avesse con me io,
2: no,
5: il signore.
2: No, non credo.
4: Ci sono i giovani d'oggi.
3: Però a un certo punto espatriano e quindi poi non ci sono più.
2: Sì, è vero, poi a un certo punto fuga di cervelli se ne vanno, va bene.
9: Tanto di cappello a questo ragazzo, complimenti ai genitori.
2: È bello, dai, sì. Sapere che a 21 anni c'è qualcuno che insomma si dedica anche a queste cose che possono essere anche utili, e poi magari ci si creerà anche il suo business, come è giusto che sia.
5: Vabbè, chiaro, è giusto.
2: Ecco. Poi ecco, ci sono quelli che ne so, come Zuckerberg, che invece hanno rovinato il mondo.
4: Sì.
2: Va bene. Sono le 8:54, stanno arrivando anche alcune informazioni sul traffico, ma tra poco Alessio ci darà tutte le altre.
10: Via Polenza all'altezza di Corcolle è chiusa per allagamento, stanno togliendo il fango.
2: Ok, quindi ancora strascichi su quello che è successo ieri, quindi è bello rimanere bloccati nel traffico con la macchina accesa, con il carburante che intanto lo vedi scendere e che costa sempre di più.
5: E l'acqua sale. Scende e l'acqua sale.
2: C'è stato però la proroga del taglio delle accise, ragazzi, di un'altra settimana. Io non ho capito perché lo fanno di settimana in settimana.
5: Cioè, te lo spiego.
2: Spiegamelo, dai.
5: Te lo spiego, sì, perché in attesa di uno sblocco che non arriva, ma che viene annunciato di ora in ora, rispetto all'attività ordinaria dello stretto di Hormuz,
2: che diventerà lo stretto di Trump, l'ha detto lui ieri.
3: Pure quello.
2: Sì, devi cambiare i nomi a qualsiasi cosa. Lui ieri ha dichiarato che diventerà lo stretto di Trump.
3: Aspetta, da un giorno all'altro e torno a casa e sul citofono leggo Villa Trump.
5: È casa tua.
2: Ma è casa mia, dico io. No. E il mutuo continuerai a pagarlo tu, tra l'altro. No, 19 centesimi. Questi 19 centesimi. Ormai quando fanno la proroga del taglio delle accise, cioè io quasi mi frega quasi niente, perché tanto non te ne accorgi. Qualcuno si è mai accorto di questo? Con la benzina che è a 2,30 euro ormai, no? Ormai in alcuni posti ci siamo. Comunque era 2,20 stamattina.
5: Sì.
2: Cioè, questi 19 centesimi, io non l'ho mai sentita la differenza.
3: Mettici due settimane ancora di aumenti, poi tolgono il taglio e arriva quel 2,6 che sembrava, no, figurati se arriva a 2,6, ecco, ci siamo.
2: Mamma mia, ragazzi, che tragedia. Beh, vediamo se sulle strade va meglio. Traffic news. Cioè, questi 19 centesimi, io non l'ho mai sentita la differenza.
3: Mettici due settimane ancora di aumenti, poi tolgono il taglio e arriva quel 2,6 che sembrava, no, figurati se arriva a 2,6, ecco, ci siamo.
2: Mamma mia, ragazzi, che tragedia. Beh, vediamo se sulle strade va meglio.

0: amici, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Vi diamo un altro aggiornamento, sentiamo la situazione del traffico.
2: Eh sì, perché perentoria e circostanziata è stata la segnalazione che abbiamo appena ricevuto, e a Corcolle effettivamente la presenza di fango nella sede stradale ha comportato la chiusura di via Polense tra via Matelica e via Fermignano nelle due direzioni. Per il dissesto del manto stradale, incolonnamenti sulla via Appia da Ciampino al raccordo verso Roma, ancora sul raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia e rallentamenti in carreggiata esterna dalla Casilina alla A24. Per tutti i danni causati dal maltempo di ieri, ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea FL4 Roma Albano Velletri, attive invece le corse con i bus. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde.it. Radio
3: Globo. Pronto Radio Globo.
4: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
5: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: The morning show su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
13: Subaru.
14: My car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €. Mauris.
3: Security XXL Protection, la tua sicurezza.

0: sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
5: Un'altra ora ancora insieme con il Morning Show che state ascoltando ma che state anche vedendo sul canale 91 del digitale terrestre. Buongiorno, sono Massimo Vari, si riparte.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Che bella atmosfera qua nella Morning Show. Ma adesso che c'entrava?
2: Andava bene quella sarda.
1: Che ne so, io ho buttato dentro.
3: Ma va bene, eh?
1: Rasaruso. 9 e 4 minuti, ripartiamo con il Morning Show qua su Radio Globo. Tra l'altro conviene andare con le pecore, a pasciare le pecore, perché se continua così, ragazzi, con il costo della benzina, la vedo male, la vedo male.
4: Tutti al prato di campo.
5: E che facciamo? Le cavalchiamo le pecore?
1: No, vai a pasciare le pecore, così almeno te ne freghi, vivi nei campi un po', ecco, come Serafino, no? Vai bello. In montagna, che bello.
5: Non sarebbe male.
1: Ci sono dei pastori che in questo momento ci stanno ascoltando. Oggi staranno sott'acqua, perché insomma i pratoni ieri si sono allagati. Però assorbono
4: meglio quelli delle nostre strade.
1: La benzina costa.
6: Ah, raga, scusate, mi spiegate mo a tutti gli ascoltatori di Radio Globo, mi spiegate perché in Spagna il diesel, la benzina sta a 1,80, 1,83?
1: Allora, per quale motivo in Spagna sta a 1,83?
3: Beh, c'è una fiscalità diversa, tra l'altro agevolata in questo periodo proprio per la situazione critica in fatto di idrocarburi che vengono venduti un po' in tutto il mondo, ma non è solo la Spagna, abbiamo fatto l'esempio di Malta, abbiamo fatto altri esempi, siamo il paese con i prezzi record in questo
5: senso. Quindi aiutare si può.
3: Sì, certo, ci vuole una politica fiscale ad hoc.
4: Quindi faccio un riassunto, visto che ieri piove, governo ladro.
1: Giusto, giustissimo. Governo ladro, vai con il taglio delle accise, però attenzione perché adesso si risolverà tutto quanto con lo stretto di Trump. Non sarà più lo stretto di Hormuz, ma lo stretto di Trump, l'ha detto lui ieri.
6: Ragazzi, ma un presidente che fa levare l'espulsione a un giocatore della sua nazionale. Cioè, vi rendete conto chi è Trump?
1: È vero, questa ce la dobbiamo ricordare. Beh, però
4: direi che è comunque il danno minore.
5: È il minimo.
1: Tra l'altro ieri ha anche promesso $5,000 a ogni americano nel caso dovesse vincere in queste, diciamo così, elezioni
3: midterm, sì, che sono cruciali per ogni presidente americano. Tra l'altro ogni presidente americano, pure i migliori, di solito annaspano durante le midterm, e vediamo, perché oltretutto ha detto €5,000 a chi mi darà modo di finire il lavoro. Se non lo farete, sarà un problema per la vostra sicurezza.
1: Certo, ha capito come?
5: Se
1: non lo fai, muori.
7: Aggiornamenti dal centro storico di Roma, si è allagato il Tevere.
1: No, forse è quello meno allagato, se andiamo a vedere.
8: Ma tutti questi allagamenti a Roma, ma Gualtiero dice qualcosa o no?
1: Gualtoggi forse, perché Gualtiero è diventato Gualtiero adesso, no?
3: Ma che è sta mancanza di rispetto? No,
6: ma quale blocco dell'accise? Mortacci loro, il gasolio €2,19 il gasolio.
1: Sì, 2,19, questa mattina apposta dicevo, quando poi c'è questo taglio delle accise di 19 centesimi, a parte perché 19 e non 20, dico io, mi viene, vabbè.
4: 19 o 17?
1: No, dovrebbe essere 19, poi adesso cambia poco, credimi, cambia poco, perché non te ne accorgi nemmeno, io non me ne sono mai accorto negli ultimi tempi. Prima bene o male, insomma, all'inizio qualcosa, quando eravamo ancora sull'orlo dei 2 euro, lo riportavano, che ne so, a
4: 1,9.
1: Sì, 1,9, sì. Ecco. Adesso invece proprio non lo senti nemmeno.
6: Complimenti a sto ragazzo, bravissimo, veramente ottima l'applicazione. Però ogni tanto una cannetta sul muretto va a tappa.
1: Il nostro Davide che abbiamo sentito con la sua applicazione per prevenire i danni da grandine.
3: Se glielo dici fa un cannometro, Davide. Non lo stuzzicate.
1: Dove trovi il fumo buono? Ho dato l'idea di un'app. Allora, qui c'è il puzzone, non ci andate.
9: Comunque sono iniziate le triple file delle mamme a scuola. Anche io sono una mamma, ma non mi metto in tripla fila.
5: Come sono iniziate?
1: Ma che ne so, come mai? No. Come mai sono
3: iniziata la scuola oggi,
1: no,
3: ragazzi? Ma che dite? Le mie figlie sono tutte a scuola.
4: Ma
3: come
4: di
3: fai?
4: Venerdì?
3: Ma no. Certo.
4: Ma che crudeltà!
3: Ma no, faranno dei ponti aggiuntivi nel corso dell'anno. Ma è una scelta.
1: Ma è una scuola particolare, perché il 15 sarebbero dovute riniziare.
5: Sì, alcune il 14.
3: Ragazzi,
5: invece
3: è
5: già
3: dall'11 al 15 nel Lazio, a seconda dell'autonomia scolastica.
5: Ottimo, mamma mia. Sono giustrata bene.
3: Tutti a scuola le mie bambine.
1: Però
5: Natale, che
1: però,
5: bello.
1: Attenzione, perché in alcune zone d'Italia, ma credo anche qui a Roma, ci sono insomma delle sommosse, chiamiamole così, perché rientrare a scuola con le temperature ancora alte non è una cosa semplice, no? Mm. E quindi ci sono delle proteste. Adesso poi magari il lunedì sentiremo bene sì. cosa sta succedendo proprio in questo senso.
7: A proposito di benzina, avete sentito nel comune di Valle Castellana il comune stesso ha preso possesso dell'unico distributore e quindi ha un prezzo di 30-40 sì. centesimi più basso dei distributori, diciamo, classici.
1: Sì, e ve l'abbiamo anche raccontato.
10: Ma noi mica siamo come la Spagna, noi siamo peggio della Grecia, noi abbiamo un debito pubblico che sta superando la Grecia, quindi automaticamente se in Grecia la benzina costa 2,25 euro, immaginatevi voi in Italia che sta succede
1: che intanto vai alla pompa di benzina e te la
4: diesel.
11: Non so se mi sbaglio, poi andrete voi a verificarlo se potete, ma la Spagna ancora prende il gas dalla Russia? Fatevi una domanda e datene una risposta.
1: Le 9:09, The Pausa nel Morning Show di Globo.

0: Seba Yeye, yeah, yeah. Ma è sarda anche questa, allora. Yeah, yeah.
1: The Morning Show.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
0: Pausa. Beh, tutta una musica giovane qua questa mattina, con gente giovane. No, non è vero, no. Noi qui nel Morning Show di Radio Globo diciamo che abbiamo una predisposizione invece per un altro tipo di musica, e lo abbiamo scoperto la scorsa settimana con questo lancio che abbiamo fatto del disco abusivo, non Junior, perché quello è in stand by, ma il disco abusivo Vecchi.
3: Grande successo. Sì.
0: Vabbè, in mancanza dei piccoli ascoltatori del Morning Show di Radio Globo, che riprenderanno le scuole, anche se Alessio dice che sono ricominciate, ma insomma, puffa.
4: No, non mi credete.
5: Fandonie,
0: sì,
5: dai.
0: Sì, sì, no, vabbè, stanno ricominciando un po' alla spicciolata, però il 15 ci sarà il grosso, no? Il 15 dovrebbero ritornare tutti. E quindi stiamo sopperendo alla mancanza di questo appuntamento con un'altra edizione del disco abusivo dedicato a quelli un po' più attempati, anche con qualche acciacco fisico.
5: Bissiamo, per favore, bissiamolo.
0: Allora, va in onda anche lunedì con grande, grandissimo piacere, anche con qualche problema alla sciatica, il disco abusivo Vecchi. Ma rispiego il meccanismo molto veloce. Allora, dovete richiederci una canzone prettamente da vecchio, cioè quelle canzoni che insomma sanno di vecchio, di naftalina.
3: Sì, non è importante che siate vecchi voi, cioè dovete esserlo dentro.
0: Sì, esatto, dovete essere proprio vecchi dentro, cioè quelli che pur avendo, che ne so, 23-24 anni hanno già qualche acciacco fisico e bisogna dichiarare proprio qual è l'acciacco,
5: sì,
0: capito?
5: Nel vocale.
0: Quindi, ciao a tutti, mi chiamo Massimo, ho 22 anni, ho fatto le analisi ma il medico mi ha detto che c'erano troppi asterischi, cioè capito?
3: Sì, sì.
0: Tutte le vostre problematiche fisiche ce le dovete dichiarare e poi a quel punto potete anche richiedere la canzone, che deve essere però da vecchio. Mi raccomando, sì. Allora il numero ve lo sto per dare, segnate con la storiella,
4: con la storiella vai.
0: Allora, c'erano tre gatti,
3: sì,
0: che incontravano, no, non ci riesco con la storiella,
3: allora dallo normale.
5: Tre diventa... gatti che avevano nove vite,
3: vedi?
5: Sì. Ti è piaciuta? E poi?
0: Sì, ma tanto dopo non me la ricordo, quindi è inutile.
4: Poi... morirono tre volte.
3: Però scusa, siccome i gatti ne hanno sette di vite, poi ti confondi.
4: No.
3: È
4: vero.
5: Nove.
3: Sì, dallo normale.
0: Oh, andate a cagare, facciamolo normale. Allora, 393-777-7172. Per renderla più facile, segnatela su un pezzo di carta. Facciamo così. 393-777-7172 e lì ci potete mandare la richiesta per il disco abusivo Vecchi. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco.
1: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Buongiorno! Buongiorno!
7: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
6: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
1: Wait for me, I'll be back.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Fandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
15: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
16: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
17: su Radio Globo
16: è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Buon venerdì, è il morning show di Radio Globo. Buongiorno. E buongiorno dopo, mi viene da dire, after tomorrow. Dopo la grande tempesta di ieri stiamo cercando di ritrovare la normalità, addirittura stamattina abbiamo cercato di ritrovare il lato positivo di quello che è successo ieri, quindi figuriamoci. C'è una cosa molto bella, ragazzi, lo dico per voi, soprattutto per Flaminia che si sente vecchia. Allora devi sapere una cosa, Flaminia, no, devi sapere che ci sono un sacco di ascoltatori che hanno lo stesso problema, perché ci stanno tempestando per il disco abusivo vecchi di lunedì, stanno arrivando un sacco di segnalazioni, ma soprattutto un sacco di patologie. Questa cosa è bella, bravi.
4: Che bello.
3: Bravi.
4: Mi sento meno sola, devo dire.
3: Bravi.
4: Posso mandare anch'io un messaggio su delle patologie a stile mio?
3: Gabri, perché non la mandi tu con quella cremina? Tra l'altro, hai risolto quel problema che non ti faceva sedere? Allora, in attesa di goderci questo disco abusivo Junior,
4: no,
3: dobbiamo ritornare. Scusa, ho detto Junior, ma è stato un lapsus. È vero, disco abusivo
4: Alzheimer.
3: Vecchi. No, non è vero. Ciao, sono Massimo.
5: Messaggio.
3: Ciao, è vero, Alzheimer. Quindi, ciao, sono Massimo. Volevo mandare un messaggio, ma non mi ricordo qual è la patologia. No, adesso scherzi a parte, ragazzi, ieri abbiamo parlato di intelligenza artificiale, lo stiamo facendo ormai da qualche giorno, ma non solo noi, lo sta facendo tutto il mondo, perché in queste ultime ore ci si sta interrogando.
6: Seguiamo un filone, se vuoi.
3: Ci si sta interrogando molto sull'utilizzo, che potrebbe addirittura essere inquietante. Abbiamo sentito ieri, insomma, di questo sviluppatore che non è il primo che passa, che ha detto addirittura ci potrebbe essere il rischio che ci sterminerà tutti quanti.
5: Sì. Messo dal suo
3: dimettendosi,
5: lavoro.
3: Dimettendosi. E quindi, insomma, c'è grande preoccupazione, no?
5: Sì.
3: Abbiamo tutti il punto interrogativo un po' sulla testa. Quindi io direi che è arrivato il momento di fare chiarezza.
5: No.
3: Come no? Stai scherzando? Questo è uno dei momenti più richiesti dai nostri ascoltatori.
4: Non mi dire.
3: Beh, c'è lui. Ragazzi, ritorna il nostro Tajani per spiegarci adesso i rischi sull'intelligenza artificiale. Eccolo!
7: Allora, la questione è piuttosto semplice. I rischi collegati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale derivano per lo più da un uso non intelligente dell'intelligenza artificiale, che poi è un rischio che hai anche con l'intelligenza tua, quella diciamo naturale, non quella artificiale, quella che abbiamo noi, almeno in alcuni casi. Facciamo un esempio: è chiaro che se tu, essendo dotato di un'intelligenza, la usi per ideare una truffa, hai usato l'intelligenza in un modo poco intelligente, o magari ti sembra anche un modo, modo intelligente, ma poi ti scoprono, vai in galera e ti dici avrei potuto essere più intelligente. Lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. Se tu le chiedi come posso fare per far finire il mondo, lei ti risponde perché è intelligente e sa come fare, ma poi se tu fai quello che ti dice, dopo ti ritrovi senza mondo, perché lo hai fatto finire? E da quel punto è probabile che ti dici avrei potuto essere più intelligente. Quindi come per ogni cosa, non è tanto quello che può o non può, e come facciamo in modo noi che possa oppure no. Tipo la pistola, non è un oggetto cattivo di per sé, ma se la prendiamo e ci spariamo a una persona è una cosa cattiva. Se però la prendiamo e non ci spariamo, che l'abbiamo presa a fare, tanto valeva comprare un fermacarte, che poi anche quello dipende da come lo usi. Però qui entriamo in un ambito che magari possiamo chiarire un'altra volta, spiegando la scatola col gatto di Schrödinger. Adesso mi fermerei qui, che mi sembra tutto molto chiaro.
3: Può passare, grazie.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Allora, fatta chiarezza allora su questa intelligenza artificiale, tutto molto chiaro.
2: Ma raga, io ci ho capito un c***o di questo che sta dire.
1: Vabbè, allora sei tu, dai.
3: Era tutto molto chiaro.
1: Scusate, sì, volevo capire per quale motivo lo chiedo alla regia video, come mai Tajani è diventato di Pongo prima?
4: Che non so. Bello.
1: Sulle immagini diciamo che andava qualcosa che ecco, sembrava un po', sai quei pupazzetti che facevano da ragazzini? C'era quel cartone animato
5: della Pixar, sì. Era un po' la grafica della Pixar.
4: Pingu
1: si chiamava,
4: con la plastilina.
1: No, non era Pingu, era Pongo.
4: No, ma Pingu era di Pongo.
1: Esatto. Che bello ragazzi, che bello. Sono le 9:28 minuti, c'è un'altra grande novità che sta per arrivare, lo dico per tutti quelli che hanno intenzione di buttasse malati, quindi Gabri apri bene le orecchie perché sta arrivando.
3: Troppo tardi, ho già pianificato.
1: No, però aspetta, perché questa è una bella cosa, perché io mi sono sempre chiesto, no, ma quando uno sta male, che deve poi presentare il certificato medico al lavoro naturalmente, no?
5: Sì.
1: Ma come fai? Sto male, porca miseria, ma come faccio ad andare dal medico? Perché il medico da te non ci viene.
3: Questo è un paradosso che è in essere da decenni.
1: Sì, sì,
3: perché stai male, ma devi andare dal medico per fare il certificato.
1: Un cortocircuito incredibile, quindi dici, ma il medico te lo fa fidandosi, ti credo, perché come fa a fartelo? Cioè, io non ci posso andare, lui non può venire, o se lo, o lo fa fidandosi oppure non...
4: anche
1: non,
4: perché non, lo deve fare il giorno stesso.
1: Capito, diventa un po' casino. Vabbè, comunque c'è questa novità, sentite.
5: Sì, il certificato medico effettivamente diventa retroattivo e quindi l'INPS in un certo modo viene incontro a tutte le perplessità che avete forse in parte anche sollevato in queste prime battute, perché? Perché tutti i lavoratori avevano sempre in alcune circostanze il problema di avere il certificato nel giorno della malattia, ma non sempre, però magari, non lo so, il tuo dottore faceva un turno che non coincideva con la tua segnalazione di malattia, quindi non c'era più, e come facevi il giorno dopo? L'azienda lo vuole perentoriamente e l'INPS ha deciso che si può chiedere anche il giorno dopo, quindi si può andare in deroga su quella che era invece una norma.
1: Che però ti posso dire, cioè sì, per carità, è già qualcosa, però cambia poco, perché se io ho la febbre a 39 non è che il giorno dopo magari necessariamente vuol dire che starò meglio, magari avrò ancora la febbre a 39, quindi è un casino ragazzi, io sono un cortocircuito il fatto che io debba presentare un qualcosa che in quel momento per me è impossibile da reperire. Come faccio ad andare dal medico? Perché poi se la prendono con i medici, ah ma fanno i certificati così
5: al telefono,
1: sulla fiducia.
4: Ma infatti questa cosa diciamo che è un po' più per aiutare il medico che non ha tempo anche per smaltire tutte anche le mail che gli arrivano e le telefonate, quindi non tanto per il paziente, perché a noi alla fine che ci importa se il medico ha fatto tardi.
1: Come che ti importa? Ti importa perché tu hai una tempistica per presentare il certificato, se non ce l'hai è un problema anche per te, scusa,
4: però non è colpa tua, non è colpa del paziente, è più per agevolare i medici che non ce la fanno.
1: Però il problema lo paghi tu, non lo paga il medico.
5: Sì, questo è vero. Tant'è che spesso poi le aziende si rifanno sui loro dipendenti mettendo ferie, cioè togliendo ferie invece che malattia.
4: Ah,
5: quindi questo quando ovviamente va bene, perché sennò tu saresti obbligato a giustificare la tua assenza per malattia il giorno stesso.
1: Ragazzi, io
5: quindi
1: ho sentito di gente che è dovuta andare al pronto soccorso per certificare il fatto della malattia,
5: sì,
1: no?
5: Sì.
1: Perché magari il medico in quel momento non
5: ti copre la malattia.
1: Non era reperibile, non lo so. Però
3: voi pensando alla soluzione sbagliate la consecutio temporum, cioè qui non dovete fare il certificato retroattivo, dovete fare il contrario. Voi pianificate già adesso malattia per 24 ottobre, 6 e 7 novembre, dal 5 al 16 gennaio,
1: facendo gli incastri giusti tra l'altro,
3: e lo sapete prima, quindi lo fate prima, non dopo,
1: giusto,
3: se no è inutile.
1: Questo se ti chiami Gabri poi se sei una...
5: soprattutto se c'hai un medico parabutto
1: Vabbè, insomma, con qualche bottiglia di vino e un po' di mancia si risolve il problema. No, adesso però, scherzi a parte, chi è che non si è trovato nella impossibilità di esibire quel certificato e dal lavoro magari ti facevano pressione e ti dicevano oh, ma il certificato ce lo mandi, non ce lo mandi? Oppure chi è dovuto magari uscire veramente in una condizione pietosa, tipo zombie, perché stavi male ma dovevi andare dal medico, perché poi c'è anche il medico che si impunta e dice no, devi venire qua, devi venire, se no io il certificato non te lo faccio.
3: E pensa che una volta dovevi anche poi portare il certificato a mano all'INPS. C'era anche questo fardello anni fa. Sì, sì, una volta era così.
1: Adesso invece è il medico che si preoccupa di mandarlo direttamente all'INPS, nemmeno più al datore di lavoro, ma direttamente
5: sì,
1: all'INPS.
5: Quando c'è una sorta di organizzazione, invece talvolta ti mandano proprio via mail, almeno a me capita spesso così, via mail il certificato e tu lo giri alla tua amministrazione, ufficio del personale, insomma quello che è. Non mancano però, Massimo, le restrizioni anche in questo senso, perché ad esempio se quel giorno che tu richiedi un giorno dopo si attacca al weekend, non vale.
1: Cioè, aspetta, no?
5: Cioè, allora te lo leggo così è più chiaro. Il limite è solo di un giorno, e il giorno precedente non deve essere un festivo, quindi un sabato o una domenica.
3: Quindi se t'ammali il venerdì,
5: perché c'è il rischio che tu lo faccia furbescamente per attaccare.
3: Ma che vuoi? Non ti puoi ammalare di venerdì?
1: No, di venerdì non ti puoi ammalare.
5: No, nel senso che quel vantaggio che tu utilizzi, che adesso c'è, che prima no, lo metti in campo proprio in concomitanza con weekend. Questa è la restrizione.
1: Bastava dire, vabbè, sono esclusi.
5: Vabbè, comunque, senti,
1: gli statali
5: lo facciamo spiegare a Tagliani poi, magari. No.
6: Alla mia dottoressa non gliene frega un c***o. O vai giù o pure morì, non te lo faccio.
1: Vedi, quando c'hai il medico che è così fiscale, o ci vai o non, ecco, come ci sei dovuto andare? Te lo chiedo a te che hai mandato il messaggio. Ti è capitato di dover andare lì come uno zombie, magari, che ne so, che stavi veramente male in diarrea?
3: Vabbè, tu scrivi su WhatsApp che sei impossibilitato perché stai veramente male, quindi dovrebbe venire lei, e se lei poi non te lo fa, parte la denuncia.
1: No, se no, te l'ho detto, puoi fare così, dici: guarda dottoressa, io posso anche venire ma sto in diarrea, quindi che faccio? Vengo e poi voglio vedere.
2: Vabbè, Gabriele è esperto di sti certificati, chissà quanti ne avrà mannati a Radio Globo.
4: Ma io non sapevo che la colpa ricadesse sul paziente.
1: Come no,
4: cado
1: certo.
4: Proprio dal pero, perché non mi è mai capitato.
1: La responsabilità è sempre la tua. Poi se sei Flaminia, peggio ancora.
7: Ragazzi, è la stessa cosa se stai male di sabato. Il medico il sabato non c'è mai. Sabato e domenica come fai? Devi chiamare la guardia medica, devi andare all'ospedale. Cioè, ma stiamo ancora messi male su ste cose.
1: È vero, c'è anche il sabato e la domenica come problematica. Veramente, che fai? Chiami la... No, è per questo che vi dicevo che ho sentito storie di gente che è dovuta ricorrere al pronto soccorso. Però che fai se no? Guardia medica? Che come si fa?
5: Dipende però, perché vuol dire che avresti dovuto lavorare sabato e domenica.
1: C'è tanta gente che lavora il sabato.
3: No, ma il problema c'è anche il venerdì, per la stessa ragione, perché molti dal venerdì spariscono.
1: Comunque ci sono quelli che lavorano nel weekend, ragazzi, subito a pensare male. Se uno lavora nel weekend, subito a pensare male. Cioè, so, poco da fare.
5: Comunque, per quelli che ancora fanno i certificati telematici, quindi diciamo affidarsi, il medico ha una dicitura particolare, cioè dice: il malato si dichiara appunto ammalato dal, e quindi in un certo modo
1: si sta scaricando la
5: scarica.
8: Questo qua, ragazzi, è stato fatto per sbaltire la situazione certificati online, perché il medico ha l'obbligo di mandare il certificato all'INPS, perché in ogni caso c'è la continuità assistenziale, che sarebbe il medico di guardia, dove tu puoi fare comunque un certificato quando il medico non c'è. È una questione che non di organizzazione per quanto riguarda proprio il lavoro.
1: Sì, la falla però rimane. Il problema è che dobbiamo considerare che quando una persona sta male, sta a casa, c'è poco da fare. Se io mi devo preoccupare di andare da un medico o dall'altro o a un pronto soccorso per certificare che sto male, ragazzi, ma che soluzione è? È questo il cortocircuito. A tra poco.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento sul Lazio per la giornata di venerdì. Avremo nubi alternate a schiarite e tutto senza fenomeni associati. Temperature massime che comunque saranno comprese tra i 27 e i 30 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: This is
21: the morning show.
22: Oh, frena.
23: Grande Radio Globo.
24: Comunque uno che dice Radio Globo con 3B,
25: io una botta gliela darei.
26: Che scena terrificante.
27: Radio Globo.
1: Scena terrificante anche vedere che chi insomma con 39-40 di febbre deve andare dal medico a farsi fare il certificato perché naturalmente l'azienda lo richiede, l'INPS lo richiede, però il problema è che andare con 40 di febbre dal dottore per farsi certificare la malattia diventa un po' complicata.
4: Santino.
1: Non c'è un'altra alternativa. Poi se c'hai il medico fiscale, fermati. E prima abbiamo sentito l'ascoltatore di prima che ci diceva io c'ho il medico fiscale, no? Quindi gli ho detto come sei dovuto andare lì, come hai fatto in quel momento in cui ti richiedeva comunque la presenza? Ci ha risposto:
28: no, Massimo, però stavo talmente male che guidavo solo io, quindi ero impossibilitato perché sta lontano. E mi ha fatto la videochiamata.
1: La videochiamata, ragazzi, capito come?
4: Meglio.
1: Sì, meglio. Potrebbe essere un'alternativa, ma che vedi dalla videochiamata?
4: Ho capito, però far mettere uno con 40 di febbre alla guida è anche pericoloso.
1: Certo.
4: Proprio ti senti male.
1: Ma perché la videochiamata? Che cosa vedi dalla videochiamata? Il fatto che non c'è lo sfondo del mare? Che cosa? Cioè non ho capito.
3: Beh, già quello è qualcosa.
1: Sì, vabbè, basta che mi vado a mettere dentro una stanza anche se sto al mare cambia poco.
29: Per i turnisti esisteva già il discorso della retroattività del certificato medico, ma soltanto di un giorno. Quindi se stai male il sabato devi andare comunque alla guardia medica, perché comunque poi la domenica il medico non c'è. Se stai male invece la domenica, il certificato te lo può fare il medico il lunedì mattina. Per turnisti si intendono appunto tutte quelle categorie che lavorano sabato, domenica, festivi e notturni.
1: E sono tanti quelli che lavorano anche nel weekend. Vai!
30: Allora, mio marito sono anni che la dottoressa gli fa fare il certificato il giorno dopo, quando è impossibilitato andare. Che ne so, una volta è capitato che era talmente bloccato con la schiena e non è potuto andare, gli ha detto vieni il giorno dopo. Ma lo fa da anni.
1: Però non so se all'INPS poteva, almeno fino a poco tempo fa, perché adesso hanno introdotto proprio questa cosa.
3: Esatto.
1: Cioè,
3: sì.
1: Se potesse andare bene anche all'epoca all'INPS, un certificato che arriva il giorno dopo. Non so.
5: No, perché... è introdotto dai primi di settembre, quindi... una delibera dei primi di settembre.
1: E forse prima tuo marito lo faceva, però che ne so, lo sanzionava. Non lo so, non ho idea.
31: Ciao Radio Globo, anche a me è capitato, io avevo il Covid e sono dovuta andare dal dottore per il certificato medico, dove il dottore mi disse anche: beh, c'è il Covid, non dovevi venire. Bene, grazie.
1: Scusa,
3: ma allora... dovrebbe valere sempre, anche nel periodo di picco endemico influenzale, cioè andare lì a tossire in sala d'aspetto,
1: no,
3: non è il top.
1: Sì, esatto, anche perché ci sono gli altri ammalati. No, però ecco, perché c'è andata? L'ha richiesto il medico oppure c'è andata perché sapeva che doveva andarci, punto e basta? Non ho capito. Cioè, il medico...
3: No, voleva contagiare un po' di persone, è andata proprio per quello.
1: Vabbè, giusto, hai fatto bene, bravo, così la prossima volta il medico, volevi che venissi, ecco, perché e gli lasci tutto là dentro. Va bene, la novità c'è, ragazzi, e quindi sappiatelo, eh.
31: Vabbè, come tutto nella vita, che ci rimette sempre quello che effettivamente fa le cose oneste e sta male veramente, perché negli anni tanta gente se ne è approfittata. Io lavoravo in un supermercato e chi faceva la sera sistematicamente già da giovedì stava sempre in malattia, quindi l'azienda si ritrovava nei weekend dove c'è più afflusso di clientela senza personale. Quindi diciamo che sti paletti sono stati messi queste persone e purtroppo ci rimette pure, diciamo, la persona onesta e che fa le cose per bene.
1: Capito? Poi c'è quello che invece, ecco, sta male una volta l'anno, e tra l'altro quando sta male che ma si è buttato in malattia.
4: Sì, capito.
3: Non è neanche giusto che l'amministrazione faccia un piano operativo basato sulla presunzione che la stai prendendo in giro, perché magari non è giusto in generale.
1: Certo, però quando poi ci sono delle persone che sistematicamente lo fanno, dai.
4: Gabri, ma ti sono mai venuti a controllare a casa?
1: Ovviamente no, anche perché se vanno
3: non mi trovo.
1: Esatto, anche se vanno a casa non lo trovano, perché vai in bicicletta. 393 777 7172. Questo è il Morning Show. Tra poco ancora una volta le notizie del traffico.
2: The Morning Show. The Morning Show.

0: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Ecco! Buongiorno Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Every day, ma anche nel weekend, hai capito? Quindi se noi ci ammaliamo nel weekend, capito Flaminia? Ci
5: quando facciamo il best,
4: capito come? No, vabbè, insomma, anche il fine settimana ci trovate qua con il meglio di tutta la settimana, quindi ci potete vedere anche sul canale 91 del Digitale Terrestre, ma ci tengo a ricordare anche che abbiamo un'app, altro che quella di stamattina, il grandinometro.
5: Ma de che?
4: Beh no, altrettanto valida, dove potete trovare tutto quello che volete, quello che riguarda il Morning Show e non solo, poi il mondo Radio Globo. E allora scaricate anche quella di app, che è molto importante. Adesso però parliamo di questi certificati medici che a volte insomma creano qualche problema. Il problema è che devi andare dal medico pur avendo, che ne so, un dolore di quelli terribili, magari sei bloccato con la schiena, non riesci a muoverti, però per certificarlo ti tocca andare, no? Soprattutto quando c'è il medico che è fiscalone. Allora, andiamo subito al telefono e Silvia c'è. Buongiorno Silvia.
6: Ciao, buongiorno.
4: Ciao.
6: Che piacere, finalmente ho chiamato dopo tanti anni che vi seguo, per la prima volta ho chiamato.
4: E noi ti aspettavamo, dicevamo, ma quando chiama Silvia? finalmente.
6: Eccola qua,
4: Silvia, allora.
6: L'argomento mi interessa tanto perché io sono una triste libera professionista, quindi sentivo che tutti si lamentavano, il certificato, e dobbiamo andare, e invece se hai la partita IVA non ti ammali. Quindi questa è una cosa. No, non ti ammali, non te lo puoi permettere, quindi non vi lamentate, perché io pagherei oro per andare.
4: Aspetta,
7: sono i poteri forti.
5: Dopo tanti anni ha chiamato
4: le lobby del farmaco.
7: Dei dipendenti a tempo indeterminato.
4: No, sei sparita, non so se sei tornata. No, non
6: è tu. Mi sentite?
4: Sì, adesso sì. Adesso sì.
6: Vale. Perché sono su pratica di mare, quindi purtroppo potrebbe saltare la linea. Dicevo, è invece un onore poter andare dal medico e potersi far fare il certificato medico, perché è una gioia che io non ho mai provato questa in tutta la mia vita, perché
4: no,
6: sono una partita IVA.
4: Lo immagino, perché poi questa cosa, ecco, le partite IVA naturalmente sono sempre un po'. Però ti garantisco che quando stai male e che, ne so, c'hai la febbre a 40, guarda che non è proprio simpatico dover andare per forza dal medico.
5: Lei vuole provare questa ebbrezza?
6: Sì, però io vorrei provare l'ebbrezza di essere pagata quando sto male, di potermi permettere un raffreddore, di potermi permettere 37 di febbre, e invece noi questo non lo viviamo.
4: Però mi viene da dire, però ti puoi permettere di guadagnare in base a quanto sei brava, quindi se sei brava tu puoi guadagnare di più rispetto a uno che è dipendente.
6: Questo è quello che mi rispondono tutti, però non è proprio così. Per esempio, voi potete permettervi di andare in ferie,
4: e tu ti puoi permettere, di non fa quelle fatturine, no, se mi paghi a nero
6: io lavoro in un centro, non mi posso permettere nemmeno questa gioia, capito?
5: Dicono tutti così,
7: tutte te.
4: Vabbè. Aspetta che c'è anche
5: Luigi,
4: buongiorno, vai.
8: Buongiorno,
4: vai Luigi.
8: Ciao a tutti. Niente, no, io ho avuto un'esperienza un po' paradossale, praticamente a novembre sono stato operato per 3 bypass cardiaci, quindi con la sternotomia, circolazione extracorporea, cuore fermo, tutte queste cose qui.
4: Mamma mia.
8: Fortunatamente è andato tutto bene.
4: Meno male.
8: Chirurghi fantastici. Sai che il post però è andato un po' meno bene, per cui durante l'operazione hanno toccato un nervo della gamba, quindi per determinato tempo non sono riuscito a camminare e soffro ancora di alcune cose. Però vabbè, il discorso non è quello. Faccio la riabilitazione, quindi 20 giorni classici di riabilitazione, e poi vengo mandato a casa per fare la degenza, insomma, in casa propria. E a quel punto subentrava il medico di famiglia. E se non che il medico di famiglia, quando sono arrivato, non solo ha preteso che andassi lì e quindi non veniva lei a casa, ma mi ha dato soltanto 6 giorni.
4: Solo 6 giorni?
8: 6 giorni. Quindi secondo lei dopo 6 giorni sarei dovuto andare a lavorare.
4: E che cosa è successo dopo quei 6 giorni?
8: Io sono dovuto tornare in ospedale, no, prima in quei 6 giorni sono dovuto tornare in ospedale, convincere i chirurghi a farmi una certificazione per cui attestavano che per 90 giorni lo sterno si sarebbe potuto chiudere correttamente, e riportare questo certificato a lei. Allora lei a quel punto mi ha cominciato a dare dei giorni, 10 giorni alla volta, perché nonostante quello, secondo lei, ogni 10 giorni sarei potuto guarire.
5: Si era impuntata,
4: cioè, vabbè, quando becchi quello fiscale, ragazzi, è così. E poi magari c'era anche un po' d'antipatia, mi viene da dire, perché se no, dai, non è possibile.
8: Ma sinceramente, no, io l'attribuisco più che altro al fatto che era nuova.
5: E voleva fare le cose per bene,
4: magari non ti conosceva, non si poteva sbilanciare, non lo so.
8: Beh, lì insomma c'è una cicatrice di 40 centimetri sul torace. È difficile dire che non ho fatto quello, e che insomma.
5: Ma poi non potevi camminare, che lavoro fai?
8: No, io sono responsabile presso un'azienda, quindi diciamo sì. Cammino, però non è che influisce così tanto sulla vita normale.
4: Okay. Luigi, tutto però... a posto adesso?
8: Sì,
4: tutto a posto.
8: Fortunatamente sì.
4: Bene.
8: Giorni, quello va benissimo.
4: Ok, bene. Però... Allora, ti fermo Luigi perché c'è una notizia che è arrivata adesso, ragazzi.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
4: Allora, notizia che è arrivata proprio in questi minuti.
7: Sì, è scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle principali, più importanti espressioni del radicalismo liberale italiano, leader di Più Europa. Nei giorni scorsi era stata ricoverata d'urgenza al Santo Spirito, sempre per il persistere di problemi respiratori. Lei aveva sconfitto un tumore ai polmoni, aveva avuto tra l'altro anche alla fine del 2025 un ricovero per gravi condizioni. Era stata spostata proprio in questi giorni in una struttura privata per seguire il decorso di questo stato di salute, ovviamente che si è aggravato di ora in ora, e in questi minuti è scomparsa.
4: È arrivata la notizia, insomma era un po' nell'aria, no? questo aggravarsi della situazione.
7: Sì.
4: Bene, grazie. 9:52.
2: Traffic News.
9: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
4: Vediamo altre notizie, questa volta sono quelle che riguardano il traffico.
7: Allora, per l'allagamento del sottopasso all'altezza di via dell'Aeroscalo sono chiuse via Appia all'altezza dell'uscita per via dei Laghi e via di Ciampino in prossimità di via Appia Nuova. Il traffico è deviato sulle strade complanari, inevitabili code che al momento partono da Santa Maria delle Mole verso Roma e dal raccordo in direzione Frattocchie. Per questa ed altre notizie c'è sempre roma.luceverde.it.
2: Radio Globo.
10: Comunque era meglio quando c'era la pandemia, vivevamo solo noi.
11: A me mi sembra che stanno tutti sulla Colombo.
12: Ti preoccupa che quartieri, nuovo sistema al traffico.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
13: Via fenomeno che la partita IVA, che noi andiamo dal medico perché abbiamo 1.500 a fine mese e ne abbiamo 15.000 come lei, a fenomeno della partita IVA.
4: Che vuol dire? Adesso
5: ne sappiamo
4: non è...
5: quanto prende Silvia, poveretta.
4: Cioè, parte subito la battaglia partite IVA contro contratto, capito?
14: Sì, poi 15 in nero, diglielo, in nero riprende.
4: Quello sicuro.
5: Il carico da 90.
4: Va bene, 9:54, ragazzi, siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento, ma anche di questa settimana, quindi io vi saluterei e vi rimandiamo a lunedì. Ciao a tutti.
7: Ciao.
2: The Morning Show.
15: Capite adesso perché si fanno quei regalini verso Natale ai medici di base?
2: Radio Globo Promotion.
4: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
16: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
4: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
16: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
4: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
2: Wait for me, I'll be back.
17: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
18: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
17: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
18: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
17: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo...

0: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
2: È scappata.
1: Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Solo le migliori. In FM,
5: streaming,
4: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.

Sequenza Bomba. Radio Globo.

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Poi ci sta tutta She Give Me Cacci, no? Che potremmo tradurre in due modi ed entrambi ci piacciono molto, visto che Cacci suona letteralmente come orecchiabile, quindi è molto divertente. Mentre nella vera origine

0: psicofisico. Comunque, sopravvissuti della settimana, per rinvigorire un po' le vostre giornate c'è solo una cosa da fare: restare connessi con Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Vorrei fare un augurio speciale a mia sorella Samantha, fa 44 anni oggi. Dai, esami, sei la più forte del mondo.
4: Cucciolone di fratello che ti fa pure gli auguri sulla radio.
5: Sì. Ma vattela a piangere il culo, va.
6: Cioè, noi stiamo sotto la pioggia, in mezzo al traffico, tu chiami per fare auguri a tua sorella. Ma tu ti sei fatto del male proprio, cioè te, tua sorella e tutti li.
7: Oh, quando ha fatto auguri a Samantha, Gesù Cristo ha buttato giù 10-12 fulmini, eh.
8: Auguri in par de palle, ecco. Ma vaffanculo.
9: Ma che cazzo mi frega a me d'esami, sta madonna visto la pioggia del cazzo.
10: Samantha con l'H o senza l'H?
11: Samantha 44 anni, m'intriga, m'intriga.
12: Ecco. Ma Sama, auguri, te possa incontrare il lupo alla fontanella, cuci in magna e beve.
13: Per me Samantha, detta Sami, 44 anni, è fregna.
14: Ciao Sami, tanti auguri per i tuoi 44 anni in fila per tre, con il resto che vaffanculo.
15: A Sami, detta Samantha, spegni sta candela.
16: Certo Samantha.

0: tutti.
1: Lo vedi che non deludono mai, non deludono mai. Gli amici, ecco il benvenuto a Samantha, detta Sami.
2: Tutto bloccato.
3: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
3: Solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: questo trio scandinavo The Bosa, che non deludono dopo il grandissimo successo globale di Magnetic, ecco, che ci propongono nuova musica, riescono a mantenere intatta proprio l'energia travolgente, ci piace. Adesso c'è la nuova di Giulia con Brush, questa Serenamente su Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

successo planetario della Perry, questo tra i più iconici che ha segnato poi una svolta importante nella sua evoluzione artistica in collaborazione con il rapper Juicy J.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform, vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
9: Mauris. E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Se c'è bisogno comunque di una piccola scossa, direi che possiamo pensarci subito, perché questa è perfetta. Dance Italia, arriva Madonna.

dinamico, magnetico, ipnotico. Che successo pazzesco, clamoroso questo di Ragan Bowman, che ci ricordiamo tutti quanti dal titolo Human su Radio Globo. Niente male.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Buon venerdì mattina anche a voi che ci state seguendo con la macchina. Arrivano subito le segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani e domenica Jovanotti in concerto al Circo Massimo. Il piano viabilità prevede chiusure al transito a partire dalla giornata odierna. I dettagli sono su romamobilita.it. Per il doppio concerto, sia domani che domenica, le metropolitane saranno attive fino all'1:30 di notte, quando partiranno le ultime corse dai capolinea. E sempre domani e domenica, a partire dalle ore 22, per ragioni di ordine pubblico, sarà chiusa la stazione metro di Circo Massimo. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. Le altre notizie ai Parioli: proseguono i lavori di sostituzione dei binari su via Aldrovandi. Una nuova fase di cantiere è in programma da oggi e fino al 9 di ottobre nel tratto tra via dei Tre Orologi e via Giuseppe Mangili. Previste modifiche alla viabilità e una deviazione per le linee 3 NAV e 19 NAV deviate lungo viale Bruno Buozzi. Inoltre, per la 3 NAV, capolinea provvisorio spostato da Valle Giulia a viale delle Belle Arti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
0: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolone.
0: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
0: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
0: Tra poco.
4: On Radio Globo.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino.

0: informazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Buongiorno da me, sono Roberta Coletti. Vi vedo anche siete distratti, che in testa avete quella nuova.

0: senza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Se oltre ad ascoltare tutte le vostre hit preferite qui su Radio Globo vi va anche di sbirciare un po' il dietro le quinte, fate un salto sui nostri social ufficiali, cercate Radio Globo FM, poi mettete un bel segui.

0: hide from me. I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
4: Mauris. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
7: Amore, pronto a rientrare?
8: Certo!
7: Davvero?
8: Sì, back to Gran Roma!
7: Io intendevo a scuola.
8: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
7: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo! Supermercati!

0: globali 2011, la super hit di Jessie J con B.O.B. Price Tag. Va a chiudere un'altra sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.

0: lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Però raga, vi posso dire una cosa, non siete in grado di vedere il lato positivo. Stamattina sono uscito 10 minuti prima, canna da pesca in macchina e mi sono fatto pure la cena per oggi.
4: È andato a pescare su via Tiburtina lui,
5: sì. Non credo che tiri su una cernia lì,
4: No, non lo so. Qualcosa di su, non ti preoccupare.
5: Sì, la nutria, che tiri su.
4: Sai che mi piace questa cosa del lato positivo? Cioè cercare il lato positivo delle cose. Io farei una rubrica, ecco. Quando succede qualcosa, il lato positivo. Qual è il lato? Allora, il lato positivo di tutta questa roba qua che è successa ieri. Riuscite a trovarlo? Qual è il lato positivo? Oh, dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Quindi se riuscite a trovarmi il lato positivo di questa roba qua, io sono contento.
5: Sono notoriamente una persona ottimista, ma no! Non c'è, no, su quello che è successo ieri non c'è.
6: Massimo, il lato positivo per me è uno solo, che gli amanti dell'inverno, della pioggia e del freddo si sono attaccati a c***o.
7: Dicevo che basta, era questo.
4: Cioè, lui m'ha interrotto per mugugnare?
7: No.
5: No, perché stamattina Alessio pensa delle cose che però non può dire.
7: Bravissimo. Sì, perché il venerdì mi si levano i freni inibitori.
5: Esatto.
4: Ma si è fatto una canna stamattina. No.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
15: Oh my car!
16: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
16: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
17: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: questa mattina, questa è la cosa che mi piace di più e qui l'energia si alimenta. Suon di

Italia, però sembra finalmente al momento essere uscita dal tunnel delle ondate di calore che hanno caratterizzato questa estate rovente. Sono pure molto emozionata perché si è riaffacciato il tanto amato anticiclone delle Azzorre. Andiamo a sentire però il meteo attuale.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubi fragili che si sono verificati nella giornata di ieri. Avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Quanto siamo bravi ad infilarne una dietro l'altra. Il bello è che non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. E so che vi piace anche la prossima che arriva. Bruno Mars, Oh My Soul, su Radio

e la sua straordinaria capacità di unire la freschezza contemporanea con le sonorità nostalgiche del passato. Lo avevamo conosciuto con Lil Wu-Tang, rievocando l'epoca d'oro della disco music. Ora arriva lì Achille Lauro, La città degli angeli su Globo.

0: Relax è sempre con noi, che Radio Globo vi suona solo le migliori.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Solo le migliori in FM,
3: streaming,
0: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
4: Oh, però è vero, il

0: telefono, quindi basta entrarci e cercare Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Chivato per un pelo un pedone distratto, quindi non l'ha preso e ha bestemmiato perché so così, per paura, non lo so, per sfogo. E poco dopo c'erano i vigili che l'hanno sentito, l'hanno fermato, gli hanno fatto 102 euro di multa per oltraggio alla divinità.
4: Pensate, aggiungono un dettaglio della storia, sì, che i vigili erano tipo a 2 chilometri di distanza. Pensate quanto ha bestemmiato forte. Ha fatto tipo eco, cioè, tipo rimbombo eco.
3: Io non la sapevo questa cosa, a parte sapevo che era stata derubricata, depenalizzato, perché prima era reato la bestemmia in Italia.
4: Ma io sapevo che quella al maschile, cioè quella al femminile, era un illecito e quindi avevi una sanzione pecuniaria amministrativa, quindi soldi, una multa così. Mentre al maschile, se andavi a scomodare la divinità principale, l'occhio che tutto vede, l'onnipotente, ecco lì, in quel caso invece è proprio reato. Quindi con,
3: poi dici che non c'è il patriarcato, è uguale, la madre, Madonna, uguale.
4: No, che c'è? Che te la prendi con la creatrice? No, la prendi col creatore. Adesso la Marchetti contro la Bibbia. Adesso la Marchetti contro la Bibbia.
3: Ma è contro la Bibbia. Comunque la Vergine Maria ha anche lei la sua importanza.
4: Ma certamente, ma infatti ti ho detto c'è una multa, anche bella salata, però non c'ha il penale.
3: Adesso
4: non
3: c'ha invece penale. È tutto multa. Hanno depenalizzato anche
4: ecco, quote rosa, pure sulla religione.
5: Però vigile spione.
3: Capito, no, questo non se l'aspettava, ma a dire la verità neanche io sapevo che c'è una multa così salata, 102 euro, non so poche.
4: Pure a me sono quei 2 euro che mi fanno di
3: vero?
4: Guarda te, mannaggia i sandali
3: di
4: Chris e il nostro amico filippino qua,
2: Tutto bloccato
1: dal lunedì al venerdì
2: dalle 16 alle 19
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
8: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
0: Una canzone giusta al momento giusto, magari state mangiando un panino al volo, un tramezzino.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

voce, mamma mia ragazzi, Daddy Swims 2 anni fa ci ha conquistati e fatti innamorare appunto di questa sua voce, di quell'interpretazione poi viscerale che riesce a tirare sempre fuori, da prima con Lose Control, poi ha continuato ad emozionare con questa Guilty uscita l'anno scorso, a conferma della sua incredibile capacità di fondere

0: le migliori.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: 13:36 minuti su Radio Globo, non so voi ma io a livello...

Mamma mia ragazzi, quanto mi emoziona a me questa voce, questa musica. Magari non farà a tutti quanti lo stesso effetto, però lei ha davvero una voce straordinaria. Sienna Spyro su

0: Roberto, non so, vabbè, non chiamami matta, non
1: no,
0: lo so.
1: No, perché Roberta? Io sono abituato. Racconta, no, nel senso, è il tuo lavoro, cioè ti deve un po' prendere, no? Quello che dicono,
0: esatto,
1: le canzoni. Altrimenti,
0: bravo, esatto, che io vado anche a vedere, a studiarmi il testo. Quindi quando ci si fanno delle aspettative su una persona, tu magari sei preso da qualcuno, ti fai delle aspettative.
1: Che sia in un modo.
0: Però poi dopo non è così nella realtà.
1: E quindi cosa fai? La lasci.
0: No, mamma mia, le delusioni, bruttissima sta cosa. Ti
1: come
0: è capitato?
1: Cantava la Carrà, come cantava, trovi un altro più bello che problemi non ha, capito?
0: Vabbè, così, proprio così. subito.
1: Certo, ma
0: facile.
1: Dai, no, morto un papa, se ne fa un altro, insomma, tutto così.
0: Di ape in fiore.
1: Massimo, di ape in fiore, vabbè, diciamola così.
0: Va bene, c'è Jacopo Saliani, buon venerdì, torna domani mattina alle 10, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
5: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra.
13: Solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco
15: on Radio Globo.
16: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi.

0: fa chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 13 minuti dopo le 14, appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani, qui fino alle 16, dopodiché un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Ma ricordatevi che noi anche a settembre siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.

0: 21 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme sulla radio che suona solo le migliori e siamo anche pronti come sempre a farvi anche vincere solo i migliori premi.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
10: Subaru.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
12: Mauris. A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S Macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
13: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

Mr. Electric Blue era quella di Benson Boone, che peraltro abbiamo visto anche travestito da Spider-Man durante il suo ultimo concerto. Siete su Globo, l'ultima è quella di Uelo, si chiama Al Sole.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì, back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Lì altro che il sensore. Lì quando viene giù, viene giù.
4: Ma come si riconosce un pino morto?
3: Fanno i funerali. Fanno i funerali, tu lo riconosci perché.
4: Dai. Sono tutti esperti giardinieri.
3: Non saprei. Ecco, allora c'è un botanico che ci può dire come si riconosce un pino morto?
5: Guarda te come siamo messi.
6: Probabilmente verdeggia meno.
3: Come si riconosce un pino morto, Alessio?
7: Beh, stavo per fare una battuta, ma non la posso fare, me la tengo. Sicuramente va fatta una scansione, un monitoraggio interno.
6: Ci vorrebbe un software. Che fa il monitoraggio di tutti gli alberi di Roma.
8: Ma un pino morto, se lo chiami Pino e non ti risponde, vuol dire che è morto, no?
3: Intanto buongiorno anche a chi ha il telefono.
9: Buongiorno, sono Pino io. Ma che mi state a cercare?
3: Ma no, non ci credo. Sì, t'abbiamo nominato prima. Volevamo sapere.
9: Ho sentito, c'era un po'.
3: Sì. Volevamo sapere come si fa a riconoscere quando sei morto.
9: Non batte il cuore, non respiro, cioè, i segnali di solito. Però c'è il medico in genere.
3: Ci vuole il medico.
4: Siamo contenti di sapere che comunque sei vivo.
3: Sì.
9: Al momento sì, grazie.
3: Al momento sì. Dove ti trovi che ti sentiamo in viaggio?
9: A Torbaianica.
3: Ok, quindi potrebbe essere che a Torbaianica cadrà un pino tra poco.
6: Occhio,
3: va bene,
6: perfetto.
3: Non si sa mai.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: AgriFamily.
12: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre pasta De Cecco formati assortiti 500 grammi 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
16: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Canzone che è stata più ballata in quest'estate 2026, Hugel, Imelangelo insieme.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Promotion. Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti.
2: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
3: È facilissimo. Basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
4: I'll be back. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Tutto bloccato
9: è offerto da
10: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Quando il pomeriggio non ha avuto l'esito sperato, cambia regime e sentiti tutto bloccato. La giornata non sarà più la stessa. Parola della poetessa.
13: Che brutta donuccia, cattiva.

0: Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, ma che gli succede? Marchetti, lei è cambiato, è diventato un tenerone. Ermicio, il soffio d'Ermicio. No, ci poi ne è passato da Paone a Micione Marchetti.
2: E dai, è tutto bloccato.
3: Oggi Marchetti è Micio Pavone.
4: Aldo, ma hai sentito che la Marchetti sta su piazza? Si era scaricata addirittura le app di incontro. È il momento buono questo per farsi avanti, eh?
5: Mazza, quella è buona, ma te pare che non c'ha già qualcuno?
4: Ah, oh, dice di no, chatta ma non chiatta.
6: Ma no, ma come adesso te fuori? Fa far panico, fa la pioggia, ma no!
7: Mamma mia!
8: È il diluvio!
7: No!
9: Signore Roberto!

0: only on Radio Globo.
1: Buonasera, volevo chiedere se per caso qualcuno si intendesse di onirologia o comunque interpretazione dei sogni, perché quello che ho fatto la scorsa notte è stato veramente criptico. Mi trovavo al porto di Nantucket che mi accingevo a imbarcarmi sul Pequod per andare a dare la caccia a Moby Dick insieme al mio amico d'infanzia, al capitano Cab, quando un marinaio malandato mi chiama e mi dice di non imbarcarmi perché quella nave è tipo maledetta. E io gli faccio: secondo te che cosa dovrei fare? E lui con una voce tutta sua dente mi risponde: devi venire alla mia super pasticceria a Roma e devi seguirla sui social invece di seguire quelle amme dannate. Ragazzi, a voi ve l'hanno mai scroccata una pubblicità in un sogno? In trasmissione sì, ma in un sogno?
2: In un sogno potrebbe essere molto più complicato. Devo dire che insomma siamo carichi, siamo pieni di roba anche oggi a partire dai sogni. Torneremo invece insieme oggi venerdì 11 settembre 2026 nel mondo reale, dal sogno alla realtà, ma in fondo lo sapete. Sappiamo che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni, così ci suggeriva il mitico poeta, nonché prosaico, William Shakespeare. E allora con lui arriviamo magicamente alle 4 e 4 minuti e quindi possiamo dire che non è nemmeno oggi una coincidenza che vi stia parlando Roberto Marchetti, e davanti a me di nero, oggi io bianco e lei nera, Roberta Marchetti.
3: Buon pomeriggio, buon venerdì, anche io sogno son desta, Marchetti, di vederti così bello oggi.

0: settimana che ci ha rivisto insieme, perché nella scorsa settimana insomma te eri ammalato, quindi abbiamo dovuto fare un po' di te. Sei tornato e andiamo dritti come treni.
1: Adesso non la prendere né dal 28 luglio dell'86 né dal 6 agosto dell'80, per favore.
2: Sono partiti ieri pomeriggio gli accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti di una nota ospite del programma Tutto Bloccato dopo un suo intervento radiofonico. Il sospetto di attività illecite che spiegherebbero il tenore di vita di colei che per privacy chiameremo soltanto Laura Pranzetti L. Puntato è scaturito dopo averla sentita pavoneggiarsi riguardo a svariate proprietà di lusso sparse per il mondo e jet privati utilizzati come fattorini di globo per consegnare ostriche alla suddetta. Tutto si poteva pensare fuorché quello in cui si sono imbattute le forze dei reparti speciali dopo il blitz effettuato in uno dei suoi cottage di montagna. Sotto la pavimentazione della cantina, celato da botti di Barolo e Sassicaia, è stato rinvenuto un bunker che nascondeva una dozzina di persone extracomunitarie legate e malnutrite. Secondo le testimonianze dei superstiti, si perpetrava un vero e proprio traffico di esseri umani. La nobildonna, ricostruiscono gli inquirenti, godeva nel torturare questi immigrati, impartendogli severe lezioni di italiano e di galateo. Certo. A suon di frustate. Quando i martiri erano ritenuti pronti, venivano venduti a famiglie dell'alta borghesia,

0: come maggiordomi.
1: Mamma mia ragazzi, addirittura l'inchiesta sulla Pranzetti. E allora la ritroveremo, vi ricordiamo, mercoledì signori, quindi ancora c'è tempo, concentriamoci sulla puntata di oggi e quindi anche ad annunciare quella che sta là oggi con un giacchetto di jeans, Ileana Caselli.
2: Ah, buon pomeriggio a Belmonte in Sabine e a Guidonia.
3: Ecco, continua la sua attività di prologo per i paesi del Lazio.
1: Brava Caselli, che mi saluta sia i castelli che non solo, insomma, le altre città o cittadine che ci circondano.
2: Così imparo anche, no? Vado a esplorarli, poi vado un po' ad analizzare il territorio.
1: Ma fisicamente?
2: Sì, fisicamente.
1: Ah, fisicamente, andrai in viaggio?
2: Tutti quelli che dico nella settimana poi li vado a recuperare nel weekend.
1: Io ti immagino adesso tipo il Papa alla giornata mondiale della gioventù che arriva con l'elicottero, capito? Lei a Guidonia.
3: Ma poi che ti pensi che andrà a vedere per questi paesi? I parchetti, il sottobosco, sì, dove c'è spugli.
1: O i parcheggi.
3: Là dove gira roba.
1: O non solo, dove potrebbe andare così per recuperare una memoria infantile con un camper d'inverno. Allora, intanto salutiamo anche Tommaso Di Vito alla Globo WhatsApp. Salutiamo anche il Feldmaresciallo, assente anche oggi, ma la ritroveremo lunedì, ossia Miriana Di Bartolomeo. E poi tutti coloro che già si stanno riversando copiosamente attraverso la Globo WhatsApp 393-777-7172.
4: Cioè, fatemi capire. Tutto bloccato inizia alle 4.
1: Sì.
4: Ma io ero convinto che iniziava alle 5.
1: No.
4: So proprio un coglione al cupo.
1: Sì.
3: Si è perso un'ora di programma.
4: Ora con Roberto Marchetti e Roberta Marchetti, Eliana Castelli e Tommaso Di Vito. È tutto bloccato su Radio Globo!
1: Mamma mia, ragazzi!
3: Anche oggi lucidi e sobri!
5: Roberto Marchetti,
1: la barista.
5: Oggi sei passato al bar
1: sì,
5: a prendere il caffè,
1: sì,
5: e le mie colleghe non mi hanno avvisato. Che brutte persone che sono.
1: Lo so, ma io l'ho vista lei, era là dietro tutta innaffarata.
3: La potevi chiamare, no? Un saluto.
1: Ma se sta lavorando, sta là, non mi voglio nemmeno sentire colpevole, in quel bellissimo bar di Viale Libia.

0: risposta.
1: Suri Marchetti, buonasera. Sì.
2: Buonasera a lei.
1: Fiumicino, ponte della Scafa.
3: Sì. È tutto bloccato.
4: Oh. Cominciamo bene.
2: Meno male.
5: Dai, treni, che sì. Oggi i gommisti stanno carichi proprio. Mamma mia, stamattina sono andato al gommista che ieri avevo tanto per cambiare, ho bucato una gomma perché, vabbè, ieri se non la bucavi ne nessuno. C'era la fila. Dai, treni.
2: Mamma mia, i nuovi nobili.
4: Si contano ancora i danni della giornata di ieri che ha fatto un macello, un disastro. Per fortuna oggi c'è il sole, ma le strade sono ancora un po' dissestate.
2: Ieri abbiamo sentito alcune telefonate, ci hanno chiamato, no, a dire mamma mia ragazzi, mi hanno appena avvisato che c'ho casa allagata, sono appena tornata, ho visto tutta casa allagata, mi è cascato l'albero lì nel cortile, sulla macchina, roba del genere. Se volete, ecco, poi una volta che siete rientrati, ovviamente non c'eravamo più in onda, siamo in onda oggi, quindi possiamo rifare effettivamente in maniera proprio più precisa anche una conta dei danni di quello che è successo ieri.
6: Buonasera, tutto bloccato.
2: Buonasera.
6: Stiamo partendo dalla via Ozienze, sì. Tutto bloccato. Un saluto da Arthur e Gabriel, i miei colleghi di lavoro.
4: Allora, contenti, fanno il gruppo d'ascolto in macchina.
2: Ci ha informato.
7: Buonasera Roberti.
2: Benone.
7: Ma non è che basta che non ho i soldi per il perone, mi faccio solo due bicchieri la sera, ma da ieri pomeriggio sono rimasto anche senza acqua calda.
2: Ecco.
7: La caldaia è andata in tilt, ma... non lo so. Vabbè, a parte che io ho scoperto acqua calda in Italia, però datemi un po'. Non lo so, mi fa FH, ma che cazzo è? Se c'è qualcuno che capisce, magari FH. Se si fa sentire in questa zona dove abito io, per favore, se non può venire. Ma non romeno, mi raccomando, non romeni, non romeni, italiani, per favore, grazie.
2: Allora, Benone, il nostro amico rumeno che schifa i tecnici rumeni.
4: I conterranei, non li vuole. Comunque.
2: Perché non li vuole?
4: Mi dispiace che sta passando un periodo di indigenza, non bastavano le poche peroni perché non se le può più permettere a settembre. Ma non, neanche un tecnico per la caldaia mi sa può chiamare.
2: Ha detto FH, compare FH.
4: E vediamo, magari qualcuno lo sa e c'è, magari è molto più semplice risolverla senza che chiami un tecnico a cui poi devi dare comunque i soldi per la chiamata.
2: Io conoscevo HF, che era un tipo di 50 Malaguti HF, che lo ricordate, regà, con la Firebird. Cioè si metteva la marmita alla Firebird.
4: Con l'SH, si chiamavano tutti così i motorini prima, con le lettere.
2: Non c'entrava niente, però va bene lo stesso.
8: Comunque io speravo che rinfrescasse di più. C'è un po' d'afa, la farigna, la farigna.
2: Anche oggi a quanto pare regna, ragazzi, la famosa afa e la farigna. Lo diremo sempre così, in secula seculorum. Le 16:11, signore e signori, buon venerdì, buon weekend. È l'11 di settembre 2026 e questo è tutto bloccato qui su Radio Globo.

0: Senti, amico rumeno, se la cardaia tua è una Verol, immagino, l'errore FH indica che praticamente la cardaia sta facendo lo sfiato dell'aria. Non è che sei rimasto senza acqua? Controlla, che a forza dei peroni manca visto l'ago a che pressione sta, sicuro.
1: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
1: No!

0: fermato.
1: Mi hanno fermato i guardi e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Oh, bamboli, ve lo ricordate che tra un mesetto c'è la sagra di Robertina, eh? C'è la sagra della patata.
3: Ah! Leonessa, come no?
4: Capirai.
3: Andiamo, no?
4: Sarà, volentieri, eh. Sarai là così che verrai, hai presente quelle bambine al sud, no? Che stanno là e cantano canti dedicati a Maria, madre di Dio.
3: Quelle che se calano.
4: Con la teleferica, sì, là, sì. Con dei cavi.
3: Vestita da patata.
4: Vestita da patata, esatto. Ma basta un sacco, sacco di patate.
3: Sì.
2: L'amore. Sogna faccia ci riganiamo.
4: No, Rico, no.
2: Mi porto ancora appresso alla sbornia di ieri sera. Poi sono entrato all'una e mezza a casa.
4: Aia.
2: Il tempo che ti metti a letto, sono fatti i due. Sogna faccia ci riganiamo. Dai, tutto bloccato. Va bene così, dai. Oggi senza strilli, senza carica. Sono morto.
4: Eh no, vabbè, allora, per carità, ci informi che non sei in vena, non hai energia. Però non ci ammosciare il programma, per favore, altrimenti verrai bandito.
3: Ma sì, cioè, stai in hangover lui, mica tutti quanti.
5: Marchetti,
4: eccolo.
5: Marchetti,
4: buonasera.
5: Marchetti, buonasera.
4: Buonasera.
5: Marchetti,
4: sì.
5: Quanto sono belli. Adesso inizi i vostri. Sente Cleo. Una volta iniziamo. Buonasera a tutti. Ma da quando è nato sta cosa qui, l'ermicione di Roma. Hai visto quanto sei bello. Ma la cosa bella, lo sai qual è? Che dalla parte da radio, sai che si sente? Mica si sente da che parla, si sente. Si sente nefusa d'ermicione. Questi sono gli inizi che volevo noi. Abbiamo Marchetti, quanto è bello! Lei ce n'ha sempre una, ne nasconde sempre una.
3: Sì.
5: Ma chi è? Io sormicione di Radio Globo. Si ricorda? Io sormicione, io sono Romeo, ma lei è Marchetti. E fa effusa quando Roberta gli dice: ma quanto sei bello! Niente, Marchetti,
4: sì.
5: Lei è il nostro insegnamento. Bene, buona settimana, Marchetti. Buona settimana, micione.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Sono le 8.46 dell'11 settembre 2001 quando l'American Airlines 11 si schianta contro la torre nord del World Trade Center a New York. 9.03 è il turno dello United Airlines 175 in diretta mondiale. Alle 9.37 l'American Airlines 77 si abbatte contro il Pentagono e infine lo United Airlines 93 precipita in Pennsylvania alle 10.03 dopo la rivolta dei passeggeri. Il bilancio totale sarà di 2.977 vittime oltre a 19 terroristi. Quattro i dirottatori: Ani Anjur, saudita, Marwan El-Shehi, emiratino, il libanese Zayad Jarrah e l'egiziano Mohamed Attah, capo del comando. In Germania studia pianificazione edilizia e con El-Shehi e Jarrah forma la cellula di Amburgo. In Afghanistan ricevono l'investitura e le istruzioni di Al-Qaeda, poi nel 2000 l'addestramento al volo negli Stati Uniti grazie a regolari visti d'ingresso, raggiunti dagli altri 15 giovani reclutati per la forza fisica. La mattina del giorno designato eludono i controlli e anche se CIA ed FBI possiedono delle informazioni su alcuni di loro, non comunicano in tempo per bloccarne l'imbarco. Quando i quattro aerei di linea decollano da Boston, New York e Washington, entrano in azione, aggrediscono, uccidono, minacciano, fino al tragico epilogo.
4: Questo accadeva oggi, però nel 2001.
3: Sì, 25 anni fa.
4: Mamma mia, già 25 anni.
3: Anniversario terribile questo qua che ci porteremo dietro per sempre.
4: Per sempre.
3: Quasi 3.000 vittime a New York, ma non solo, perché poi la maggior parte delle vittime sono morte lì al World Trade Center, no? Nelle due torri. Poi c'erano circa 150-200 passeggeri, poi altri morti ci sono stati al Pentagono dove si è schiantato l'altro aereo e poi quello dove si sono ribellati i passeggeri e i dirottatori, che invece è caduto in Pennsylvania, ma magari era diretto probabilmente a Washington, non si sa dove.
4: Mi ricordo stavo preparando l'esame di fisica 1, ingegneria, e c'avevo anche una televisione in camera. Stavo lì, però la televisione è spenta perché preparavo questo esame. E la ragazzetta Giulia, la ragazzetta del tempo, accendi la televisione. E quindi ho acceso e ti rimarrà per sempre, no? Quell'immagine.
3: Sì, è stato terribile. Io il secondo aereo l'ho visto in diretta. Perché anche io stavo vedendo un film, scende il vicino di casa, stanno bombardando l'America. Ho detto, che è successo? andava al liceo, ancora dovevano ricominciare le scuole.
4: 15 anni.
3: Cioè. Sì, sì. Sì. Ho acceso e c'era questa torre fuocata con tutto il fumo e una mezz'oretta dopo è arrivato anche forse qualcosa meno di quando ero collegata, è arrivato l'altro aereo. Impressionante, immagini impressionanti.
4: Per quanto l'11 settembre non è solo quello del 2001, c'è anche quello del 9 d.C., cioè la disfatta di Teutoburgo, anche quella comunque ragazzi, 15... Oh, adesso perché sono passati più di 2000 anni, però 15.000 persone, so pure di più.
3: Sì, diciamo che era un'altra proprio epoca, un'altra
4: era
3: un'altra
4: città. Erano altri tempi, ma la vita è sempre stata preziosa quella di tutti, anche dei soldati, di quelle legioni. Pensa alla 17esima, la 18esima, la 19esima legione dell'impero romano, cioè dell'impero, era sì, nato da poco, però dell'esercito romano. Non le hanno più ricomposte. Dicono che Augusto, una volta ricevuta la notizia, sbatté la testa per giorni dicendo: Varo, ridammi le legioni.
0: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
7: Ilia, però dimmi la verità, quando saluterai Anzio, poi come hai detto, fine settimana ti fa un salto, Ilia, è là che ti aspetto, a me mi frega niente, è là che ci voglio, quindi sbrigati a salutare Anzio che ti aspetto il fine settimana.
4: Senti qua, Sorriso Stupendo noi lo chiamiamo, Sorriso Stupendo è lui.
3: Lui continua a essere innamorato di Leana Caselli della scorsa stagione, ti aspetta, non scappi.
4: Dov'hai? Oh!
3: Giretto.
4: Giretto. Poi vediamo, così una perizia sul posto.
8: Senti, amico rumeno, se la cardaglia tua è una Verona.
4: Ah no, questo è quello di prima.
9: Dai, treni.
4: Oh, mancava lui.
0: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Amore, pronto a rientrare?
15: Certo!
14: Davvero?
15: Sì! Back to Gran Roma!
14: Io intendevo a scuola.
15: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
14: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
17: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
16: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
17: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
16: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
17: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
18: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
20: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
21: Iperdiscount conviene sempre.
1: anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Spenta perché sono preparato questo esame e la ragazzetta Giulia, la ragazzetta del tempo, accendi la televisione. E quindi ho acceso e ti rimarrà per sempre, no? Quell'immagine.
3: Sì, è stato terribile. Io il secondo aereo l'ho visto in diretta. Perché anche io stavo vedendo un film, scende il vicino di casa, stanno bombardando l'America. Ho detto, che è successo? Andavo al liceo, ancora dovevano ricominciare le scuole.
4: 15 anni.
3: Cioè. Sì, sì. Ho acceso e c'era questa torre fuocata con tutto il fumo. E una mezz'oretta dopo è arrivato anche forse qualcosa meno di quando ero collegata. È arrivato l'altro aereo.
21: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
24: Marchetti, a proposito della battaglia di Teutoburgo, poi negli anni successivi sono stati ritrovati i missili della 18 e della 19esima, ma della 17 non sono mai stati trovati e il 17 porta male da quei tempi, infatti i romani non hanno più usato il numero 17 su nessuna legione.
25: L'11 settembre è quella data che chiunque di noi sa perfettamente in quel momento che cosa stesse facendo.
26: Stavamo al centro commerciale e c'erano tutte queste televisioni giganti, quelle a schermo catodico, e niente, tutte le televisioni davano queste immagini. Sembrava un film dell'orrore, poi se vai a vedere. È stata una scena allucinante. I miei figli, che adesso uno ce n'ha 33 e l'altro ce n'ha 27, si ricordano anche loro quelle scene orribili.
27: Ma ancora credete a sta strozzata dei Tori Gemelle? Non si è ritrovato mai un motore di un aereo, però hanno ritrovato i passaporti dei dirottatori.
28: Roberta, dove sono morte tutte quelle persone che non si è capito bene?
29: Poi mi sembra che gira anche un audio di un italiano che sta sul volo, quello che non è arrivato a destinazione, perché si sono ribellati e insomma sto ragazzo ha preso in mano la situazione e non ha fatto schiantare l'aereo. Quello è stato un eroe.
30: Cioè io la storia non l'ho mai sopportata, non mi è mai piaciuta, ma robè, quando fai questi discorsi così, certe lezioni, manco te immagini.
31: Comincia tutto bloccato!
32: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
33: Stai ascoltando
21: Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Allora signori, le 16:28 di venerdì 11 settembre, come detto poco fa, come ricordato poco fa, del 2026 però stavolta, andiamo allo 06 89 28 996. Attenzione, squilli di trombe, ma quelle rumene, perché c'è Benone.
34: Raga, non si sente niente, che le bottiglie non c'ho, né vuote né piene, non c'ho niente. Casa mia è un disastro.
4: Ma che succede, Benone? Noi ci siamo pure conosciuti, stavi in grazia di Dio là, quei giardini di Corcolle. Adesso ultimamente i tuoi ultimi messaggi sono di uno che sta in una sofferenza infinita.
34: Non lo so, raga, me la passo male in questi giorni. Mannaggia. Purtroppo.
4: Ma la salute c'è almeno?
34: Alla salute, allora sto bene, grazie a Dio.
3: Oh, meno male.
34: Mancava quello, guarda.
3: Benone, l'importante è quello: i soldi vanno e vengono. Adesso magari non ci stanno, torneranno.
34: Sì, vabbè, piano piano, non è che non prende il panico. Però da ieri pomeriggio sono rimasto senza acqua calda, ma non per me, che io sto uscendo in strada, faccio la doccia, mi metto in mezzo alle pecore qua, che a voi le pecore qua. Poi, non lo so se tante volte si senti male, perché sto davanti alla caldaia. Però mi preoccupa per i miei figli, per mia moglie, perché certo. Sono donne, come cavolo non fa senza acqua calda? Io ho scoperto acqua calda in Italia, non è che la Romania aveva acqua calda.
4: Ah no? Non c'avevi l'acqua calda?
34: No, acqua fredda. Io per quello che d'inverno io non sento freddo, non non c'ho problemi di inverno, se non prende raffreddore.
4: Cioè tu, tu da giovane, perché sei venuto qua che c'avevi una trentina d'anni, no Benone? No, prima
34: 28.
4: Vabbè, senso, trentina 28. Si intende anche 28, 32 e fino a 28 anni tu stavi in Romania con l'acqua fredda, non c'era l'acqua calda, proprio non c'era
34: l'acqua calda, non c'era.
3: Oh, vabbè, t'ha temprato.
34: No, scusatemi che ho detto che non volevo romeni, sai perché? Perché sono rimasto fregato di alcuni romeni, un nome lo dico giusto per dirlo, un Olivio, era un grande, lui sapeva tutto, poi l'ho chiamato una volta con questa caldaia, poi la seconda volta,
4: sì.
34: Prima volta 50 euro, è venuta con una cacciavite, la seconda volta è venuto con una cacciavite e un tianaio, la terza volta è venuto, poi mi dice no che devo cambiare il scambiatore, poi l'ultima volta mi dice che la scheda, ha detto senti ridami i soldi,
4: ecco,
34: se non ti butto dal balcone, per quel motivo lì,
4: die, siamo tutti e due rumeni, die. Aspetta un attimo Benone, fermati un attimo,
34: non voglio essere fregato di un rumeno, perché non è che a Romania ci stanno le caldaie, non è che hanno imparato sto mestiere in Romania, hanno imparato qui in Italia, devo ringraziare gli italiani, loro. Quello che fanno sto mestiere.
4: Vabbè.
34: No, è così.
4: Ah, ok, ho capito, abbiamo capito. Benone, un attimo. Ti dico un attimo, aspetta un secondo. Nicola?
2: Sì, buonasera Roberto.
4: Buonasera
2: Roberta.
3: Ciao Nico, vai. Che c'è?
4: Succede?
2: Allora, messaggio per Benone.
4: Oh.
2: Benone, prima di tutto controlla la pressione dell'acqua della caldaia.
4: Vai, che la risolviamo in diretta. Stavolta.
34: Allora, io ho scaricato tutto quanto, è andato a zero, poi ho ricaricato un'altra volta e adesso sta a 1,5, 1,6. Ma niente,
2: okay.
34: Però fa quel scatto, cioè, non parte, non so.
2: Hai provato a resettarla?
34: È una Feroli,
2: sì, c'è il tastino reset.
4: L'hai fatto reset, Benone?
34: Ho fatto reset, certo, ho fatto, però come ho guardato un altro su Google che... Stiamo tutti a googlare, ci ho visto, perché se tu fai troppe volte reset va ancora di più, cioè nel senso che
4: Nico, non risolvi niente. Che può fare Nicola?
2: Allora,
4: che può fare sto Benone?
2: Come ultima prova togli l'alimentazione per un paio di minuti e poi li dai corrente.
34: Ho fatto anche questa cosa.
2: Allora le prove le abbiamo fatte tutte.
34: Io vedo FH, cioè mo faccio il reset, ok?
4: Ma tu dimmi se dobbiamo adesso fermare una puntata.
34: Vuole partire, ma non parte, cioè niente di che, fa quel scatto lì, ma non...
4: Cioè stiamo assistendo, signori, in diretta alla sistemazione di una caldaia del povero Benone che è senza acqua calda. Allora Nicola, che può fare sto Benone? Niente,
2: alzo le mani, le prove le abbiamo fatte tutte. Se ha messo la pressione nella caldaia e ha spinto il tastino reset, purtroppo...
4: Però scusa Nicola, se tu fossi fisicamente lì, no? Che cosa faresti? Che prendi? Che fai? Prendi, vai via?
2: No, magari sento se nella caldaia, nel provare a partire, ci fosse dell'aria all'interno dell'impianto. Perché
34: è come si svuota, scusa?
3: E lui prova pure quella.
4: Vabbè ragazzi,
2: quello lo svuoti facendo partire la caldaia, diciamo in autoaccensione, la caldaia parte e cerchi di eliminare l'aria dai termosifoni. Però c'è un modo
4: che lo puoi fare solo,
2: diciamo,
4: lì.
2: Che è soltanto l'assistenza.
4: Benone, qui la vedo
2: in assistenza,
4: la vedo brutta e costosa, caro Benone, lo sai.
3: Devi chiamare allora, il tecnico, mi sa.
34: Tecnico, sì, quando vengono tecnici questi cominciano a sparare 300-400
4: e sono tante peroni in meno, amico mio, sono tante peroni in meno. La vedo costosa la faccenda.
3: Mamma,
4: la vedo
3: mia.
4: Quelle povere peroni adesso. Cioè abbiamo tolto il latte, e tu Cleopatra te ne intendi, lui abbiamo tolto il latte a Peroni, a Benone, signore mio.
5: Benone, a Camposcollano c'è la Peroni in offerta, quella da 66 a 99 centesimi.
4: Attenzione, sì, ma per arrivare a Camposcollano ha speso più
3: benzina.
4: Ragazzi, dai che la risolviamo.

0: Io ho caricato tutto quanto, è andato a zero, poi ho ricaricato un'altra volta e adesso sta a 1,5, 1,6. Ma niente, però fa quel scatto, cioè, non parte, non so.
1: Hai provato a resettarla?
0: È una Feroli,
1: sì, c'è il tastino reset.
2: L'hai fatto reset, Benone?
0: Ho fatto reset, certo, ho fatto, però come ho guardato un altro su Google, che stiamo tutti a googlare, cioè ho visto perché se tu fai troppe volte reset, va ancora di più, cioè nel senso che
2: Nico, non risolvi niente. Che può fare Nicola, allora, che può fare sto Benone?
1: Come ultima prova, togli l'alimentazione per un paio di minuti, e poi gli dai corrente.
0: Ho fatto anche sta cosa.
3: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
4: Quanto mi piace la pannocchia.
5: Dai, e bomberoni!
6: Dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
7: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
8: Stai ascoltando
9: Tutto Bloccato.
10: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
8: On Radio Globo.
11: Bene, mannaggia, ma non ti ricordi più come si svuota la caldaia? Non ti ricordi che in Romania quando facevano svuotare l'acqua dai caloriferi? E dai, che cazzo!
12: Ma quale aria? Se non parte, se tenta di partire ma non parte, è il gas.
13: A Benone, io la vedo malone proprio.
14: A Benone, te lo dico in rumeno, ma va a fanculo.
15: A Benone, mi sa che col temporale di ieri è partita la scheda, tira fuori ste tre piotte, va.
16: Aia. Butta sta cazzo di caldaia.
17: Io la butto là, ma non è che c'ha il gas chiuso.
18: Senti, io sto per cambiare radio, no, io senti a Nicola, non ci capisce niente.
19: Cioè, ma se stiamo a rendere conto il livello di sta trasmissione, siamo arrivati a riparare le caldaie durante il pomeriggio alla gente bisognosa. Mamma mia, Ave Marchetti.
8: Tutto Bloccato torna tra poco
9: su Radio Globo.
8: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubi fragili che si sono verificati nella giornata di ieri, avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Globo.
9: Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
22: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
24: Nella prossima puntata di Tutto Bloccato scopriremo come mandare via macchie d'aceto da un capo colorato senza scolorirlo.
25: E tu!

0: regà, sto sulla puntina, ma si è fermata la macchina, c'è una spia accesa gialla qua. Ma non è che ma è che tante volte c'è il meccanico che dare la mano, no?
1: Vado proprio il pubblico servizio di tutto bloccato.
2: Ma sì, ma sì, ma che ci frega. Abbiamo sempre detto, ci abbiamo puntato e gli ascolti ci hanno premiato sul fatto che questo non è un programma radiofonico classico, perché è pieno di radio. Se voi fate un giro, non perché siamo migliori o peggiori, ma se voi fate un giro, sono tutti uguali, è tutto uguale.
3: Beh, oggi allora abbiamo scoperto che gli italiani hanno preferito il mare alla montagna, solo il 14%. E
2: basta, noi risolviamo problemi veri, si parla di vita reale.
1: No, ma poi è giusto che anche loro chiedano, perché a noi quando ci serve chiediamo. Tu l'altro giorno con la cassa Geberit,
2: esatto,
1: e io tempo fa mi ricordo con la condensa all'angolo del soffitto. Questi se si trovano in mezzo a una strada, pure benone, in cianalira, ma pure 300-400 euro di caldaia, ma uno se può glieli fa risparmiare.
2: Vedi, poi arrivano le offerte, guarda che se vai a Campo Ascolano c'è la Peroni a 99 centesimi.
1: Anche i volantini.
2: Ho capito, però per arrivare a Campo Ascolano devo riempire un fiorino di Peroni proprio.
4: Comunque sta zozza capannocchia è veramente vomitevole. Necessario mandarla in onda?
2: Certamente, ovvio, ovvio. Anzi, guarda, te la rimetto.
5: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Vogliamo sentire il fiato degli ascoltatori.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: Io ho avuto una vita bellissima, com'è bellissima, tutte sono bellissime tutte le vite che si vivono per passione, e da questo punto di vista io sono stata veramente estremamente privilegiata.
1: Ecco, questa era Emma Bonino in una delle sue ultime interviste, questa era del 2024, oggi ci ha lasciato, è morta Emma Bonino, 78 anni, era ricoverata da qualche giorno per una crisi respiratoria, aveva avuto un tumore nel 2015, poi superato, però ecco, ultimamente si era aggravata anche il tumore.
2: 2015?
1: Nel 2015 il tumore, sì.
2: Già? Ricordo quando ha cominciato a mettere, no, quella sorta di fazzoletta in testa?
1: Battagliera anche là, poi negli ultimi anni insomma la sua salute è un po' zoppicato, anche 2 anni fa era stata ricoverata, insomma, però questa volta non ce l'ha fatta. Ora, al di là di come la si pensi, di quello che uno ha votato e vota, no, tuttora, certo, bisogna dire che è stata sicuramente una delle figure politiche più importanti che abbiamo avuto qua in Italia.
2: Chi non conosce Emma Bonino l'hai sentita nominare per forza. Diamo tutto, ragazzi, vedete come passiamo e oscilliamo dal sorriso al sospiro, dal sospiro al pianto, senza schianto, così, dalla caldaia alla Bonino. Ma in fondo, noi siamo composti, dentro i nostri corpi ci sono gli stessi atomi che ci sono in una caldaia, solo che sono legati in maniera diversa. Poi c'è il quinto elemento, che ancora non sono riusciti a dimostrare, ci ha provato, l'ha definito così Aristotele, pensate, e ancora oggi, qualcuno ha provato qualche anno fa, negli anni 70, l'ha chiamato etere, poi hanno visto che crolla ancora, chissà. Magari finalmente lo potremo chiamare Dio?
7: C'ho tante domande, ho diverse domande.
8: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
9: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
10: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
11: Vero, beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
2: Questo è tossicissimo.
6: Radio Globo.
2: Caselli, riesci a recuperarmi la base strumentale senza le voci sopra? Quando, di questo pezzo sotto, quando fa quel giro, mi risalgono delle sventole del 97 al Melody Mecca. Se qualcuno conosce la discoteca Rimini, il Melody Mecca.
1: È quello che te la stavi sballettando.
2: Mamma, volo proprio, volo.
1: Sì, no, ti sei acceso a un certo punto, infatti, si è visto il ricordo che ti attraversava.
2: Si è accesa anche la camicia, quindi un attimo sta crollando. Ragazzi, sto marcendo, sto per marcire. Allora,
1: l'avrai.
2: Caselli, che ci dici?
12: Allora, io volevo raccontarvi una roba che mi è successa stamattina. Perché io sono andata in comune per farmi un giretto per le robe mie burocratiche.
2: Sì.
12: è successo un delirio.
2: No.
12: È successo un bordello.
1: Stamattina.
12: Mamma mia. Ma, allora, un'insurrezione partita, la rivoluzione dal basso. Mi sono divertita tantissimo. Sì, no?
1: Che è successo?
2: Chi c'era, Folagra? Chi c'era?
12: Ah, vi faccio sentire un pezzettino prima. Per farvi sentire il mood. Ce l'abbiamo un estratto. Certo, io ho fatto un po' la staffelli della situazione.
2: Hai registrato?
12: Ho registrato.
2: Ah, questo file che vedo qui è una tua registrazione. Sì, la Caselli, ragazzi, veramente.
1: Sotto copertura, l'audio rubato.
2: Me la immagino.
12: Avevo il passamontagna.
2: Beh, sì, che così non ti vedeva nessuno. Me la immagino pixelata adesso mentre sta parlando là dietro.
13: Ciao, signore, è stata ora su cosa sì, pensavo.
14: Non pensavo che arrivare
13: a bambole. Oh!
14: E te ne rivai! E te ne rivai!
13: Chiamate qua sotto!
14: Chiama qualcuno!
13: Ma chi chiama? Ma chiama la sera!
2: Madonna!
14: Scendi, sali, non stanno.
13: Ma se io scendo in salto, vado a verificare su,
14: Come prima che c'è stata ora,
13: ma che capo tuo? Ma guarda,
14: a me, chiamami il capo tuo!
1: Ma io non ho male, male!
13: Chiama! Sei il capo mio! 10 sportelli lavorano tutti, il problema di nessuno è tuo,
2: ma è un bordello vero,
1: ma si sono quasi menati le...
12: sì eravamo tutti molto vicini. No, praticamente è successo questo, che c'era questa di uno sportello che a un certo punto ha sbroccato, vabbè che è mancata la luce un po' di volte, quindi a tutta la struttura, però questa è una certa è impazzita, sì. Ha detto basta, è uscita, si è fumata un po' di sigarette da mezz'oretta.
2: Ma poi la dipendente
1: e quindi sono rimasti tutti in coda ad aspettare,
12: si è rimasti lì fermi per un po', poi è andata su ed è sparita, ma è sparita per tipo un'ora e mezza, cioè è sparita per tantissimo, quindi ha una certa, tra l'altro, umertà, perché poi si chiedeva, vabbè, andate a chiamare, cioè, e questi no, io non c'ho bel rapporto, non me vade far rissa
1: i colleghi.
12: Quindi a un certo punto ci hanno dato il via libera per andare tutti insieme
2: a picchiarla, no?
1: Ma quindi davvero l'insurrezione? Cioè, siete proprio saliti?
12: Siamo saliti.
2: Madonna, la Caselli capopopolo! Alla rivolta, l'assedio del comune di Roma!
12: Mamma mia, l'abbiamo portata giù!
2: Sì!
12: E poi
1: poi ha ripreso a lavorare, spero.
12: Ha ripreso, un po' a singhiozzi, poi c'è stato tutto un altro... C'era, lei si lamentava perché non ci stava... Lo chiamava il cazzetto, però insomma...
2: Il cazzetto.
12: È il cazzetto.
2: Ma forse eri isterica per questo, allora, tornando alla puntata di ieri.
1: Ma forse... Un aggeggio utile al lavoro,
2: sarà quello.
1: Chissà che era il cazzetto utile.
12: Mi sa il POS, però chi può dirlo? È stata specifica, quindi ce l'abbiamo in realtà il pezzettino.
2: Le cazzette.
12: Il cazzetto.
13: Non funziona il cazzetto che ti paga. Se non paghi non mi fa la pasta.
14: Ma c'è solo quello di cassetto che pagare, gli altri non ce l'hanno.
13: No, ma io sono, c'è un altro il cazzetto fisico.
1: Bello che poi tutti continuavano a chiamarlo cazzetto, quindi non
2: certo.
1: Lei.
2: Ormai
12: cazzetto fisico ha detto, quindi
2: Amaro.
12: Vabbè, è bordello.
1: Comunque devo dire, ora non per fare la qualunquista, però in effetti quando uno va al comune o al municipio perché gli serve qualcosa, è sempre un terno all'otto, perché ti può capitare, oltre ad aspettare tanto, c'è sempre qualche disservizio che di solito c'è, o perché c'è il dipendente un po' fannullone, o perché sono tutti così, però
2: no,
1: capita.
2: Grazie a Dio, sennò sarebbe collassato già da tempo tutta la burocrazia. Poi magari molti a volte lavorano al posto di tanti altri.
1: Esatto, cioè magari sono sotto organico, oppure non funziona, ci sono disservizi ai computer. Anni fa ci fu un problema all'anagrafe, proprio non funzionava i computer, si era bloccato tutto per un sacco di tempo.
2: È recente proprio la storia. Quando era la settimana scorsa, un dipendente comunale è andato sul posto di lavoro di lunedì un giorno, poi si è messo in malattia per 3 giorni, poi il venerdì era in ferie, è ritornato il lunedì.
1: Hai capito come? Vedo cosa che succede.
2: Certo. Sì. Roba davanti.
1: Sono diritti. Certo. Uno se li prende.
2: Sono diritti.
12: Infatti. Però.
2: Sono diritti come i cazzetti, a questo punto. Traffic News.
15: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
16: Siamo
15: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
16: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso il traffico si sta in fila su via Pontina tra il bivio per la Colombo e l'uscita per Pratica di Mare in direzione di Pomezia. Code anche sulla via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, dove per allagamenti è ancora chiuso il sottopasso e il traffico necessariamente viene deviato sulle complanari. Sulla tangenziale est si sta in coda verso lo Stadio Olimpico tra Largo Lanciani e la Salaria. Code anche in via del Faro Italico tra Corso di Francia e la Salaria. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Giovanotti. Già dalle 10 di oggi è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via della Ramassima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante. Invitiamo quindi a prestare attenzione alla segnaletica. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
17: La via del mare presa da viale Marconi direzione Ostia, tutto bloccato. Poi è passata un'ambulanza, forse è successo qualcosa di grave, semmai vi aggiorno.
18: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: A volte sono arrivati quasi alle mani, comunque ritornando al discorso del comune. Ah. Sì, mi raccontavano. Grazie a te non mi è mai capitato. È vero che io ci sono passato sempre poco per uffici, roba del genere.
1: Meno possibile.
2: Però non ho trovato mai grandi difficoltà. Giusto una volta mi ricordo al comune di Ancona, per prendere un piano regolatore, mi serviva il piano regolatore.
1: Sì.
2: Proprio, fisicamente la cartina, il cazzetto mi serviva.
1: Eccolo là, sì.
2: No, mi serviva la cartina proprio del piano regolatore. Non è che sono matto che va in giro a prendersi i piani regolatori così, mi serviva per
1: da collezione.
2: Sì, esatto. Beh, io grande urbanista e pianificatore territoriale,
1: certo.
2: Come il De Carlo, il mitico De Carlo di Bologna, tra l'altro, se non erro, grande urbanista. No, appunto, mi serviva per l'università e sono stato a fare una ginnavra, avrò perso 3-4 kg perché era sempre no, guardi, per quello deve andare al terzo piano.
1: Allora,
2: e vai su
1: giù,
2: al terzo piano, ascensore rotto, quindi terzo piano, poi no, ma chi ha detto? Ma chi? Ma Marcucci? Ma no, ma quello non capisce niente. Allora, e si attaccano tra di loro. Anzi, me lo saluti, dire che devo andare a caffè. Ma che so, che mi metto a fare il messo?
1: Però quantomeno era una situazione serena.
2: Sì, sì, sì.
1: Io non ti auguro di andare al sesto municipio, dove devo andare io. Io sono residente là, quindi se devo fare la carta d'identità o mi serve qualche documento, là devo andare.
2: Cioè, dentro al castello non c'è, devi andare a Tor Bella Monaca.
1: Devo andare al municipio delle Torri.
2: Capirai. Cavalca il Conte Guido per la Toscana. Mi immagino giochi medievali proprio, capito? Gente con lo spadone a due mani.
1: Mamma mia.
2: Che si trova di tutto.
1: Di tutto. Poi è un quartiere molto popoloso, quello lì è un municipio dove ci vive un sacco di gente, quindi è sempre super affollato e a volte questa folla è molto variopinta. E quindi insomma, capita che ci siano degli alterchi anche, ecco, diciamo così.
2: Alterchi. Maledetti. Tu immagina la Caselli che si presenta là, no? E fa tutto il discorso iniziale agli altri cavalieri, no? A tutto l'esercito, lei a cavallo, ciuc, che passa in rassegna davanti, Abbiamo pazientato troppo oggi!
1: Esatto.
2: Cazzo! Dobbiamo. Voglio vedere i miei documenti, allora, cazzo!
1: Ti vuoi dare una mossa? Certo, la mercenaria che da Bologna viene a combattere,
2: certo,
1: per i municipi romani.
12: Sì. Poi io facevo un po' l'infame, cioè mi avvicinavo a quelli un po' più rancorosi, dicevo, cavolo, due ore,
1: lei
2: infuocavi tu.
1: Certo,
2: immagino vestita da Lanzichenecca, proprio con le alabarde che sta là e fa il sacco di Roma, come nel XVI secolo praticamente.
19: Ho diritti da mannaglia a fanculo.
2: Eccoci
19: perché
2: qua.
19: Invece da lavorare, perché sanno che tanto il capoccia sopra non ci sta, fanno come cazzo gli pare, no? Che so, diritti, ma diritti di che? Invece chi c'ha quelli col fiato sul collo, fa questo, fa quello, stai lì, lavori e te muovi, lì invece sanno che tanto il padrone è lo Stato e chi controlla loro? Nessuno, e fanno come cazzo ci pare, vanno a fare la spesa, timbrano e se fanno i cazzi loro per le scale.
2: C'era pure il cartone animato, era è lo Stato.
20: Tu pensa a sta poraccia che dei tanti giorni che poteva scegliere per non fa un cazzo e fumasse 2000 sigarette, ha beccato proprio il giorno che c'è stava la casella. Ma quanto cazzo puoi essere sfigata, dai Gesù. Andiamo.
2: Ma non sapete né il giorno né l'ora.
1: Lei arriva, di registra e se ne va.
2: La Staffelli, anzi, Ileana Staffelli da oggi sarà praticamente.
21: Capito come si è sbrogliata la situazione, gli ha prestato il cazzetto tu alla fine, Ilea.
1: Ah. No, quello è mio.
2: Quando mai lo cede?
22: Io pure abito là e qualche mese fuori no, la carta d'identità al sesto municipio. C'è gente molto pittoresca.
23: Uguale alla comune di Terni. Da 600 dipendenti lavorano 250. Gli altri sono malattia e 104.
24: Bello il sesto municipio! Che chi te deve dare spiegazioni è sordo muto! Che spettacolo!
25: Chiama lo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco
26: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
27: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
28: Oh my car!
27: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
29: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
27: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
29: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
30: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
31: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
32: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
31: Nuova con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
32: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.

0: festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magi Auto.
9: Dove l'auto è magia.
11: Solo le migliori. In FM,
12: streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Eccoci qua signori, sono 3 minuti dopo le 17 di venerdì 11 settembre 2026 e siamo pronti per altre 2 ore con Tutto Bloccato on Radio Globo.
15: Oggi ho avuto delle brutte visite a casa da Enel, mi hanno tagliato la corrente. Non è che per caso sapete come collegarsi al contatore del vicino?
16: Signore e signori, benvenuti.

0: Mi piace far suonare le sigle, perché è giusto farlo, è giusto. Sentite qua, io me l'immagino adesso in mezzo a quel finto traffico, perché oggi pure non ci sarà niente. Cioè, Luce Verde, secondo me, gli amici che salutiamo di Luce Verde ogni tanto si inventano qualcosa per portare a casa ancora uno stipendio. Perché dai, non si sente quella tensione, non si sente quello sbrocco tipo ieri.
1: Mamma mia, ieri
0: si percepiva.
1: Sì, ieri la gente ci ha messo 3 ore per tornare a casa, imprigionati sul raccordo, sulla tangenziale.
0: Ma infatti, per farvi capire, cioè siamo stati prima mezz'ora fa qui a risolvere il problema della caldaia di Benone. Cioè, quindi voglio dire, vuol dire che non c'è fuori un reale bordello in giro.
1: No, i bisogni sono altri, come abbiamo visto.
0: Allora, attenzione, signore e signori, perché come di consuetudine, squilli di trombe, squilli di trombissime e anche di tromboni, perché no? Riconoscete la risata? Grazie a Dio riconosciamo la sua voce, perché oggi è entrata veramente
1: una freddella.
0: Una freddella.
1: Sì, freddellissima.

0: stagione.
1: Molto bello. Mi mancava una sigla con la firma sulla mutanda.
0: Ho capito, ma queste tutte cose che non sono uscite dalla tua bocca, avvocato.
1: Bocca
2: esatto.
1: di fiore.
2: Sì, proprio di fiore. Sì. Quindi è tutto è uscito dalla tua bocca.
1: No, sottoscrivo.
0: Noi non mica demandiamo
1: ogni
0: bevuta
1: parola,
0: così.
1: No. Assolutamente no. Però questa Beyoncé di sottofondo mi fa proprio
0: carica,
1: mi fomenta.
2: Allora ragazzi,
1: mia.
2: La Fredella oggi è arrivata, ho detto chissà, magari non si sarà tolta il trucco che aveva l'altro giorno dalla Balivo, ho detto gli è piaciuto così tanto ritornare in Rai, che dice rivengo composta in quella maniera. Ormai

0: ti sarai messa tipo una cera lacca sopra,
1: dentro al frigo. Esatto. Sei imbalsamata per due giorni.
0: Ha un sarcofago criogenico che sta là così, una volta chiuso si congela. E intanto complimenti ancora per questa tua apparizione
2: ma
0: televisiva.
2: Ma quanto mi diverto, ragazzi, sono tutti gentili, il pubblico che è presente attento. Caterina adorata,
1: forte,
2: ma proprio veramente.
1: Che c'era di VIP l'altro giorno?
2: C'era Katia Ricciarelli, mamma mia, vabbè, per carità, una signora che ha anche dichiarato pubblicamente che ha appena compiuto 80 anni, quindi complimenti alla Ricciarelli,
1: sì.
2: Poi chiacchierona che interrompeva un po' tutti, e poi c'era, che io la trovo divina, Corinne Clery.
1: Ah, bella!
2: Di una bellezza, di una naturalezza. È una signora che comunque anche lei avrà un 76-77 anni.
0: Che è una che lavora al catasto? Che fa la signora? Non la conosco.
2: Municipio. Un'attrice. Ah, io dici che lavora al catasto?
0: No, che te, lei, questa signora.
2: No, Corinne Clery non te la ricordo. No. Attrice, modella, guarda, di una bellezza bellissima con la sua età. Ed è bello finalmente aver visto una persona così nota, avanti con l'età. Comunque ancora un soggetto televisivamente molto appetibile,
1: naturale,
2: naturale.
0: Ma sei andata ospite al geriatrico o sulla Rai?
3: Evviva
4: ragazzi.
3: Oh my god. Ogni diatriba legale ti può salvare.
2: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Ma ci pensate, l'avvocata con tanto de toga, mascherina e frustino. Mamma mia, come me la farai?
2: Va bene la comunità d'amici che diciamo sempre, ragazzi. Però.
3: Frustino non ce l'ho, le manette sì. Oh!
4: O qualche negozietto?
3: No, ci fu una festicciola che fece un mio amico tanti anni fa, quando uscì lo scandalo del Bunga Bunga, vi ricordate, sì, ovviamente. Beh. E lui fece proprio una festa a tema Bunga Bunga. Quindi tutte le varie invitate erano vestite un po' succinte, con questo petto all'infuori e questi shorts. E invece l'avvocato Fredella, io mi presentai con la toga del Dominus, perché ancora non avevo la mia. E le manette.
4: E allora vedi, non si è allontanato.
3: Non,
4: lui.
3: Non le ho più buttate da allora. Potrebbero sempre servire.
2: Confidiamo nella Lombardini con la frusta, perché ci frusta, bravo, gli schiavica, esatto, sotto nelle cantine, praticamente. A ciascuno il suo, esatto, come diceva Sciascia. Allora, attenzione, aspetta, Globo WhatsApp, vai.
5: Eccola la nostra Freddy.
2: Esattamente, Freddy Fredella è qui con noi e quindi preghiamo, alzatevi in piedi anche nelle vostre auto. Signori, se avete anche delle curiosità legali, perché no? Siamo qui per ascoltarle.

0: Eccoci qua, signori, 17:13 minuti di venerdì 11 settembre 2026. Quello che state ascoltando è tutto bloccato. Siamo io, cioè Roberto Marchetti, Roberta Marchetti e l'avvocato Livia Fredella.
1: Evviva, evviva, che profumo di venerdì che c'è oggi.
0: Sì, sì, sì. Per fortuna, perché non ti sei avvicinata qua, che oggi sto un po' scadendo. Però, vabbè, è lungo il weekend. Penso che lunedì mattina farò una doccia. Detto questo, io, allora, abbiamo un sacco di roba da commentare insieme alla Fredella. Sono arrivate anche delle richieste, insomma, delle curiosità, appunto, perché a volte lo ricordiamo sempre, no? Potete approfittare, non proprio interamente dalla Fredella, ma approfittare, ecco, della sua competenza.
1: Sì, per dei consigli legali.
0: Esattamente. Però, ragazzi, non possiamo nemmeno farci sfuggire troppo un messaggio che era arrivato poco fa. Io andrei a approfondire di nuovo il tema. Scusate se siete d'accordo, riagevolerei.
2: Ma ci pensate, l'avvocata con tanto di toga, mascherina e frustino? Mamma mia, come me la farai?
0: Ecco, quindi l'immaginario dell'ascoltatore è appunto l'avvocato Fredella con la toga, immagino sotto poca roba, cioè solo toga e...
3: Sotto niente, dai, roba, diciamole che...
0: No, perché...
1: Ah, magari quelle robe... hai ragione, è vero, scusate, avete ragione. Quelle cose un po' strane.
0: Sì.
1: O solo le...
4: Un baby doll, un reggicalze.
0: Una foglia de fico.
1: Ma... Quanto ieri...
0: D'India.
1: Retro lui, povero.
0: Foglia de fico d'India, esatto. Quello con tutti gli spini, no? E allora stavo pensando, vedi, questa è la toga, dice, tu hai raccontato che ti sei presentato una volta a una festa particolare, una festa bunga bunga con le manette, ma sono così diffuse, era una festa, lo ricordiamo, qualcuno ha acceso adesso.
1: Sì, no, non, bunga,
4: non mi
1: bunga
4: sono intromessa per dirlo, però era quello che
0: no, hai fatto bene, era una festa, mi sono reso conto da solo, è una festa a tema.
1: Bravo, grazie.
4: Vai, per carità, allora di gusti di andare alle feste che
1: no,
4: vuole.
1: No, no, era festa a tema da un amico.
4: Ecco.
0: E poi ha ritrovato alcuni di questi quest'estate in Sardegna, che erano quelli che c'erano la barca là, quelli vecchi con la panza.
4: Le famose cene eleganti.
0: Oh, quindi era una festa a tema e quindi si è presentata con la toga. Saratoga e il silicone. E sei arrivata con la toga e le manette.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Le manette.
1: E avevo ammanettato un'amica che invece era vestita da poco di buono.
4: Ah, che veniva con te?
1: Sì, sì, era tipo il mio cane.
4: Bello! Intrigante!
0: Allora, amici, se volete possiamo parlare all'ascolto, no, perché è un programma molto democratico questo. Se volete possiamo parlare della riforma del codice della strada, oppure un attimo approfondire questo aspetto, diciamo, ecco, partendo dalla manetta. Perché sono così diffuse secondo voi e secondo la conoscenza degli ascoltatori questi diciamo questi optional che non siano necessariamente sex toys, cioè quindi roba che vibra, roba che se alza, si abbassa, fa quello che deve fare.
1: Palline.
0: Esatto, c'è qua. Esatto, il famoso perlaggio che dice.
4: quelli so,
0: certo.
1: Capirà, è colpa nostra.
0: Io ho la cameretta qui, la Marchetti deve avere la cameretta sua. Che...
1: Se no. Quei cassetti potessero parlare.
0: Ogni tanto senti. Sono da cassetti, capito? Vorrebbero uscire. Cioè, sono tipo i gremlins notturni che bussano dentro i cassetti. Oddio. Quindi.
4: Sì, un po' di giochini in generale, anche cose magari della vita quotidiana che uno potrebbe utilizzare in quei momenti di intimità perché lo diverte.
0: Allora, quindi, manette, fruste.
1: Sì, però già sono più giochi pensati, non è che io, un comune cittadino può avere le manette.
0: No, certo. Beh.
1: Quindi tolti i sex toys e inserendoci magari anche manette e frustini che non sono... Però ad esempio magari qualcuno che va a cavallo e ha il frustino a casa.
0: No, ma magari comprati apposta per poi fare sta roba qua. Cioè comprati apposta per qualsiasi evenienza. Dici viene
4: certo,
0: una.
4: Che fai? Se mai viene qualcuno.
0: Come quando pulisci casa, no?
4: No, certo.
0: Senza mai arriva
4: a tutto, a casella volendo. Perché no?
0: Sta
4: certo, può servire.
0: Ma anche il ferro di cavallo, te lo metto lì tipo mani scalco, ti faccio alzare il piede e poi tu tin tin tin tin sullo zoccolo.
4: No, ma noi ci scherziamo, ma nell'ambito delle fantasie c'è di tutto, magari uno ti racconta una cosa incredibile. L'importante, io lo dico sempre, che uno sia a proprio agio, sia
1: esatto,
4: l'uomo che la donna.
1: Sì,
4: se tu stai a proprio agio e ti diverti così nel rispetto del partner,
1: e che ci sia sempre il consenso.
0: Vabbè,
4: esatto,
0: ma adesso certo.
1: Ho capito, però quando si sa, magari sai che può succedere in realtà che o lui o lei, adesso non facciamo distinzione, magari
0: una volta che c'è un ferro di cavallo da una parte non appoggia più bene,
1: no, magari all'inizio sei gasato, sì, lo facciamo, prendiamo una manetta, mi lega, mi fai, prendi briga, però se poi nel momento effettivo che stiamo per iniziare questa incredibile sessione sessuale, cioè uno dei due potrebbe anche dire no, non lo voglio più fare, quindi non è che si può cercare, ma in qualche scherzo, modo,
4: certo,
1: di
4: certo,
1: quindi anche nel mentre, certo, il consenso anche nel mentre
4: di dire di no e di fermarsi in qualsiasi momento,
1: sì, esatto. Vabbè, quello, esatto. Anche se uno sperimenta magari ti fa male, che ne so,
0: giusto dirlo, per... giusto dirlo, perché lo, davo, lo do sempre per scontato, perché sono una brava persona, siamo bravo, brave persone, infatti, qua dentro, però effettivamente magari qualcuno là fuori invece più maniaco dice ma come so vestito da John Wayne ormai, no,
1: bravo.
0: Allora arrivano i nostri, le partono giù le cavalcate, però ecco, quindi vogliamo con gli ascoltatori magari che praticano, usano sta roba,
1: sì. Che usate?
0: Io che ne so, ad esempio uso tipo ho delle balestre
1: a proposito di consenso,
0: sì, una balestra, un arco
4: a proposito di sicurezza,
0: si comincia così, si comincia tipo Guglielmo Tell con la mela sopra la testa, a volte ci prendo, a volte no,
1: capita,
0: tocca, cioè, una volta poraccio uscita andata di corsa giù per le scale con tutte frecce conficcate sulla schiena, però poi non lo so, ne ho perso le tracce anche perché ho pulito tutto nel sangue su per le scale, esattamente.
1: Sta scherzando, non va accanite mo i mitomani che pensano che è vero che hai balestrato una,
0: no era, infatti non era vero, era una alabarda lanzichenecca,
4: era un altro strumento, penso è stato quello.
0: No, io queste robe qua non lo usate mai, manette, fruste, queste cose qui non fa parte di me, però sento storie, l'ho raccontato l'anno scorso a Roberta qua in onda, di quello che conoscevo, anzi di una ragazza che conoscevo che si è trovata a suo appuntamento, cioè non si erano già visti, poi si è trovata a casa di questo fa aspetta un attimo che vado al bagno, è andato al bagno, è in camera, mi ricordo, poi è tornato e c'aveva sto collarino da prete, tipo, perché a lui piaceva sta cosa.
4: Ah, pensavo quello con gli spuntoni.
1: Ah, io pensavo quello con l'anello che poi fa tipo cane.
0: Azzozze!
4: Questo era proprio un gioco di ruolo a quel punto.
0: A lui perché piaceva, capito, fare tipo, voleva fare una cosa, una sorta di benedizione poi dopo.
4: Sì, esatto.
0: Capito? Con la cola.
1: Con gli effluvi.
0: Che fa? Si sconfiscia, fratello.
1: Guarda che è proprio un cretino.
4: Vabbè.
1: Però posso dire... che inquietante.
0: Infatti questa è presa e andata via.
1: Sì, forse è meglio i sex toys o queste cose qui, il frustino, le manette,
4: anche
1: più divertente.
4: Da dire che o sei una persona che comunque fa uso di queste cose sempre e frequenti anche quell'ambiente là. Allora
1: brava,
4: te lo aspetti la prima volta, ma oggettivamente se uno esce con uno la prima volta o la seconda, quella che è, però è la prima volta che va a letto insieme, di certo non ti aspetti una cosa così estrema.
1: No.
4: Un conto col tuo partner è...
0: Tu pensa invece che da prete usciva vestito tipo da vescovo, proprio con la mitria, col cappello sopra quello alto, con bastone e tutto il resto, è seguito anche da altri. Andiamo da Diego!
5: Ciao
4: Diego! Sì.
0: Ciao Diego, che volevi dire?
5: Io la mia ex ragazza gli piaceva essere legata con le fascette da elettricista.
0: Molto bene, molto bene. Diego, ti chiedo una cortesia, se puoi rimanere un attimo lì perché siamo in ritardissimo e poi ci godiamo il momento delle fascette. Va bene?
5: Va bene.
0: Vai.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
14: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità!
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
11: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Vai Diego! Siamo

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Sai che c'è, sorellina? Oggi voglio provare a riascoltarli.
2: Secondo... Proprio adesso!
1: Sì, voglio ridare fiducia a quei due. E di che cosa si parla in questo momento? Grazie a un'intuizione della Fredella, anzi di un ascoltatore, dopo un ingresso trionfale della Fredella oggi, che ci racconta di partecipare a delle feste a tema. Feste a tema. E in quel caso il tema era Bunga Bunga. Me mi hanno mai invitato comunque a feste Bunga Bunga. Avevo le feste medievali, mi chiamano.
3: Ma quella è roba dei varioli.
2: E infatti usi la balestra.
1: Per diventare grosso. Allora, 06 89 28 996, eravamo in attesa, anzi abbiamo lasciato in attesa il povero Diego. Eccolo qua, Diego, ci sei ancora?
4: Sì, sono.
1: Senti, voce da porco. Allora, Diego, dicci un po', che qualcuno magari si è collegato in questo momento, prego.
4: È iniziato tutto in gioco. Stavo con le fascette, stavo sistemando un tubo di scarico di un condizionatore, che le fascette, lei mi ha fatto la proposta. Ha detto, perché non usiamo... tipo posto delle manette, questa roba qua.
1: Ma questa, aspetta, chi era? Era una che già c'è stavi oppure una
4: no,
1: cliente?
4: Ragazza,
2: una tua fidanzata.
1: Ci stavi, eri fidanzato con lei. Ok.
4: Sì, no.
2: Diego, era la prima volta che usavate, che facevate qualche gioco simile, oppure eravate, insomma, degli addicted ai legamenti?
4: No. Di quel modo no. Altri giochi, manette, crustini, sta robetta qua, sì.
2: Okay.
4: Il materiale elettrico è la prima volta, infatti sono rimasto un po', però poi
2: un po' scosso.
4: Vedevo che a lei piaceva, quindi ho continuato a giocarci.
3: Però tecnicamente quanto hai stretto ste fascette? Non è pericoloso?
2: Pericolosissimo.
4: No, non ho stretto tanto, no. Comunque sempre lei poteva muovere i piedi o le mani tranquillamente.
3: Ah, perché non tu l'hai, aspetta, fascette, gambe e mani, tutta?
4: Cioè, le caviglie e i polsi.
1: Cioè, tipo gli esperimenti dei Galvani con le rane, praticamente. Però,
2: insaccato.
3: Ammazza, Diego, che fantasia! Un nome e un programma.
2: Ma no, che fiducia pure la ragazza, perché io col cavolo mi facevo mandetta con lo stringe con le fascette elettriche.
1: Non lo so, mancava una ghigliottina, mancava.
2: Così, le cose.
1: Pezzo bello, ti vesti tutto da Giacobino e metti la signora sul buco della come si chiama, la ghigliottina. Però ovviamente la lama non c'è che viene giù, però tu intanto da dietro.
2: Ma no,
1: che ne so, così.
2: No, comunque sai che pensavo? Sì, ma perché signora, sono sempre le donne che si devono far legare? Ci sarà un uomo che si fa legare da una donna?
3: Certo,
2: sarà?
3: Accidenti.
2: No, perché di solito tutti quelli, io l'ho legata, io l'ho stretta, io l'ho fatta, sempre le donne che stanno lì e se fanno legare. Vabbè,
1: non lo so.
3: Sega.
1: Appunto.
2: Questo per togliere le fascette.
1: Sì, esatto. Agostino, ecco, un santo, prego Agostino.
5: Oh. Ciao, buonasera.
2: Ciao Agostino.
5: Allora, io esperienze con manette, fascette non ce ne ho avute.
2: Vabbè.
5: Però una volta ho conosciuto una ragazza, ci organizziamo, andiamo a casa, fa bella breve. Arrivano i preliminari, tutto quanto, mentre facevamo sesso, e lei mi voleva mettere il dito lì.
3: Dove? Nell'orecchio?
5: A culo.
1: Eccoci qua, buonasera. Buonasera, ovviamente benvenuti a Rai Storia. Abbiamo adesso il professor Paolo Mieli che interverrà sul concilio di Nicea, come potete sentire.
5: Sarà fissata, mi voleva mettere sto dito. No, a me piace, ho detto a me non piace.
1: Anche perché il buco, diciamo così, è tuo, voglio dire.
5: Certo.
3: Vabbè, Paolo, lo vedete il consenso anche da parte dell'uomo?
1: Certo.
3: E com'è andata? Hai ceduto?
5: Alla fine, non ho ceduto, però alla fine, dopo non mi ha chiamato più.
2: Ah, quindi è stata
5: un'unica esperienza che non è andata a buon fine per lei, però lei non ha chiamato più.
3: Vabbè,
5: cavoli.
1: Si può dire che comunque non te la sei presa in cioè nel senso almeno per quello stiamo tranquilli. Ma guarda te, ma scusa, ma perché poi se quella gli piace ma non è buco tuo, perché devi insistere?
2: Certo. Ma secondo me perché lei magari avrà provato con qualcuno, vedeva piacere nell'uomo e quindi piaceva far provare piacere anche così.
3: Sì, probabile, contorto, però ci sono anche uomini che magari vogliono.
2: Non piace.
3: Beh, io poi parlo con tecniche, scusate, termini scientifici, magari la penetrazione anale piace molto agli uomini, sì, sì. Ma alle donne no.
2: No, guarda
3: e
2: che
3: quindi...
2: comunque questa cosa del dito è comunissima. Io
3: c'era anche una canzone che mi cantava mia madre. Cordito, cordito, orgasmo garantito.
2: Ecco.
3: Corso, corso, è tutto un altro andazzo.
1: Questo per addormentarti?
3: Sì.
1: Io me ne vado. Io solo me ne vado per la città. La roba da matti. Sono accerchiato.
2: Un famoso inno femminista.
3: Brava Roberta.
2: Certo. Sì, sì. Perché è da sola, certo. È sicuro e con uno
3: con
2: non
3: altro.
2: Si sa.
3: Brava.
2: Esatto. Non se ne sapevano le femministe degli anni 70.
1: Quelle con con l'anificio. Cioè, ragazzi, manca un attimo, dobbiamo separare le cose. Cioè intervallo.
2: Esatto. Prendiamo un attimo di respiro.
6: Asti, Piazza del Comune. Ascoli Piceno, Piazza del Popolo. 06 8928 996. Andiamo da Manuel.
7: Ciao, buonasera. Ciao.
1: Buonasera. Allora, senti, sta a sentire.
7: Allora, a proposito del dito, perché pure a me mi è successa sta cosa. Io però, diciamo, mi sono fatto coinvolgere. Vabbè, dai, proviamo. Mm. Beh, talmente piaciuto che alla fine
1: stego uno.
7: No,
1: che ne so.
7: Mi sono preso. Allora, un vibratore per la prostata. Che è tipo un fregnetto lungo 10 centimetri.
1: Ma io?
2: Ma
1: mi devo andare a confessare io stasera.
2: Dovevo parlare di leggi.
1: Allora, calma. Allora, un vibratore per prostata, non ho capito.
7: Per la prostata.
1: Ah, per la prostata.
7: Stimola la prostata. Poi ho preso un toy che simula il rapporto orale. E te devo dire che è una bomba.
2: Una bocca. Una bocca finta.
7: No, è una bomba nel senso che è una... Sì, vabbè, sì, è una cosa...
1: Com'è fatto? Perdona l'ignoranza. Io vengo dal Medioevo,
7: No, praticamente è tipo un tubo in silicone, che dentro c'ha tutte delle...
2: E aspira.
7: Delle...
1: Dei canini.
7: No, no, che... Vabbè, che comunque stimola, cioè, e diciamo simula il risucchio.
2: Guarda
7: che è una favola. Ho pensato anche alla donna e ho preso, si chiamano ovuli.
1: Sì.
7: Che sono ovviamente vanno inseriti, vabbè.
2: Sì,
7: devo mettere la donna.
1: Per covalli, magari nella speranza che esca un pulcino. Certo, immagino.
7: E tu c'hai il telecomandino che gestisci a velocità, la, insomma.
3: Però vibrano quelli.
2: C'hai un set, Manuel.
7: Sì, poi sono andato in una festa tipo simile a quella dove è andato l'avvocato.
3: No, attenzione, la festa mia era in maschera e basta, non è che abbiamo fatto poi
2: burla.
7: Questo è un locale a Roma che fece questo evento un po' particolare. E c'erano attaccati tutte queste cose, c'era la maschera, quella che ti copre gli occhi,
1: sì.
7: E poi c'era tipo è una palla che è bucherellata, che quella va messa in bocca, che è bucata perché serve per respirare.
1: Beh,
7: e diciamo poi te la leghi dietro la testa.
1: Te la metti quella dietro la testa?
7: No, te la leghi dietro la testa per tenerti la palla in bocca, cioè sennò dopo ti scappa.
1: Cioè tu stai a bocca aperta con sta palla praticamente, tipo un cane.
7: No, io no.
1: No, tu, dico, quella roba là, si mette in bocca.
7: Sì.
3: Oddio, Manuel, ci hai traumatizzato.
2: Scusa, Manuel, per capire, quando tu sei ancora fidanzato?
7: No, io, a parte c'ho i ragazzi in macchina per dire sta cosa, sono dovuto pure scendere dalla macchina.
1: Abbandono di minore, avvocato!
3: Attenzione! Non si lasciano i bambini
2: in bocca!
3: Sbrigate, Manuel!
1: Ma non è che c'hai quegli attrezzi in macchina che torni dentro, vedi uno con una palla in bocca, un altro con i denti finti.
3: Della prostata.
7: E diciamo poi dopo, vabbè, se capita la ragazza giusta, e dico, ma che ne so, voglio dire. c'ho qualche giochino. Ho detto,
2: Manuel, però una domanda, scusami, visto che hai comprato proprio un set, mi sembri uno insomma abbastanza appassionato di questi giochini. Vabbè, per avere tutta questa roba, ti piace, non c'è niente di male, insomma, abbiamo detto. Ma per capire, quando tu incontri una ragazza e frequenti una ragazza, la cerchi così o va bene tutto?
7: Tanto guarda, comunque sta cosa sono un paio d'anni che ce l'ho e tutte le ragazze che mi sono capitate hanno tutte acconsentito, anche perché tutte le ragazze a casa c'hanno sempre qualcosa, sempre, quindi cioè, forse piace più a loro magari usare queste cose che a noi.
1: Certo, io ho incontrato una, c'ha un frullino, penso.
0: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
8: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
9: Aiutateci!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
10: Io ho sentito una grossa esplosione.
11: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
12: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
0: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
21: Iniziamo ad armare i camion! Dai,
22: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
21: Siamo ready!
23: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
24: Oh, ma non parlate mai d'amore, sempre sti toys, sti dildo, sti vibratori.
1: Ma non ti permetto.
24: A nessuno che parla mai d'amore. La cosa più bella che ci sta, che dà la vita a tutto.
1: Guarda, non ci sto. Ci sto a tutte le critiche del mondo rispetto a questo programma, ma non dire questa cosa, perché anzi, quante volte insistiamo sull'amore, amore, amore, assai lungi volasti dal petto mio che fussi caldo, anzi rovente.
2: Anche perché d'amore parliamo sempre, perché parliamo anche di figli, di famiglia, d'amici, eppure quello è amore, non è che uno deve solo dire poesie.
1: A Top Secret quante volte abbiamo parlato d'amore? Dai, su, lì no.
2: Ogni tanto così si gioca, ma pure
3: sì,
2: perché
3: ma poi
2: venerdì
3: parlano d'amore e invitano una divorzista, quindi quanto gli piace.
1: Anche perché parlami d'amore, Mariù, se c'è un Mariù, una Mariù all'ascolto, 06 89 28 996, parliamo solo con Mariù, Mariù. Allora, signore e signori, effettivamente sono le 5:40, ma guarda te come vola questo tempo. Ricevi, guardate, di venerdì 11 settembre. Prima di andare avanti con le nostre, con la nostra scaletta, qua sarebbe da recuperare qualcosa. No, ce lo godiamo tra poco, dai, perché sennò veramente ci impantaniamo là. Allora, c'è una faccenda che, diciamo, un'azione che compiamo quotidianamente, sì. anche noi, tutti. Chi è, ragazzi, che non gioca con gli sticker su WhatsApp, no? Cioè, che si manda sia quelli di personaggi noti, quelli del passato,
2: che di amici, di conoscenti,
3: sì, di parenti, qualunque cosa.
2: Colleghi di lavoro che magari, no, sono un po' particolari.
1: Allora, io ho la fredella che mi manda sempre la Cappelli.
3: Con la cuffia in piscina,
1: bellissima. Poi abbiamo tra di noi qua lo stesso, la Marchetti che piagne, la Marchetti, sì, che parla, la Marchetti con la testa storta tipo editoriale. Su di me lo stesso, peggio robe.
2: La Caselli anche, tutti sempre spaurita.
1: La Caselli proprio qui tra un po'. La Caselli anche nell'ultima versione ci abbiamo, di quando le ho dato uno strappo da qui alla fermata dell'autobus, le ho passato il casco, se l'è messa al contrario, cioè avanti dietro praticamente, non riesco ad allacciare, l'hai messa al contrario, sembrava E.T., c'ha una testa enorme.
2: E no, perché questa è la particolarità degli sticker che uno crea e poi si manda, che devono essere un po' scemi, cioè non è che sì, uno fa lo sticker di quando sei venuto particolarmente bello, ma fa lo sticker che è un po' una presa in giro, no? Certo. Quindi questo è il problema.
1: Ora, attenzione, perché si potrebbe, cioè potremmo mettere l'aspetto legale anche all'interno di questo settore, cara avvocato Olivia Fredella.
3: Ma perché c'è sempre un aspetto legale, sì.
1: Sentiamo un po'.
3: Allora, non è immediatamente un reato creare lo sticker di una persona e condividerlo magari con quella stessa persona nella chat fra due persone sole, no? Però immaginiamoci magari lo sticker creato di una persona X e condiviso in un gruppo dove quella persona X potrebbe anche non esserci o addirittura esserci, e allora lì si potrebbe andare a creare, diciamo, un problema per l'immagine. Cioè, tu che cosa stai facendo? Senza il mio consenso vai a ledere la mia immagine, magari appunto prendendomi in giro. Ancor peggio se quella persona non lo viene a sapere, ma lo viene a sapere da qualcun altro. Non c'è la giustificazione. Però sai, ho preso la fotografia e ho fatto lo sticker su quella fotografia che tu avevi pubblicato sui social.
1: Quindi uno si sente autorizzato, perché dice allora, io vedo la Caselli che ha pubblicato una cosa sul suo profilo, allora è pubblica, posso prendere quella foto lì, farci lo sticker e giocarci con tutto il resto del mondo. In realtà non si può fare.
3: No, c'è comunque diritto alla privacy, appunto la lesione dell'immagine.
2: Ma quindi uno può fare una denuncia per una cosa del genere?
3: Sì, assolutamente sì. E vi dirò di più, secondo me, adesso non conosco i telefoni di tutti, né tutti i brand, marche, sottomarche, però c'è un'impostazione nel mio telefono in cui tu, se schiacci in maniera prolungata su una fotografia, ti dice proprio creare sticker e te lo crea in automatico, quindi è proprio una funzione degli smartphone.
2: Certo, sì.
3: Quindi è pericoloso, mentre invece sempre lo stesso telefono che ho io, se provo a fare lo screenshot dell'immagine, magari della foto profilo di Roberto, del suo WhatsApp, me la cripta, mi dice no.
2: Sì,
3: non si può fare.
2: Io infatti non lo faccio
3: vietato
2: più.
3: Vietato fare foto,
2: perché
3: no,
2: poi
3: c'è
2: avevo
3: una roba.
2: Paura che arrivasse la notifica all'altra persona, perché una volta ho provato a fare lo screen di una foto profilo di WhatsApp e me l'ha bloccata, non me l'ha fatta fare, sono andata nel panico perché ho detto magari gli arriva la segnalazione.
3: Mi pare che ci fu a un certo punto su Instagram questa possibilità, che se tu facevi lo screenshot
2: alle storie.
3: Bravissima, alle stories di qualcuno, che in realtà nascono per essere
1: su Snapchat. Sta cosa che ti sgamano, cioè quell'altro gli arriva la notifica.
2: Che è giusto, è giusto.
3: Secondo me è meglio prevenire che curare, perché se ci fosse a monte un controllo da parte di chi crea tutte queste tecnologie moderne, non ci sarebbe poi il casino che c'è, quindi il vuoto anche giurisprudenziale. Però in questo caso, se qualcuno crea uno sticker di voi che vi dà fastidio per X e Y motivi, lo potete andare a denunciare e farglielo rimuovere. Chiedergli anche i danni.
4: Il pittore austriaco va de moda come sticker. Il pittore austriaco.
1: Suppongo si riferisca a Klimt, grandissimo, grandissimo pittore austriaco.
3: Il bacio, che meraviglia.
1: Romantico.
2: A proposito d'amore.
1: Sì. Un romanticismo sulle mani. Questo è tutto bloccato.

0: che ti stavo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
4: Su Instagram c'è ancora che ti avvisa dello screenshot. Se imposti non so quale impostazione nei messaggi, nella messaggistica, se metti conversazione con il lucchetto, qualcosa del genere, se l'altra persona fa uno screenshot, a te arriva, l'utente ha fatto screenshot della conversazione.
5: Screenshot.
6: Non mi viene.
5: Ma si ora screenshot.
6: Comunque vedi, meglio non farli proprio gli screenshot per evitare figuracce, dai.
7: Sì, poi dipende se è una conversazione tra me e te e io magari voglio conservare un consiglio che tu mi hai dato, un numero o qualsiasi altra cosa, certo. Avrò tutto il diritto magari di salvarmela.
6: Sì, quello sì, però magari ecco, a qualche foto, a qualche storia Instagram, a qualche foto WhatsApp di profilo, sì, di uno.
7: Però dipende sempre l'utilizzo che se ne fa, perché se io lo faccio per poi tenerlo sul mio telefono è un problema mio.
6: Per
7: se
6: proteggerti
7: poi,
6: magari, no?
7: Per qualsiasi motivo. Però quindi io invito sempre in realtà
6: a conservare prove.
7: Sì, perché sono prove, oggi come oggi sono prove veramente. Quindi però non divulghiamo. Cioè, il problema è divulgare, perché certo, altrimenti si rischia anche, sempre parlando dello sticker che uno crea, di diffamare. Certo. Poi dipende uno che cosa crea. Io solitamente, lo ammetto, creo sticker simpatici con cose scritte cretine per fare, come dicevamo prima, per farne un utilizzo allegro. Non
6: sì,
7: è che me le mando con i miei colleghi, certo. Si manda tra amici.
5: Però
7: la cappelli con la cuffia io te la manderò a vita.
5: Ma certo, ma quella fa troppo ride.
6: Voglio vedere.
5: Una scappata di casa sembra. Cioè, è bellissima, Flaminia Cappelli, è bellissima, ma è intelligentissima. Lì sembra una scappata di casa, tra l'altro con una demenza.
7: Esatto, ecco perché fa ridere. Allora lì ci sta, poi ce l'ha mandato lei.
6: Ah, vabbè.
5: Comunque, però mi è venuto un dubbio, perché per chi si fosse collegato in questo momento, no? Ci chiedevamo, abbiamo chiesto all'avvocato Fredella se fosse legale o meno, indipendentemente da giusto o meno, ma proprio legale o meno. Produrre uno sticker partendo da una foto di qualcun altro, anche se la foto è pubblica, non possiamo prendere quella foto lì per poi crearci uno sticker. Ma allora mi chiedo, facendo un passetto indietro, quindi in teoria non posso prendere nemmeno quella foto lì, prendere quella foto e farla girare, perché cambia se da una foto si arriva allo sticker?
7: Beh no, in realtà, a parte che inizialmente ho detto e lo ripeto, non è immediatamente un reato.
5: No,
7: lo potete fare.
5: Ah, ok.
7: Dipende l'utilizzo che poi ne fate di quello sticker o di quella foto.
5: Certo.
7: Perché è vero, se io pubblico la foto, una mia foto, il mio è un profilo pubblico su Instagram, e Roberto prende quella foto e la fa girare su WhatsApp, sostanzialmente il reato non si può configurare.
6: Okay.
7: Ma se io avessi un profilo privato e tu fossi un mio follower e prendessi quella mia foto che io pubblico, hai capito?
5: Il tuo
7: che
5: follower,
7: mio padre, esatto.
5: Il tuo follower è molto Dominus Fredella.
7: Il mio seguace.
6: Ci ho letto anch'io una 100
7: è venuta, sì, è bella terra.
2: Roberto!
8: È una palla che è bucherellata, che se la va messa in bocca, che è bucata perché serve per respirare.
5: Beh,
8: e diciamo
5: almeno
8: poi te la leghi dietro la testa.
5: Te la metti quella dietro la testa?
8: No, te la leghi dietro la testa per tenerti la palla in bocca, cioè sennò dopo ti scappa.
5: Cioè tu stai a bocca aperta con sta palla praticamente, tipo un cane.
8: No, io no.
5: No, tu, dico, quella roba là, si mette in bocca.
8: Sì.
7: Oddio, Manuel, ci hai traumatizzato.
6: Ma scusa, Manuel, per capire, quando tu sei ancora fidanzato?
8: No, io a parte c'ho i ragazzi in macchina per dire sta cosa, sono dovuto pure scendere dalla macchina.
5: Abbandono di minore, avvocato!
7: Attenzione! Non si lasciano i bambini in macchina.
6: In bocca.
8: No, vabbè.
7: Sbrigate, Manuel!
5: Ma non è che c'hai quegli attrezzi in macchina che torni dentro, vedi uno con una palla in bocca, un altro con...
9: Senti, dopo di questa, Manuel, se sentiamo la settimana prostata, è il folletto.
10: Ma che sta diventando questo programma? E prima ci stanno le cardaie, e poi stiamo a fare film porno, per vibratore. Sta diventando un programma vietato ai minori di 18 anni.
11: No, raga, scusate, ma che radio ho messo oggi?
12: Secondo me, pure mentre sta al telefono. Quando uso l'aspirapolvere non voglio essere disturbato.
13: Ma sto a sentire male, non ce la faccio più. Ma questi sono tutti scemi.
14: Ah vabbè, ti passi la polvere in pratica.
15: Emanuele, ma non è che ha lasciato la radio accesa in macchina, no?
5: Occhio. Ma esatto, perché ha lasciato i ragazzini. Traffic News.
16: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
17: Radio Globo, Traffic News.
6: Devo dare gli aggiornamenti sul traffico?
5: Sì. Se te va.
6: Che capita? È ricapitato.
5: Che è successo? Di un'altra città?
6: Di Napoli.
5: Aspetta! Aspetta un momento!
6: È ufficiale.

diretta in direzione di Napoli. Code anche in provincia di Salerno, sull'autostrada del Mediterraneo tra Contursi Terme e Petina in direzione Cosenza, per la presenza di un cantiere. Traffico in aumento sulle strade dell'Interland napoletano, ma al momento non vengono segnalate particolari difficoltà. Se volete altri aggiornamenti su un traffico potete andare sul sito di romalucheverde.it.

0: roba da matti, roba da matti. Cioè, allora, ragazzi, all'ascolto, all'ascolto. Segnalazioni del traffico da tutta Italia.
1: Esatto.
0: Beh, proviamo.
1: Inventate.
0: Sì, che ne so, inventatevi in Liguria, sì. In Piemonte, Valle d'Aosta, che Cinisello, non ci sono manco le
1: macchine. Balsamo.
0: Sì.
2: Ma direi con l'accento del posto che inventano.
0: Eh beh,
1: sì, sì.
2: Mi pare il minimo.
0: Me l'immagino adesso questi a produrre l'accento della Valle d'Aosta. Sono abilissimi, sono.
3: Sto programma perché
4: stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Ragazzi, che fatica.
1: Mamma mia, è stata un'ora veramente
2: bollente.
1: Veramente
0: una cosa veramente incredibile proprio. Quasi proprio da sì.
2: Chi sta?
0: Sì.

0: oggi.
1: Evviva, evviva, evviva.
2: Evviva, evviva, ragazzi.
3: Oh my God.
1: Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
4: Tirarono fuori una pistola. Yo!

0: gli animali io li amo tutti.
1: Magno, qua da Latiano sta tutto un casinato, ci stanno Latiano. Traffico a Latiano, provincia di Brindisi, di muerti loro, manco si cammina.
2: Ciao Olivia, grazie.
3: Ciao, ciao ragazzi.
4: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
10: Subaru.
11: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e

0: offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto. Auto.
5: Dove l'auto è magia.
7: Solo le migliori. In FM.
8: Streaming.
7: Dab.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
10: Eccoci qua, 18 e 3 minuti, signore e signori, di venerdì 11 settembre 2026. Attenzione, perché scatta adesso l'ultima ora.

0: Ecco, aspettiamo le segnalazioni del traffico anche del Cairo.
1: Esatto. Tutto, va bene tutto.
0: Di Marrakech. Oh, a proposito, adesso, giusto perché c'è sta base qua. No, vorrei capire, perché io sono disperato perché il mio sogno sarebbe essere come un marocchino.
1: Ma dai.
0: Sì, è il mio sogno proprio, è il mio sogno nel cassetto, anzi nel cazzetto, come quelli che trova la Caselli quando va al Comune di Roma. Il sogno nel cassetto. E invece il signor Re dei Maranza mi distrugge questo sogno.
1: Ha fatto
0: un video appello, Re dei Maranza, non so se lo conoscete, su TikTok, insomma. Conoscono anche le forze dell'ordine, perché sono un po' in galera, un po' no.
2: Comunque, per quelli che si vogliono paragonare con noi marocchini, non puoi essere marocchino. Il vostro sogno è essere marocchini come voi. Ci insultate, ci smerdate, ci fate tutto, puntate il dito su di noi, fate tutto quello che potete fare, ma non riuscite a farci cadere. Non riuscirete a farci cadere. Sapete perché? Perché siamo mad in Marocco.
0: Mad in Marocco.
2: Non puoi essere mad in Marocco. Gli italiani, gli egiziani, tunisini, algerini, per essere marocchino non puoi essere. Volete essere come noi,
0: sì.
2: Mentalmente, fisicamente, bellezzamente. Non potete esserlo, non potete, perché non si può. Non si può fare, è difficile.
0: Bellezzamente, chi è? Cosa? Come si chiama? Albanese. Monsieur Re de Maranza. Ma poi il re di che? Del Re de Maranza. Tutto bellissimo. Vabbè, però infatti sono triste. Lui ha detto non posso. Il mio sogno era diventare marocchino.
1: Devi trovare un altro.
0: La prossima campata, dai.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Oh, per chi si fosse invece perso le segnalazioni del traffico di poco fa, quelle istituzionali, quelle in carico alla Marchetti.
1: Sì, da Luce Verde.
0: Con le segnalazioni che arrivano proprio da Luce Verde. E ecco, ogni tanto succede l'imprevisto, arrivano queste segnalazioni da altre parti d'Italia.
1: Sì, però sono due settimane, in particolare proprio due venerdì, sempre di venerdì, alla seconda ora arrivano quelle di Napoli e di tutto l'Interland.
0: Ma come mai? Forse perché hanno visto, come dicevamo, vedi che avevamo ragione, perché il traffico a Roma non c'è, e allora dicono qualcosa ci dobbiamo mettere e lo andiamo a recuperare da Napoli.
1: E che sì, che comunque è una città abbastanza vicina, e via.
4: Allora, a Genova, zona Porto, traffico bloccato, hanno rinvenuto un uomo a terra, era tutto pesto.
5: La Bretella di Trieste, c'è traffico, devi vedere se vede tutto il mare.
1: Bello, però almeno ti tieni compagnia.
6: Sulla E45, direzione Ravenna.

0: L'uscita di per Umberti de Gubbio, l'uscita è chiusa per rifacimento manti stradali. Si prega di usare l'uscita precedente, quella di Pierantonio.
1: Vedi che però sono preparati?
2: Certo, ma loro sono degli scopritori.

0: appunto del venerdì 11 settembre 2026. Abbiamo avuto dei picchi incredibili. Per chi si fosse perso le prime due ore, andatevi subito alle 7:05 a riascoltare il podcast, ragazzi. Mi raccomando.
1: Questo è un podcast, guarda, spumeggiante di tutta la puntata, perché questo venerdì, devo dire, stiamo dando tanto. Ma quanto abbiamo dato la seconda ora?
2: Mi viene da piangere, c'è traffico, tu d'accordo? Non c'è traffico. No, sono composto, non è possibile.
0: Vedi?
1: C'avevi ragione, non c'è nessuno per strada.
0: Ma sì, secondo me, però, a giudicare dall'audio, senti?
2: No, raga, mi viene da piangere, c'è traffico, tu d'accordo?
0: Ma lui sta in aereo, cioè sta su un biplano, mi sento su tutto quel vento, cioè credo che c'è traffico.
1: Sta prendendo il decollo.
0: Sta è tipo Mara Montenegro lui, praticamente. Sta là, l'antico vaso andava salvato.
1: Mamma mia.
0: Allora, ragazzi, tra le varie notizie di attualità, evidentemente noi ne abbiamo tralasciata una che faceva parte della scorsa stagione, ma in realtà è attualità perché è di questi giorni qua. Continuano a produrre servizi su Punta Marina.
1: Sì, certo.
3: Hanno diviso per mesi l'opinione pubblica, i pavoni di Punta Marina hanno attirato curiosi da tutta Italia e non solo. E pochi giorni fa è successo anche questo. Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri di Marina di Ravenna per uccisione di animale. È accaduto proprio in questo punto, a riprenderlo una videocamera installata sull'auto di un altro automobilista. C'è chi li trova un'affascinante attrazione turistica e chi invece vede nei pavoni solo disagi, tra danni materiali subiti e notti insonni per il loro paupulare.
4: Io mi sono presa una bella strisciata.
5: Io sinceramente non ho mai avuto problemi con i pavoni. Sento che quest'estate abbiano detto che ne sono spariti un po'.
3: A ottobre il comune dovrebbe procedere al trasferimento di alcuni esemplari, tale da lasciarne a Punta Marina circa 50.
0: Sentite le grandi inchieste di Dentro la Notizia. Questo è un articolo tratto, appunto, rubato da quel programma.
1: Però è un aggiornamento che comunque era doveroso, secondo me, perché ne abbiamo parlato per mesi di questi pavoni che davano fastidio soprattutto ai residenti per gli schiamazzi dei pavoni, no? Che fanno casino. Però questo è un aggiornamento, insomma, brutto, perché uno l'hanno ammazzato.
0: Ma stiamo parlando di un pavone.
1: Uno può succedere.
0: Ma no, ma anche che fossero 100, ma che ce frega, vabbè, ma so, dai, pavoni, ragazzi. Vabbè.
1: Però dai, comunque dispiace. È vero che stanno là, attraversano come gli pare.
0: Ma fanno i danni, spaccano le macchine, spaccano tutto. Cagheranno pure, penso, come dei pavoni proprio.
1: Sì. Come le fanno a palline?
0: Ma che ne so, chi c'ha avuto mai il pavone?
1: Non lo so, magari così. La faccio, secondo me, simile a quella dei conigli.
0: Quella da tutte pallette piccole.
1: Sì.
0: O anche come le pecore, sono sempre a palline, ma un po' più grosse. Secondo me dipende dal pavone che
1: bella.
0: Chi frequenta. Fa la rota, ce vai a rota. Vabbè, ragazzi, adesso abbiamo avuto aggiornamento. Ringrazieremmo se

0: Pavoni Maranza.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
6: Global. Tutto a posto?
7: No, le feci sono a forma di ruota.
8: Allora 18:13 ragazzi di venerdì 11 settembre 2026. Attenzione perché vedi non è un caso, perché poco fa hai fatto il traffico in napoletano, cioè sì. Non in napoletano, traffico di Napoli,
6: Napoli. Sì.
8: E andiamo da quelle parti.
6: Sì, andiamo proprio là vicino, sì, in Campania.
9: C'è molta rabbia qui a Portici, sono appena passate le vacanze, si aspettano tutto l'anno, ci si mette da parte i soldi, si prenotano tramite un'agenzia di viaggi, quando arriva il momento, dopo aver fatto le valigie, arriva il momento di partire, bene, le vacanze non esistono e i soldi sono spariti. Qui ci sono tantissime persone in rappresentanza delle oltre 70 famiglie truffate, per esempio c'è Giusi, quanto hai perso e dove dovevi andare tu?
10: Io dovevo andare in Sardegna e ho perso 4.500 euro.
9: E anche Antonella, quanto hai perso?
11: Sardegna anche io, al Tanca Village ho perso sui più o meno con un po' di viaggi prenotati eccetera 6.500 euro, perché io sarei dovuta andare anche a Disneyland ad ottobre.
8: Aia. Allora giusto un attimo, poi c'è un altro pezzo di servizio. Ma Portici non è dove c'è il bar dai, quello bar rendezvous. Come si chiamava quello che tormentavano a noi la mattina al morning qualche anno fa?
6: Senti, ma Mari scritto. No, sta a Caserta.
8: Portici di Caserta.
6: Sta a Caserta il bar rendezvous. Ma Mari scritto.
8: Sì, ma come Angels of the Night.
6: Aspetta.
8: Sì, ma c'era un nome. Aspetta, non ti sento. Tommy, vienimi in onda.
12: Pure a noi flussisti non fanno altro che scriverci.
8: Esatto, le ragazze del rendezvous.
6: Bar rendezvous, sì, le Angels, qualcosa.
8: Angels of the Night.
12: Vabbè, a questo punto salutiamoli.
8: Ah,
12: ciao.
8: Aspetta, si chiama Gianni Vendemmia.
6: Bravo! Gianni Vendemmia. Oh, ma pure a voi, ma a me sai quanta che mi scrivono? Ma roba di, guarda, era 2021.
12: Io sono entrato nel 2022, ma dalla settimana dopo che sono entrato, tutte le sere. Oh, salutaci.
8: Gianni Vendemmia.
12: Salutaci.
8: Angels of the Night.
6: Ma guarda, vabbè, eccoci qua. No, perché mi ha riscritto proprio l'altro giorno, non gli ho risposto. Ciao, mi dica Robby, gentilmente un saluto alla radio, grazie, per favore rispondi, grazie mille, rendezvous di Caserta.
8: Il mitico Gianni Vendemmia, un personaggio credo inesistente. Ma chi è? Una cosa veramente Gianni Vendemmia. Vabbè, comunque parlavamo di truffe di vacanze.
9: E poi c'è Daniele, che è il cugino della titolare di questa agenzia, vero
13: pure.
9: Daniele?
13: Salve, buonasera, io sono solo Daniele e sono il cugino. E sono stato comunque, dovevo fare dei viaggi per una somma di 3.000 euro. In più mi ha fatto trovare due debiti a me e a mia moglie su Scala Pay. In più ieri ho scoperto che per il viaggio di ottobre 8, 10 e 12 con prenotazione non mi ha risposto l'hotel e mi ha detto l'hotel. Che la prenotazione non è mai stata fatta.
8: L'hotel. Ma come l'hotel?
6: Almeno, già che ti dice l'hotel, sai che è una truffa.
8: Almeno hotel, almeno amico mio. Comunque, ammazza il cugino. Cioè il cugino sta all'agenzia. Sai che c'è, raga? Organizziamo come il cugino, che almeno stiamo tranquilli.
6: Esatto, quello proprio non guarda in faccia a nessuno.
8: Ma io poi occupava casa, ma cos'è? La roba incredibile.
6: No, io sono rimasta perché dico, ma ancora fanno le truffe dei viaggi? Cioè, si facevano anni fa, perché comunque in tantissimi ricorrevano alle agenzie di viaggi per prenotare. Adesso, sì. Ma chi è che si fa organizzare più i viaggi dell'agenzia di viaggio? Capisco quelle piattaforme che organizzano i viaggi di gruppo, e allora, no, soprattutto se vai in posti lontani.
8: Sì.
6: Ma se tu devi fare una settimana come quella, tu in Sardegna, cioè, chiami il villaggio turistico tu e affitti, te prendi una casa in affitto.
8: Sì, prenoti il volo, ma fai
6: ormai,
8: tutto tu.
6: Ormai sì, perché poi comunque l'agenzia, no, ti chiede un prezzo superiore perché ci deve guadagnare.
8: Ti deve organizzare, c'è un lavoro. Però a meno che, non lo so, vai, che ne so, se dovessi tornare là in Kenya andrei in un'agenzia di viaggio, perché mettermi da solo a prenotare. Non qualcosa, no, boh, non lo so.
6: Sai quelle di cui io non mi fido? Ci sono tante online di piattaforme, adesso ce ne sono tantissime anche su Instagram che lavorano con la pagina Instagram, che hanno nomi assurdi, e poi molte di queste ti dicono formula roulotte. Cioè, io pensavo che fanno dormire sulla roulotte. No, significa che tu paghi molto di meno e poi ti svelano l'hotel, il nome dell'hotel, qualche giorno prima. Ah. Quindi tu fino a qualche giorno prima non sai effettivamente dove vai a dormire.
8: E quindi non sai nemmeno se ti avranno rapinato o meno.
6: Capito? E là non mi fiderei. Però vanno, cioè c'è un grande risparmio. Certo, ti devi dire bene.
8: Ma guarda che poi succede anche ai migliori, eh. Io mi ricordo, è successo anche qua, una cara collega che ha dovuto prenotare per la radio anni fa in un posto, poi non esisteva. Immagina poi che spesa, che è conto grosso.
6: Ah, per un evento, sì, della radio?
8: Sì, sì, all'estero. E purtroppo poi la struttura non esisteva. Cioè, c'è stata malissimo questa collega. Però succede anche ai migliori. Però proprio agenzie, beh, a parte quello che abbiamo sentito. Cioè, no, ma risentite la seconda parte, quella che dice: sono il cugino, mi sono arrivato. Tu vai da un familiare, hai la fortuna che lavori in un'agenzia di viaggi. Senti qua.
0: Puoi avere 30 anni, puoi lavorare.
8: Ah no, ho sbagliato tutto. C'è niente, questo truffa, questo qua.
9: E poi c'è Daniele, che è il cugino del titolare di questa agenzia, vero Daniele?
13: Salve, buonasera, io sono Ausello Daniele, sono il cugino e sono stato comunque, dovevo fare dei viaggi per una somma di 3.000 euro, in più mi ha fatto trovare due debiti a me e a mia moglie su Scala Pay, in più ieri ho scoperto che per il viaggio di ottobre 8, 10 e 12 con prenotazione non mi ha risposto l'hotel e mi ha detto che la prenotazione non è mai stata fatta.
8: Madonna ragazzi.
6: Capito?
8: Andiamo a verificare se effettivamente potremo possiamo avere qualcuno truffato che ha prenotato, magari all'ascolto, no? Che ha prenotato in passato e quindi magari ci può dare una dritta su come e dove stare attenti. 06 89 28 996, andiamo da Laura, benvenuta a Radio Globo.
14: Sì, ciao, sono Laura.
8: Buonasera Laura, benvenuta.
14: Ciao, buonasera a voi.
8: Sì, grazie.
14: Sono la proprietaria di un'agenzia viaggi di Roma.
8: Sì.
14: E onestamente vi ho chiamato perché quello che state dicendo, tu forse hai detto una cosa giusta del Kenya, che non ti azzarderesti mai a prenotare da solo e che comunque vai in un'agenzia viaggi.
8: Ma guarda, io l'ho fatto, allora, scusa che ti interrompo Laura, poi parli quanto vuoi.
14: Sì.
8: Ma primo perché sono pigro e mi affido, no, a chi fa quello di lavoro, anche perché poi ho avuto un'esperienza diretta, mia sorella tanti anni fa lavorava in un'agenzia di viaggi e le mandavano, no, in giro per i vari posti,
14: sì,
8: in modo da capire. Per capire com'era il posto, ma poi anche perché all'estero magari non mi fiderei. Certo è che magari ancora all'età mia, che riesco a smanettare un pochino, in Italia magari organizzerei da solo, ecco quello.
14: Sì, fermo restando che comunque noi come agenzie di viaggio, partner comunque di alcuni tour operator, abbiamo sicuramente anche delle tariffe migliori rispetto a quello che può vedere un cliente su internet. Mm. Io dico sempre comunque di fare un confronto. Uno, per un semplice motivo, su alcuni prezzi possiamo essere anche pari perché abbiamo dei prezzi imposti da tour operator importanti, quindi parliamo di nomi importanti, e noi vendiamo al pari del tour operator, con la differenza però che c'è un'assistenza dall'inizio alla fine,
8: sì,
14: quindi
8: sì.
14: Assicurazioni, io personalmente sono la titolare, il mio telefono è acceso H24 perché quando la gente è dall'altra parte del mondo e ci sono i fusi orari mi scrivono per qualsiasi problema a qualsiasi orario del giorno e della notte, quindi comunque c'è un'assistenza continua H24,
6: sì,
14: che tante volte purtroppo acquistando il viaggio su internet, non interfacciandoti con nessuno, ovviamente questo non c'è.
8: Sì, però uno lo sa in partenza,
14: volte...
8: lo sa in partenza Laura, io ad esempio se devo prenotare qualcosa so che non ci avrò quell'assistenza, però mi organizzo da solo, chiaro che mia madre se deve organizzare...
14: Però poi capitano anche le truffe, vedi come capitano le truffe, perché comunque
6: sì,
14: la gente è successo...
6: Questa in particolare, sì, che abbiamo ascoltato, sì, era proprio dell'agenzia di viaggi, poi per carità ci sono agenzie di viaggi favolose e ben venga, sarebbe devastante se chiudessero anche le agenzie di viaggi, quindi dovete lavorare pure voi, ci mancherebbe. Però Laura, ti faccio una domanda, tu non hai registrato...
14: Sì.
6: Un calo di lavoro negli ultimi anni, visto che ormai le persone, soprattutto se devono fare viaggi più tranquilli, proprio perché siamo più abituati a prendere l'aereo, a spostarci, si organizzano da sole.
14: Guarda, onestamente il calo di lavoro c'è stato quest'anno, ma per altri problemi, il fatto legato alla guerra. Aprile è stato un mese dove non si è lavorato, ma è stato proprio fermo il mercato. Si è ricominciato a lavorare a maggio con i prezzi sicuramente più alti, ma anche il privato vedeva i prezzi più alti sul
8: sito. Ma cos'è che non ti è piaciuto? Cos'è che non ti è piaciuto che abbiamo detto? Io questo non capisco.
14: Il fatto che si va in agenzia si spende di più.
8: Vabbè, madonna.
6: Beh, però l'assistenza che dai costante H24 giustamente te la farai pagare. Cioè, c'è differenza in molti viaggi, non dico in tutti, tra organizzarselo
14: allora, guarda,
6: da solo e
14: brevissimo.
6: Andare in agenzia, Laura. Questo è innegabile.
14: Ti faccio un esempio brevissimo. La scorsa settimana mi chiama una cliente che aveva visto una struttura, non ti dico il nome, non faccio pubblicità a niente, il competitor che conosciamo tutti, dove la gente va a prenotare, e mi chiede un albergo in particolare. Eravamo noi, agenzia, con i nostri competitor più bassi di 700 euro.
8: Va bene, bene, abbiamo chiarito.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
8: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
15: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
5: Wait for me, I'll be back.
17: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Quelle di cui io non mi fido, ci sono tante online di piattaforme e adesso ce ne sono tantissime anche su Instagram che lavorano con la pagina Instagram, che hanno nomi assurdi, e poi molte di queste ti dicono formula roulotte, cioè io pensavo che fanno la roulotte, no, significa che tu paghi molto di meno e poi ti svelano l'hotel, il nome dell'hotel qualche giorno prima.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
8: Roberta, è formula roulette.
9: Quella che dici per quanto riguarda l'organizzazione dei viaggi, si dice roulette.
10: Per Roberta Marchetti non si dice roulotte, ma si dice roulette.
11: Formula roulotte. Formula roulette.
12: Ma Roberta, ma mi sta venendo in dubbio, ma non è che te sei sbagliata, era formula roulette.
10: Perché lei gioca alla roulotte russa, cioè praticamente è sta roulotte abbandonata lì a Torre Angela, lì vicino, cioè sta roulotte che era di una famiglia russa e se sbaglia.
7: Ma no, vai. Appunto, è una poracciata, quindi l'ho associata al roulotte.
10: Che va detto a quelli che c'hanno la roulotte all'ascolto, va dato dai voraci. Ragazzi, effettivamente se c'è la roulotte comunque c'è da avere sopra, cioè davanti come traino, una Mercedes dell'80, perché c'hanno dentro a Castel Romano oggi e non all'outlet dall'altra parte. 06 89 28 96 18 29, questo è tutto bloccato su Radio Globo. Andiamo da Andrea, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio Radio Globo, eccomi qua. Io sono contro le agenzie di viaggi.
10: Ah, in proprio
13: che
10: contro?
13: Senso? Io sono sono contro perché purtroppo innanzitutto si sentono di tutti i colori, agenzie che chiudono con parecchi soldi. Tu immagina un viaggio all'estero può costare 10-15 mila euro per 2-3-4 persone, e oltretutto perché ormai sono anni che su internet i tour operator secondo me spingono anche al fai da te. Io sono l'esempio, sono stato a Zanzibar da poco e ho fatto tutto completamente da solo. Puoi controllare i prezzi, puoi andare sui vari tour operator, puoi fare dei confronti, quindi c'hai il prezzo sotto i tuoi occhi, il prezzo controllato, e da solo scegli quello che è meglio per te. Io ho fatto per tanti anni agenzie, però ho capito che non ne vale più la pena.
7: Andrea, ti sento bello informato e preparato sul tema. Poco fa ci ha chiamato la titolare di un'agenzia di viaggi, invece ci ha detto che in realtà ormai loro fanno gli stessi prezzi del tour operator e che il risparmio facendo da soli non c'è poi così tanto. Quindi tu ci confermi che invece non è così?
13: Tu risparmi da solo? Anche parlando, io risparmio anche parlando e confrontando con gli altri villeggianti, esce sempre fuori. Sì, però non c'ho l'assicurazione, sì, però ho fatto quello di meno. Quindi la gente poi tende sempre a dire quello che non è, cioè magari ha pagato di più, ha pagato uguale, però vuole far vedere. Io ripeto, mi trovo benissimo con vari, ormai le piattaforme sono il futuro. Io con vari tour operator, non dico i nomi, però i migliori tour operator italiani ormai sono due, tre, ti permetto di confrontare, di scegliere quello che tu vuoi. Non hai più bisogno di andare in agenzia di viaggio, anche perché ormai YouTube ti può far capire quello che vuoi, dove vuoi andare, le escursioni che ci sono da, da fare, e tu puoi fare da solo e in tranquillità. Vi dico solo una cosa, io quest'anno ho dovuto, per forza di cose mio figlio è stato male in Africa, parliamo di Zanzibar, sì, Tanzania, eppure ho fatto un'assicurazione che il sito mi dava la possibilità di farlo o meno, l'ho fatta, mi sono trovato bene. Quindi io ripeto, perché devo pagare di più quando poi non ho la sicurezza, o magari i biglietti all'agenzia te le danno gli ultimi giorni, tu non sai se arriva tutto, se manca qualcosa.
7: Chiaro.
10: Vabbè, tu ti fidi più a fa da solo. Martina, vai.
0: Ciao, guarda Roberto, io volevo parlare di una truffa, tra virgolette, che viene fatta sempre un po' dalle agenzie di viaggi, nel senso che quando tu devi prenotare per il tuo viaggio di nozze, c'è sempre magicamente un listino prezzi diverso.
7: Cioè costa di più?
0: Esatto, c'è sempre il pacchetto del regalo, delle truffe incredibili.
10: Cioè aspetta, calma che la parola truffa, però, cioè nel senso, magari non è una truffa, sono dei prezzi diversi.
7: Perché magari sono anche servizi diversi.
0: No, Roberto, guarda, noi abbiamo scoperto la truffa, tra virgolette, durante il viaggio di nozze.
7: Cioè?
10: Dici un po'.
0: Perché quando noi siamo partiti, siamo andati in questo resort bellissimo, vabbè, a Mauritius.
10: Sì.
0: Andiamo in questo resort e altre coppie ci dicevano dei prezzi. Lo stesso resort di quanto noi abbiamo pagato.
7: Coppie non sposate, sposate.
0: No, coppie sposate che hanno fatto dei pacchetti molto simili al nostro, a volte anche uguali, ma con la metà della metà dei prezzi.
10: Ma aspetta, sposate o non sposate, non erano lì per viaggio di nozze?
0: No, avevano fatto lo stesso
10: sempre viaggio di nozze.
0: Però lo sai qual è stato un po' la cosa che un po' il dubbio?
10: Sì.
0: Perché quando noi siamo arrivati abbiamo trovato questo tour operator che ci aspettava lì, no? E quando a noi c'era stato prospettato, sai, il servizio un po' esclusivo dell'autista quando non è stato rispettato e quant'altro, quando noi siamo arrivati abbiamo trovato questo tipo che ci voleva dare le escursioni a dei prezzi folli, e noi siamo stati tra virgolette obbligati con questo tour operator, perché c'era stato detto dall'agenzia italiana che era il tour più economico, che arrivavamo lì, che ci trattavano in un determinato modo, quando poi noi ci siamo, insomma, poi
7: vabbè, Martina, quindi
0: informati anche su quei prezzi.
7: Tu stai dicendo
0: c'era
7: che
0: c'era sempre un guadagno su un guadagno, è folle questa cosa.
7: Sì.
0: Per non parlare della recensione, ti obbligano adesso a dare la recensione positiva, perché ti dicono prenota da noi, noi ti diamo un'altra vacanza in omaggio, però ci devi fare la recensione positiva.
10: Hai capito, ragazzi, quante se ne sentono?
14: Eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
15: Arrivo con lo ski lift.
16: Con lo ski fit. Sì.
10: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
7: Presidente.
10: Leona Caselli.
7: Ma che fa?
17: Lascio via che ti do quattro capocciate.
15: Io non ci ho capito più niente.
10: Ma si sentiva.
18: Bologna non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione. Persa in stazione, presa in pieno da un cannone.
10: E che cannone?
16: Non lo so.
10: Liliana, senti, chi ci fa una parafrasi di quello che stai facendo? Cosa devi fare? Una cosa!
15: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
10: Eccola là, la Caselli, tra una telefonata e l'altra, sta lì, lavora come una matta, sta là, non, quasi che non respira più.
7: Mamma mia, dai, che venerdì.
10: Dai, che sta giornata è stata stancante, già stamattina che hai condotto quella ribellione all'interno del Campidoglio.
7: Capisci, io la mattina faccio rivoluzione, il pomeriggio qui, vabbè, capito, datemi tregua. Comunque, ho visto sui social un video che in realtà è diventato virale perché ne stanno parlando tutti un po' di questo tema, che riguarda l'ipersessualizzazione delle bambine. Perché effettivamente nei negozi di abbigliamento vendono sempre di più vestiti un po' succinti.
19: Stiamo davvero ipersessualizzando le bambine? Centinaia di persone sui social stanno confrontando i vestiti da bimba con quelli da bimbo e stanno postando video delle differenze di lunghezza e di forma. Ma perché? Ciao, sono Esmeralda Moretti e questo è The Woman's Sight. Qualche giorno fa una mamma che condivide contenuti sui social ha confrontato modelli di vestiti maschili con gli stessi modelli di vestiti femminili. Stessa età, stesso capo, stesso brand. Notando però come quelli femminili fossero più corti, più aderenti, più scollati. In un video sui capi di abbigliamento dedicati alla parte superiore del corpo, la creator, che racconta di essere una ex maestra, nota addirittura come i vestiti per bambine nella parte anteriore abbiano spesso applicazioni che invitano ad essere toccate. Per non parlare dei costumi da bagno. I video della creator sono diventati un caso mediatico. Nel giro di pochissimi giorni hanno fatto il giro del mondo e hanno spronato centinaia di altre mamme a parlare di questo argomento, ad entrare nei negozi e confrontare i capi di abbigliamento. La questione è seria. Stiamo socialmente abituando le bambine alla seduzione. Le stiamo abituando fin da piccole a dover essere guardate. Questo si ricollega ad un'altra domanda che ciclicamente torna virale sui social. Perché i costumi per bambine hanno spesso le coppe? Le bambine rischiano di non poter essere più bambine. E la vera domanda tocca il modo in cui costruiamo l'immaginario dell'infanzia. Stiamo precocizzando dinamiche estetiche e di performatività del corpo fin dai primissimi anni di vita.
10: Caselli, t'ha catturato sta cosa di...
7: Beh, sì, anche perché, vabbè, a parte che i vestiti con le coppe per bambine è una cosa che non si può sentire, cioè è terribile. Però effettivamente anche fra i commenti tanti confermano questa cosa, cioè addirittura c'è chi compra dei figli alle proprie figlie dei vestiti per maschi perché non vogliono, perché mia figlia doveva vivere e non fare la bambolina. Oppure c'è chi parla però di quello che vendevano 10 anni fa, che forse magari è anche vero, cioè adesso probabilmente vendono maggiormente vestiti un po' più sessualizzanti rispetto a qualche anno fa,
10: cioè da adulte.
7: È vero, secondo me. Cioè, oddio, già quando ero un po' più piccola io, però mi ricordo dei negozi dove vendevano tutte queste magliette effettivamente per bambini, cioè molto aderenti, molto piccole, che però non sono adatte per una bambina e non potrebbero mai entrare a neanche una quindicenne in realtà, perché sono tanto piccoli.
10: Quindi... Allora, non ho ben presente, cioè nel senso che non frequentando evidentemente bambine, ma bambini e bambine in generale.
20: Tanto meno negozi.
10: Esatto. No, però che ne so, magari dici vedo bambini in giro, quelle che vedo in genere stanno con i genitori, non le vedo tutte così adulte, anche perché poi io sto col ricordo che quando eravamo bambini noi dovevi chiedere a una se era maschio o femmina, perché se capiva proprio, cioè vestite da campo rom veramente. Comunque e invece il problema a quanto pare sussiste. Ma adesso
7: sì, no, ha ragione Ile, i social sono pieni di video del genere, di mamme che insomma lamentano questa cosa qua, è un vero e proprio allarme, perché poi al di là poi della differenza tra vestiti tra maschio e femmina, che ci potrebbe pure stare, no? Come dici tu, tanti anni fa non ti rendevi conto della differenza, adesso è carino che magari la femmina, se la mamma ha piacere, la veste un po' più da femminuccia, ci si diverte anche tra genitori, io non ci trovo nulla di male.
10: No, certo.
7: Però poi quando vai poi vieni nei negozi e ti rendi conto effettivamente che questi vestiti per le femminucce sono troppo, che sembrano veramente ormai delle ragazze vestite come ragazze quando hanno 4-5 anni.
10: Lì proprio effetti, di quell'età lì stiamo parlando.
7: Piccole, lì in effetti mi vengono un po' i brividi, ma io ho visto tante bambine piccoline anche col due pezzi con sopra il triangolino, che non c'ha senso se ci pensi.
21: A me da piccola io mi ricordo che lo volevo il costume a due pezzi e mia madre non me lo fece mettere fino alle medie, cioè, insomma, però io alle elementari volevo il due pezzi, ma no.
7: Sì, cioè,
10: dice ma che ce fanno?
21: Che
10: ce
21: fanno? Infatti, ma poi in realtà potevo andare avanti così fino a
10: 20 anni.
7: C'è questo problema, è un problema,
10: Ogni tanto si aggiunge un tassello in questo grande mosaico veramente di disperazione, perché vi ricordate qualche mese fa io ero rimasto scandalizzato, no? Del com'era?
7: Del rimpolpante venduto alle 12enni, 13enni, sì,
10: anche di meno, 8-10 anni, questo è rimpolpante. Sì. Io ero impazzito, non ho dormito, mi giravo nella notte.
7: Ma è la stessa logica, Ro, è la stessa logica, cioè si sta puntando il dito nei confronti di un sistema, perché ormai è un vero e proprio sistema legato poi al profitto, no? Perché quelli vendono i trucchi, quell'altri vendono i vestiti, no? Tutta una storia. Cioè, dietro ci stanno i soldi. Però andare dietro a questo sistema e convincere le bambine sempre più piccole, ma poi quando sono troppo piccole, convincere le mamme a far andare dietro a questo sistema, significa oggettivizzare delle ragazzine.
10: Ah, voglia. Allora, care mamme, è vero che mamme e papà, è vero che volete soddisfare qualsiasi richiesta, no, di quelle creature meravigliose che avete, però ci sarà un limite accettabile. Comunque, sto ripensando al rimpolpante, lo voglio comprare pure io, provare a usarlo.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
4: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
20: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista.
20: Dal 14 settembre.
4: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
20: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
22: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
23: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
4: Tutto bloccato.
27: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Correndo, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
29: Trasmettiamo a reti unificate dal Palazzo del Quirinale un messaggio del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
30: Sgomento, esecrazione, orrore sono questi sentimenti che come me provano tutti gli italiani. L'Italia è in lutto. Questi attentati contro gli Stati Uniti colpiscono, offendono l'intera comunità internazionale. Richiedono una lotta senza quartiere contro il terrorismo. Sappiamo di difendere in questo modo i valori che sono alla base della civiltà e della pacifica convivenza fra i popoli. I popoli liberi debbono essere uniti e compatti nella risposta a questo atto di guerra contro il mondo civile.
31: Pronto Radio Globo?
32: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio e gli interrompete la comunicazione.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
10: Allora attenzione, le 6:15 ci parlava poco fa di vestiti di ragazzine, no? E io tant'è che bambine, anzi, no? Un po' molto sensualizzate, cioè nel senso molto le vestono da adulte. Ora io nel frattempo, mentre ragionavamo qui insieme tutte e tre intendo Roberta Marchetti e Ileana Caselli, ragionavo, dicevo, aspetta, fammi, sai quando vai indietro, no? Con la memoria così, dicevo, ma stavamo, perché associ sempre il periodo della fanciullezza a scuola, e quindi mi veniva in mente, ma tanto c'avevamo il grembiule, mule, sotto non si vedeva nemmeno come eri vestita, però fuori comunque poi ti vedevi, cioè tu uscivi.
7: Sì, il grembiule quando te lo tenevi, perché io già alle elementari me lo mettevo in prima ora, poi me lo levavo e me lo vestiti, mi dava fastidio sto grembiule addosso.
10: Ma poverina, a lei dava fastidio, le dava fastidio il grembiule, povera. Marchetti,
7: le dava fastidio. Sì, non lo so, stavo là, mi sentivo, volevo, poi mi piaceva come ero vestita, perché devo dire mia mamma mi ha sempre lasciato molto libera fin da bambina di vestirmi come volevo.
10: E certo, era sola a fare la spesa, a comprare, a fare shopping, ma
7: quindi non volevo il grembiule.
10: Devi dire bestialità inventate all'ultimo secondo.
7: È vero.
10: Perché poi tra l'altro ti viene l'occhio da rettiliano quando dici la stronzata e poi lo riallarghi.
7: Andavamo ai negozi e mi comprava quello che volevo anche se a lei non piaceva. Comunque,
10: pretty woman a proposito walking di... down the street.
7: Io che facevo i cambi con mamma fuori.
10: Esatto. Però vado avanti.
7: No, comunque a proposito di grembiule.
10: No, aspetta un attimo, prima di adesso arriviamo a quello, ho capito, andiamo a parare. Grazie a capo, facciamo il programma noi. Però dico, ma nessuna maestra o maestro diceva, Roberta, che stai a fare? Che te spogli?
7: No, perché ci mettevamo tutti d'accordo. Allora, c'era solo una maestra che si arrabbiava se ti toglievi il grembiule. Le altre non ti dicevano niente, soprattutto perché poi alle ultime ore cioè, ti lasciavano fare un po' come volevi. Poi non ero l'unica, capito? Io stavo là, cominciavo a smaniare. Quella, ce lo togliamo. Quindi era metà classe, se toglieva il grembiule, che te va di la maestra.
10: Che non c'è combatte con 5 o 6? 10, 15, ma rai.
7: Solo una ti riprendeva e ti diceva rimetti il grembiule.
10: Vedi, dopo l'80 è tutto finito, cioè, un degrado totale. Noi capirai, noi eravamo vestiti. Avevamo un calzoncino corto cachi, calzettone bianco fino al ginocchio e sopra una camicia bruna con delle bretelle intrecciate. Salutando, appena entravamo in classe, salutavamo il presidente della circoscrizione di Palombina e Colle Marino.
7: Romaggio.
10: E poi si faceva tutti in piedi, no, veramente diciamo il grembiule, quello azzurro,
7: i maschi
10: e quello rosa, le femmine. Però ce l'avevamo a quadratini, tutti quadratini finissimi.
7: No, io ce l'avevo bianco.
10: E invece a Falconara ce l'avevo. Ma che vedi, l'angioletto?
7: Le femmine tutte bianco, poche rosa. All'asilo rosa e i maschi blu. Alle elementari i maschi blu e le femmine rosa. Le femmine, scusami, bianco. Io ce l'avevo bianco.
10: Il mio professore si chiamava Italo Balbo. Dopo averci fatto inginocchiare dietro la lavagna su dei ceci durissimi come il petto d'acciaio dei nostri insegnanti, no, e poi si faceva la preghiera.
7: Alla scuola pubblica?
10: Certo. Alla scuola pubblica, alla scuola di Palomina, con la maestra Ottaviani. Con la maestra con la maestra Ottaviani, che non era Rossana, si chiamava Rossana di nome, però era il cognome. La maestra Ottaviani.
7: L'italiano?
10: Sì, era quello che faceva un sacco di materie, faceva tutte praticamente, una volta era così, il maestro unico c'era. E quindi c'erano tutti in piedi a ringraziare per qualcosa.
7: Ma era veramente andare a scuola nel 41? Davvero?
10: Capite perché c'è tutta questa qualità qui?
7: Ma no!
10: E sono sottopagato? Capite?
7: La preghiera no!
10: La preghiera? Oh, ma mega. Sarebbe stato peggio. Ah, ok, dai ragazzi, oggi bestemmiamo. Vediamo le sfere e basta, capito?
7: Però, cioè, quando andavo a scuola io, le preghiere si facevano se andavi alla scuola privata, alla scuola pubblica no. E poi io non avevo il maestro unico, io avevo ogni maestro, ogni disciplina con il suo maestro, maestra.
10: E la maestra Ottaviani quindi stava lì, ci invitava a comporre delle preghiere spontanee, però facevano sorridere perché poi era ognuno, no, ne doveva dire una, quindi sì, signore, grazie per aver creato i muratori che ci costruiscono le case dove noi riusciamo a essere riparati.
7: Ah, vabbè, però che carini, che dolci, posso dire.
10: Poi ci insegnava dei canti religiosi tipo che gioia ci hai dato, signore del cielo, signore del grande universo. E poi questa.
7: Dai,
10: comunque
7: collegio.
10: In Salento no scuola pubblica di Palombina, Luigi Mercantini, in Salento polemica perché adesso introducono le divise,
7: in alcune scuole pubbliche del Salento non vogliono più il grembiule o introducono le divise, solo che le divise ovviamente costano molto di più di un grembiule. Ora parlavamo l'altro giorno di spese scolastiche, non so a quanto è arrivato il costo di un grembiule, ma io penso, spero che con 10-20 euro te la cavi, ma proprio a dire tanto. E
10: non
7: qui
10: facciamo mia madre.
7: Invece le le divise costano molto di più, anche perché tu per avere la divisa devi avere non un pantalone che te lo porti tutto l'anno, almeno due o tre, perché comunque ti devi li cambi, si sporcano.
10: Certo.
7: Poi mettici un paio di magliette a maniche corte per l'estate, almeno un maglione due per l'inverno, una felpa due per la palestra, e quando alla fine sono soldi. Quindi
10: sì,
7: perché mi devi costringere a fare la divisa? Allora, non mi vuoi far mettere il grembiule? Allora, tutti liberi, ognuno si veste come vuole. Però questo, almeno io mi ricordo anni fa, il motivo del grembiule, credo tutt'oggi sia così, sia per evitare discriminazioni, no? Perché i bambini, soprattutto a quell'età, che sono più cattivi di quello che immaginiamo, più perfidi, devono essere tutti uguali, altrimenti si prendono in giro.
10: No, non sono perfidi, ricevono degli stimoli che sono perfidi, altrimenti i bambini sono puri.
0: Se mo se levava il grembiule e faceva l'anarchica, sai che pizze che volavano.
10: Capito, no, sa, giuro. L'eroina, le Torre Gaia.
2: Ah, Roberta, come fai a ricordarti quello che facevi, che indossavi alle elementari? Io mi ricordo neanche i compagni di classe, tra un po'.
7: Ammazza.
10: No, perché la siete vissuta male, perché. Comunque, e le divise, ragazzi, c'è anche questo. Abbiamo le divise a scuola. Le divise. Potrebbe essere un'occasione, invece, per essere tutti belli compatti a scuola, e salutiamo il ministero. Questa è Radio Globo.

0: Ragazzi, io mi ricordo alle elementari che mi facevano mettere per forza quei sandali con tutti i buchi, sembravo Topolino.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Topolino.
3: I sandali quattro occhi erano orrendi.
2: Sì, io pure non li sopportavo, però ero pure più piccoli, non ero elementari.
3: Ecco, quelli erano uguali maschio femmina, erano quei sandaletti, ma erano orrendi.
2: Poi, ma peggio ancora erano quelli estivi, quelli che si portavano l'estate, che erano tutti di gomma,
3: sì,
2: con tutte righette, no? De gomma, cioè i piedi che sapevano de fornace. Una cosa vergognosa. Allora,
4: e me te ne vai il grembiule per fatte vedere quelle bocce che c'hai.
2: Ma c'è le elementari!
3: Ma ragazzi, ma le elementari! Tra l'altro, mia mamma mi ricorda,
2: sì,
3: che io da ragazzina non volevo il seno. Da ragazzina non all'elementare non ce l'avevo, ovviamente.
2: Certo.
3: Alle medie che mi ha cominciato a crescere il seno, io non lo volevo, mi ha preso un colpo. Poi dopo ci ho costruito una carriera.
2: Ma che dici? Io roba davanti, guarda. Solo perché dobbiamo fare il traffico. Adesso faremo il traffico di Poggio di Bretta. Ricordiamo che un'ora fa è andato questo, Che è successo? È di un'altra città?
3: È di Napoli.
2: Aspetta!

0: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti del traffico a Roma. Sulla tangenziale est si sta in coda verso lo Stadio Olimpico tra Via delle Valli e la Salaria. Code anche in Via del Foro Italico da Corso di Francia alla Salaria. File anche su Via Salaria in uscita da Roma tra la tangenziale e l'aeroporto dell'Urbe. Code sono segnalate anche su Via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino, dove per allagamenti è ancora chiuso il sottopasso e il traffico viene deviato sulle complanari. Code in entrata a Roma invece sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e Via del Cappellaccio in direzione dell'Eur. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Roberta!
4: No, dico Roberta, ce l'ho con quella al telefono. Roberta, prego!
5: Ciao Roberto, ma allora andiamo a mangiare qualcosa stasera?
4: Ma che è? Ma così, proprio entra a gamba tesa. Perché dovremmo andare a cena, Roberta? Ma Roberta, chi? Ci conosciamo?
5: No.
4: Ah, e quindi così
5: ma che tu vai a cena solo con quelli che conosci?
4: Beh, generalmente sì, cioè,
5: ma qual è il problema? Scusa, ma come fai a conoscere le persone se non ci vai a cena fuori?
4: Ma ci sono tanti modi, però io non è che imbocco in un ristorante a volte così da solo, scusate, mi metto seduto qua e conosco la gente.
5: Ma perché no, scusa,
4: ma non c'è niente di male effettivamente, però guarda, proprio oggi sono in partenza, sto per partire per Ancona. Ma che fai, Roberta? Parlami di te, Roberta, dimmi.
5: No, ma allora io sono una rintronata totale, dai, lo devo dire per forza, perché ho sbagliato, ho mandato il messaggio a voi, lo stavo mandando a mia figlia, però mandare a cena fuori, niente, vabbè, insomma, a me è andata male. Però io domani invece parto per Cagliari, perché io abito a Roma ma lavoro a Cagliari.
4: Comodo.
5: Sì.
2: Pendolare.
5: Io sto pendolare sul mare praticamente. E vabbè, niente, vabbè, volevo andare a cena fuori, niente, mi toccherà andare con mia figlia.
4: Ma perché volevi scroccare una cena o?
5: No, guarda, non mi serve, pago, non so, una di quelle che va a scroccare le cene, dai.
4: Anche perché vabbè, anche perché, come dice la Pranzetti Lombardini, chi invita paga.
5: Va benissimo, va benissimo. Vabbè, non era quello il problema, insomma, vabbè, niente. Mangerò ostriche stasera. Te vai a Ancona e fa quello che ti pare.
4: Ci mancherebbe, posso venire dal permesso in giro.
5: Dai, un saluto gigantesco. Siete nella mia memoria, nella mia rubrica del telefono, e vi saluto tutti. Comunque,
2: che
5: va
2: bello. Quando torni, riprovaci, fai un altro squillo. Magari Marchetti c'è e la combiniamo sta cena.
5: Ma vabbè, ma guarda, poteva andare fuori pure io e te, ne mi serviva Marchetti, comunque va bene, dai, tranquillo.
4: Ma guarda questa, ciao, buon weekend a tutti, ciao.
1: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
7: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim,
12: ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna,
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Solo le migliori. In FM,
18: streaming,
17: DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Eccoci qua, 19:01, inizia il fine settimana.

bellissime sensazioni, visto che praticamente eravate tutti quanti impantanati, eravate tutti quanti a nuoto in giro per Roma. 393-777-7172, oggi com'è la situazione? La strada che state percorrendo è veramente bloccata, impantanata? Ecco, vogliamo sapere più che altro i tempi di percorrenza, quindi quanto ci mettete, quanto tempo vi dice il navigatore per arrivare dove dovete andare. Quindi 393-777-7172. Si parte sempre con la raffica da traffico, almeno con me, fino alle 11 dal lunedì al venerdì. E anche Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo.

Rama ed Elodie direttamente dallo scorso anno alle 19.13 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E a proposito di ex, c'è Katy Perry che si è legata al dito la situazione con Orlando Bloom. Si dice, si vocifera che questa canzone sia dedicata proprio a lui, anche se non ha confermato nulla. Watch it.

Katy Perry sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, una data questa qui che comunque vuoi o non vuoi ci è rimasta tatuata da 25 anni a questa parte. Ne hanno parlato anche i miei colleghi, ne ha parlato anche Roberto Marchetti. L'11 di settembre tutti bene o male ci ricordavamo dove eravamo in quel preciso istante, e molti si trovavano proprio di fronte alla televisione, magari guardando la televisione. Ricordate? Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Iniziato il fine settimana 19-20 venerdì 11 di settembre. Senti già come suona.

0: Offenbach e la Henderson con Hurricane su Radio Globo. Radio Globo. E sentite quello che ha detto Tonio Cartonio riguardo l'11 di settembre.
1: Col senno di poi, con gli anni che sono passati, secondo me quella puntata non andava interrotta. L'informazione c'era su altri canali. Quello era un momento dedicato ai bambini. Significa che si era stabilito che i bambini potevano stare davanti alla televisione tranquilli, perché era la loro televisione.
0: Allora, diciamoci la verità, praticamente l'11 di settembre, 25 anni fa, noi da bambini eravamo proprio di fronte alla televisione. C'era una puntata su Rai 3 della Melevisione e quindi siamo rimasti scioccati nel vedere le due torri che praticamente chiudevano, cadevano giù, no? E Tonio Cartonio, insomma, l'attore che ha interpretato Tonio Cartonio, ha detto in un podcast che non era assolutamente giusto, perché quella parte di mondo era dedicata ai bambini, mentre invece si doveva informare su altri canali. Per esempio su Italia 1, se non sbaglio, c'era Dragon Ball, e Dragon Ball anche lì è stato praticamente stoppato perché il mondo non sapeva veramente come muoversi di fronte a un evento del genere. Voi vi ricordate dove eravate? Anche voi eravate davanti alla televisione in quel tragico 11 settembre? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, no? 393-777-7172. C'è Olivia Rodrigo, la nuova, questa è Stupid Song su Radio Globo.

0: fade fast.
1: Imagine Dragons.
0: And this day could be your last.
1: Era Waves su Radio Globo.
2: È tutto che ho preciso. Giro il mio giudizio.

0: Paraíso, Lost Frequencies con Mary Froze su Radio Globo. Che mi fa viaggiare mentre siete là fuori, magari state facendo aperitivo alle 19.37 di questo venerdì 11 di settembre. Finalmente si apre questo weekend, che poi, diciamoci la verità, settembre è arrivato, temperature a quanto pare ancora gradevoli, ma come sarà la situazione nelle prossime ore lo scopriremo poi nell'arco dei vari appuntamenti con il meteo. 393-777-7172 invece, questo qua è il numero della Globo WhatsApp. Stavamo parlando dell'11 di settembre, ma insomma, dove eravate nel momento in cui è arrivata la notizia? In molti, per esempio, erano davanti alla televisione, eravamo bambini, ma allo stesso tempo in molti stavano guardando i cartoni animati, come per esempio la Melevisione o Dragon Ball.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
13: Mauris. Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: Si sente tantissimo parlare di ferie arretrate, permessi 104. Ma che già abbiamo bisogno di tornare in ferie, di fare vacanza? Angelina Mango.

9.47 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Sono pronto a sbloccarvi una paura. Radio Globo. Anche perché non avevo mai letto di un vero e proprio investigatore privato messo dall'azienda per capire che cosa si fa con i permessi. Cioè, nel senso, se io chiedo un permesso è perché devo fare qualcosa fuori dall'azienda. Invece no, attenzione, perché il permesso legge 104 comunque ti permette di assistere magari una persona vicina con una disabilità, ma non puoi andare al mare usando quel permesso, o comunque non puoi fare spesa, non puoi fare altro. È stata licenziata una ragazza dalle parti di Bologna dopo che questo investigatore, praticamente sulle sue tracce, si è reso conto di che cosa faceva con il permesso legge 104, però il licenziamento poi è stato rigettato da una sentenza della Corte d'Appello.

0: vi sento belli, tranquilli, a quanto pare non c'è proprio traffico là fuori. Traffic News. Supermercati
1: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: E adesso ci colleghiamo con la centrale Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Buonasera Massimo Veschi.
3: Buonasera, residue code per traffico intenso sono segnalate in via del Foro Italico tra Corso di Francia e la via Salaria direzione San Giovanni. Migliora la situazione del traffico sul raccordo anulare, al momento segnaliamo code solo tra la Cassia Veglientana e la Salaria in carreggiata interna, mentre sulla via Appia a seguito della chiusura del sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino per allagamenti, il traffico viene deviato sulle complanari e naturalmente questo provoca code a partire dal raccordo anulare in direzione Albano-Laziale. Al Circo Massimo domani e domenica doppio concerto di Jovanotti e già da questa mattina è vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20:30 il divieto si estenderà a tutta la zona circostante. Invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
14: Radio ufficiale. Radio Globo.
15: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Solo le migliori. in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Mamma mia, ragazzi, che precisione! Mi sono quasi emozionato. 20 in punto sulla radio, che sono solo le mie.

Halsey Close sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora 20.06, voglia di evadere, voglia di scappare dalla città, anche se in molti praticamente sono tornati da pochissimo. E stavo leggendo che per esempio ci sono tantissimi ritardi sui voli, addirittura si parla di questo volo che da Praga per Roma è stato cancellato poco prima della partenza, e ai passeggeri è stato detto con estrema tranquillità: non vi preoccupate, il prossimo aereo sarà tra 4 giorni. La cosa bella è che su questo aereo c'erano anche 2 minorenni, però alcune famiglie sono arrivate addirittura a spendere più di 300 euro per il rimpatrio senza avere poi la protezione in caso di cancellazione o spostamenti. Non so se vi è mai capitato di ritrovarvi di fronte a situazioni del genere. Raga, è una delle mie più grandi paure quando devo prendere un aereo o comunque quando devo partire in generale: ritardi o addirittura cancellazioni. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: con Antidroga sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo alle 20:16, mentre stiamo parlando di disavventure in viaggio, come per esempio questi italiani che sono rimasti bloccati a Praga per la bellezza di 4 giorni. E molti hanno anche dovuto spendere un bel po' di soldi per tornare in Italia.
1: Ciao Tommaso, io per tornare dal Venezuela ci ho impiegato 3 giorni, sì. E ho dovuto prendere un aereo della Qantas e fare scala a Madrid. Praticamente ci hanno tolto tutto, avevamo solo il passaporto, non avevamo neanche i soldi per fare una chiamata. E poi da Madrid, grazie a un biglietto che ci ha fatto mio fratello, siamo entrati in Italia. Sto parlando di anni fa, eh. Avevo fatto una sommossa nel paese dove stavo e praticamente non ho bloccato l'aeroporto, quindi ci abbiamo messo 3 giorni per riuscire a partire.
0: Mamma mia, è una delle mie più grandi paure, davvero, quando si viaggia.
2: Quest'anno dovevo andare in Spagna, ero già tutto prenotato per Palma de Mallorca. A un certo punto non me ne sentivo più di andare, perché a causa delle bizzarrie di Trump, sì, e i biglietti non si sapeva che fine facessero, siamo andati in Calabria. Però l'anno prossimo andiamo dritti,
0: E si va dritti. Ma devo dire che in tanti hanno deciso proprio di eliminare proprio la vacanza all'estero a causa proprio del cherosene, i prezzi della benzina, prezzi che variavano, insomma, devo dire, storie molto comuni.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Agrifamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
8: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
9: DEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. DEM, ogni giorno il meglio.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89

0: Wink, Charlie XCX sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, è arrivato il momento di riascoltare quello che è successo questa mattina nel morning show, quindi andiamo ad aprire un argomento trattato con loro.
1: Però raga, vi posso dire una cosa, non siete in grado di vedere il lato positivo. Stamattina sono uscito 10 minuti prima, canna da pesca in macchina e mi sono fatto pure la cena per oggi.
2: È andato a pescare su via Tiburtina lui,
3: sì. Non credo che tiri su una cernia lì,
2: No, non lo so. Qualcosa di rassunto, preoccupato.
3: Sì, a nutria, che tiri su.
2: Sai che mi piace questa cosa del lato positivo? Cioè cercare il lato positivo delle cose. Io farei una rubrica, ecco. Quando succede qualcosa, il lato positivo. Qual è il lato? Allora, il lato positivo di tutta questa roba qua che è successa ieri. Riuscite a trovarlo? Qual è il lato positivo? Oh, dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Quindi se riuscite a trovarmi il lato positivo di questa roba qua, io sono contento.
3: Sono notoriamente una persona ottimista, ma no! Non c'è, no, su quello che è successo ieri non c'è.
2: Fede, ce l'hai il lato positivo?
4: Io l'ho trovato, a me ieri si è pulito il terrazzo da solo.
2: Bello!
4: Fantastico, tutto
3: a scapito di quella del piano di sotto però, perché lo scolo abusivo che ha creato Federica
5: è la gara praticamente.
4: Non è vero, no, tra l'altro mi ha tolto anche un 2 metri quadri di olio di semi di girasole che avevo versato sul terrazzo, ecco. Perché serviva per renderlo lucido, solo che era stata una cazzata. Ho ammazzato 28 jeghi per fare sta roba.
6: No!
4: E quindi ieri si è pulito tutto quanto, perché si sono appiccicati.
2: Lato positivo, forse, il lato positivo di quello che è successo ieri. Vediamo se lo troviamo.
7: E invece il lato positivo c'è, sta rinfrescato.
2: Il lato positivo di quello che è successo ieri. Insomma, stavamo così, in questo momento di ottimismo, stavamo cercando di capire se c'è un lato positivo. Vogliamo fare questa rubrica del bicchiere mezzo pieno, cioè il lato positivo delle cose.
3: Però anche questa non può passare perché aspettiamo le 14 di oggi per giudicare il clima.
8: Secondo me è il traffico di oggi, perché questa mattina io non ho trovato traffico. Quindi vuol dire che quelli che ieri sera sono tornati alle 10 a casa, oggi al lavoro non sono andati.
0: Ed è vero, non è che poi c'era tutto questo traffico oggi. Vuoi vedere che magari con la tempesta di ieri, vedi, il lato positivo ha praticamente portato via tutte le auto. 393-777-7172. Allora inizio io, lato positivo di ieri. Sicuramente ha rinfrescato, ma mi ha lavato la macchina. Avevo delle cacche di piccione o di gabbiano, ma anche di pappagallo, credo, perché ormai siamo pieni. Ecco, in quel caso sono andate via. 393-777-7172. Avete trovato anche voi il lato positivo alla tempesta di ieri? C'è Joel Cox.

0: Gaia. Sola nostra. Canzoni dell'estate, bossa nostra sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre stiamo cercando il lato positivo della tempesta di ieri, del nubifragio.
1: Ma non senti quanto si sta bene? 26 gradi.
0: Ma veramente fa così fresco, ah?

0: ripetitivo di quello che è accaduto ieri, ovvero questa tempesta, questo rumbifragio che si è abbattuto su Roma. Allora, se c'è una cosa che ho notato, per esempio, è che la strada sembra un po' più pulita, forse perché si sono otturati ulteriormente i tombini. La mia macchina però è stata pulita, lavata da sola, si è lavata. Questo potrebbe essere un lato positivo.
1: Mi si è annaffiato il giardino da solo senza che mi facevo ammazzare le zanzare. Stupendo.
0: Questo sì che è il lato positivo della medaglia.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
2: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
5: Aiutateci!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Ieri mentre a Terracina faceva il nubifragio, io ero al telefono con mia moglie sotto l'acqua senza l'ombrello, come se era una giornata primaverile, e credo che la gente mi abbia preso per matto.
0: No!

Noemi che ci chiede cosa faremo stasera. Radio Globo. Sulla radio che suona solo le migliori. Io sto qua fino alle 11, poi ovviamente via, libera uscita. Allora, ho un compito stasera che è quello di portarvi praticamente fino alla porta della discoteca Sani e Salvi. Però stavo leggendo di questa storia di questa ragazza che durante gli attentati dell'11 settembre del 2001 si è salvata perché doveva comprare un CD di Mariah Carey. È arrivata tardissimo all'ascensore che la portava poi al 105esimo piano e da lì è riuscita praticamente a salvarsi. Si può dire che si è trovata al posto giusto al momento giusto, cioè nel senso il ritardo, che poi in realtà era il posto giusto, l'ha fatta trovare e salvare da quella tragedia. Voi invece vi siete mai trovati al posto giusto al momento giusto? Che poi può essere qualsiasi momento giusto, tipo mi viene in mente se siete stati assunti perché siete entrati in quella situazione al momento giusto, oppure avete incontrato vostra moglie, vostro marito, perché siete entrati in un posto al momento giusto, al posto giusto. Ecco, 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto IAS Replay, torniamo al 2010 su Radio.

0: giusto al momento giusto. Stanno arrivando diverse note audio alla Globo WhatsApp, quindi tra pochissimo arriverò da voi. E soprattutto, visto che state scrivendo in tanti messaggi di testo, mi raccomando, note audio, perché noi di Radio Globo accettiamo solo note audio. Anche perché chissà quante volte vi siete trovati al posto giusto al momento giusto, no? Prendi per esempio, siete stati accettati al lavoro perché vi siete presentati in quel preciso istante, in quel preciso momento. Sto facendo un discorso autoriferito, perché io mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto, proprio per entrare qua a Radio Globo. Non sapevo che effettivamente stavano cercando, ho mandato la candidatura, anzi ho mandato me stesso a mandare la candidatura, perché mi sono proposto di persona in radio e effettivamente cercavano. Quindi mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto. Cioè, pensa se quel giorno avessi fatto altro. Adesso chi c'era in onda? Marco Valerio Camillacci, Jacopo Saliani, boh, chi lo sa?
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big. Become big.
15: Amore, pronto a rientrare?
16: Certo!
15: Davvero?
16: Sì! Back to Gran Roma!
15: Io intendevo a scuola.
16: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
15: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
17: Solo le migliori in FM,
18: streaming,
17: DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Namo dammi che è venerdì.
0: Sì, è venerdì 20:59 di questo venerdì.

0: lavoro, anche se molto in ritardo, proprio all'ultimo secondo disponibile, quando ho spedito la mia raccomandata per partecipare al concorso nei beni culturali. Era di sabato, l'ultimo giorno disponibile per mandare la domanda, e a mezzogiorno ero ancora lì a compilare la raccomandata. L'ufficio postale chiudeva a mezzogiorno. Comunque è andata a finire bene, perché sono stata assunta, quindi ritengo che io lì dovevo proprio, ci dovevo proprio andare al lavoro.
1: No, ma soprattutto ho trovato una persona che non era fiscalissima.
2: Tommy, io e mia moglie ci siamo trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.
1: Perché?
2: Nel senso che io la dovevo andare ad incontrare per la prima volta a Terracina, ma non sono più andato. Lei, per non incontrarmi, è venuta a Priverno e ci siamo incontrati al castello di San Martino. E siamo felicemente sposati da 16 anni con due...
3: Accidente!
2: Con due bambini. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.
1: Però che bell'incidente. Merck &

0: che suonano solo le migliori Radio Globo. Stiamo praticamente parlando del posto giusto al momento giusto. Quante volte ci siamo trovati nel posto che poi ci ha fatto svoltare la vita, no? Sia in ambito lavorativo che in ambito amoroso.
1: 18 anni fa ho conosciuto Cinzia, la donna della mia vita, in Sardegna. Noi che abbiamo fatto un tour, che siamo siciliani, e quindi due isolani conosciuti in un'altra isola. Regione giustissima, donna ultra giusta.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!

0: la ragazza delle Blackpink alle 21.26 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Globo. Oddio raga, si continua a parlare di Rita De Crescenzo e della scimmietta.
1: L'ho acquistata ieri qua in Egitto, questa rimarrà qua a casa mia. Non so se è femminuccia e se è maschietto, vi dico la verità. Perché sono tornata alle 6 di stamattina, quindi ancora la devo sbragare con il pannolino.
0: Allora, praticamente questo qua è stato il primo video, poi ne sono susseguiti diversi. Adesso invece vuole assolutamente riportare in Italia Mimi, così si chiama questa scimmietta che è stata acquistata in Egitto. E pensate che è tornata poi nel paese, in Egitto, per cercare di ingaggiare un avvocato in modo da trovare il modo per portarla a Napoli. Allora, voi siete d'accordo o meno? Io ho sentimenti contrastanti riguardo questa questione, anche perché metti caso che poi scappa questa scimmietta e poi ci ritroviamo le città invase da scimmie, un po' come sta accadendo per i parrocchetti, per i pappagallini verdi smeraldo che troviamo in giro per Roma. Ne parliamo magari alla Globo WhatsApp 393 777.

0: 2006, Snow Hey Ho sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, una canzone che ha caratterizzato i primi anni 2000. E non potevamo fare giusto un pochino di ritardo sulla nostra tabella di marcia per non riascoltare questa canzone. Dai, ho fatto di tutto, raga, ho sudato per arrivare e non cancellare questa canzone che abbiamo appena suonato. 21:40, sentiamo che è successo stamattina nel Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
3: Buongiorno inutili. Anzi, vorrei essere più preciso. No. Buongiorno ai tre inutili e a quello nuovo Sasen. Lo so che in questi giorni siete stati compiaciuti e divertiti. Sapete di cosa sto parlando?
4: Di cosa?
3: Di quello che mi è successo. Hanno cercato di estorcermi 500 euro.
4: Ah, è vero, sì, è vero.
3: Ricattandomi. A me. Rendetevi conto della gravità della cosa. Un tentativo di estorsione da 500 euro. Miseri e dilettanti. Si parte dai 20.000 in su. Vi do uno scoop.
4: Sì,
3: sono andato all'appuntamento per consegnargli i 500 euro.
4: Ah, sì.
3: Ho fatto fotografare tutto dai miei scagnozzi.
4: Sì.
3: Poi ho ritelefonato agli estorsori e gli ho chiesto 20.000 euro per non pubblicare il servizio fotografico. Tolti i 500 di investimento per il trabocchetto,
4: sì,
3: meno 30 euro di l'autopaga per i miei scagnozzi, fa un guadagno netto di 19.470 euro.
4: Giusto, genio.
3: Coglioni. E voi quattro ridacchiate pure. Che la settimana prossima ne ho anche per voi.
5: Ce l'abbiamo.
3: A iniziare da un servizio fotografico che ritrae quello nuovo, che ruba l'archivio Luce Verde di Giovanni Lucifora del 2025, e in questi giorni legge il traffico di due anni fa per faticare di meno. Addio patetici.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

di quello che è successo al Gran Premio di Monza. Praticamente quasi 10 poliziotti si sono avvicinati a Peggy Goo, questa DJ che suoniamo anche noi qua su Radio Globo, non per farle un controllo ma bensì per un selfie. Questo selfie poi è finito sui social e da lì apriti cielo. Ma anche la battuta che ha buttato lì Peggy Goo comunque ha fatto discutere, ovvero solo in Italia la polizia ti ferma per una fotografia. Ma sì, ora Peggy Goo, ma allora vuole veramente scatenare il panico, mi sa. Comunque non so se vi è mai capitato di incontrare qualche personaggio famoso e magari quel personaggio famoso non ha voluto farsi un selfie con voi, una fotografia o addirittura un autografo, no? Quel personaggio famoso indisposto, ne parliamo al...

0: Alvaro Soler, Roy Paci, il sole. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ragazzi, lo vedete anche voi, il weekend. Mamma mia, quante cose possiamo fare. Allora, innanzitutto, molti di voi sicuramente lo passeranno al lavoro, ma io non sono da meno, perché dovete sapere che domenica, tra le 18 e le 22, qua mi trovate, qua, non schiodo, resto su Radio Globo. Quindi domenica sera, non vi preoccupate, chiudiamo il weekend, no? Guardate il caso, lo apriamo adesso per un'altra ora e poi lo chiudiamo insieme tra le 18 e le 22 domenica. Mamma mia, che bello.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Agri Family!
1: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice Dash Pots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,90 euro.

0: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Iper Triscount.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera non ci sta nessuno per strada.

Apple proprio per la situazione lavorativa e poi con il lancio di questi ultimi telefoni con prezzi, devo dire, molto alti rispetto alla media. Infatti nella notte della presentazione diciamo alcuni telefoni sono cambiati soprattutto di prezzo e sono aumentati di 150 euro, però dicono i lavoratori in Apple che la situazione non è più sostenibile, almeno qua in Italia, e forse ci sarà uno sciopero. Pazzesco, no? Con un'azienda che di solito viene presa di ispirazione e si ritrova poi di fronte ad una situazione del genere, no? Io sono veramente molto molto curioso e incuriosito di questa storia. Chissà che cosa accadrà nelle prossime settimane. Parlare d'amore, Saif Bresh.

0: questi, ragazzi. C'è un argomento che mi vede, diciamo, ferratissimo, ma soprattutto se usate tanto Instagram, se usate tanto WhatsApp, ecco, attenzione quando siete lì a giocare con gli sticker.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: non gioca con gli sticker su WhatsApp, no? Cioè che si manda sia quelli di personaggi noti, quelli del passato,
1: che di amici, di conoscenti,
2: sì, di parenti, qualunque cosa,
1: colleghi di lavoro che magari no sono un po' particolari.
0: Allora io ho la fratella che mi manda sempre la Cappelli
2: con la cuffia in piscina,
0: bellissima. Poi ci abbiamo tra di noi qua lo stesso la Marchetti che piagne, la Marchetti che parla, la Marchetti con la testa storta tipo editoriale, su di me lo stesso, peggio robe,
1: e la Caselli anche tutti sempre spaurita,
0: la Caselli proprio qui tra un po', la Caselli anche nell'ultima versione ci abbiamo di quando le ho dato uno strappo da qui alla fermata dell'autobus, le ho passato il casco, se l'è messa al contrario, cioè avanti dietro praticamente, non riesco ad allacciare, l'hai messa al contrario, sembrava E.T., c'ha una testa enorme.
1: E no, perché beh, questa è la particolarità degli sticker che uno crea e poi si manda, che devono essere un po' scemi, cioè non è che sì. Uno fa lo sticker di quando sei venuto particolarmente bello, ma fa lo sticker che è un po' una presa in giro, no? Certo. Quindi è questo il problema.
2: Allora, non è immediatamente un reato creare lo sticker di una persona e condividerlo magari con quella stessa persona nella chat fra due persone sole, no? Però immaginiamoci magari lo sticker creato di una persona X e condiviso in un gruppo dove quella persona X potrebbe anche non esserci o addirittura esserci, e allora lì si potrebbe andare a creare, diciamo, un problema per l'immagine. Cioè tu che cosa stai facendo? Senza il mio consenso vai a ledere la mia immagine, magari appunto prendendomi in giro.
3: Ah robè, il pittore austriaco va de moda come sticker, il pittore austriaco.
0: Suppongo si riferisca a Klimt.
4: Globo. Ma certo, proprio a Klimt si sta riferendo. Allora, 22:25, ho paura a chiedervelo, ma so che siete matti a tal punto da farlo. Allora, pioggia di sticker alla Globo WhatsApp, i più belli, i più usati che avete, 393-777-7172, e ovviamente li commentiamo insieme. Se poi volete allegare anche una nota audio per commentare lo sticker che avete mandato, mi aiutate, 393-777-7172. Andiamo con la pioggia di sticker alla Globo WhatsApp. Samurai J.

Jason Queens sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, un artista che stiamo imparando ad apprezzare, prima con la collaborazione con Gini e adesso tutto soletto. Temi Impala.

0: nella prossima mezz'oretta e poi ci saluteremo, ma l'appuntamento con me tornerà diciamo in modo eccezionale domenica tra le 18 e le 22.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Globo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti anche nelle prossime ore e nella giornata di domani sul Lazio, un sabato 12 settembre con sole prevalente e temperature massime ancora prossime ai 28-30 gradi in diverse località. Al più soffierà un po' di vento lungo il comparto costiero, ma sarà per lo più debole a regime di brezza. Per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima a Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
0: 22:37 sulla radio, che sono solo le migliori. Lei che quest'anno ci ha fatto ballare con Wild Girl.

e in grosso sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Benny Blanco, che ha fatto tantissimo per la musica internazionale, lo troviamo insieme a Selena Gomez, Becky G. Questa è Te Olvido su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
3: Io ho caricato tutto quanto, è andato a zero. Poi ho ricaricato un'altra volta e adesso sta a 1.516. Ma niente, okay. Però fa quel scatto, cioè, non parte, non so.
4: Hai provato a resettarla?
3: È una Ferroli,
4: sì, c'è il tastino reset.
5: L'hai fatto reset, Benone?
3: Ho fatto reset, certo, fatto, però come ho guardato un altro su Google, che stavamo tutti a googlare, ci ho visto perché se tu fai troppe volte reset, va avanti. Ancora di più, cioè nel senso che
5: Nico, non risolvi niente. Che può fare Nicola? Allora, che può fare sto Benone?
4: Come ultima prova, togli l'alimentazione per un paio di minuti e poi li dai corrente.
3: Ho fatto anche questa cosa.
6: Vedi, mannaggia, ma non ti ricordi più come si svuota la caldaia? Non ti ricordi che in Romania quando facevano svuotare l'acqua dai caloriferi? E dai, che cazzo!
7: Ma quale aria? Se non parte, se tenta di partire ma non parte, è il gas.
6: A Benone, io la vedo malone proprio.
8: Benone, te lo dico rumeno, ma va a fanculo.
9: A Benone, mi sa che col temporale di ieri ti è partita la scheda, tira fuori ste tre piotte, va.
10: Aia. Butta sta cazzo di caldaia.
11: Io butto là, ma non è che c'ha il gas chiuso.
12: Senti, io sto per cambiare radio, io non voglio sentire Nicola, non ci capisce niente.
13: Cioè, ma se stiamo a rendere conto il livello di questa trasmissione, siamo arrivati a riparare le caldaie durante il pomeriggio alla gente bisognosa. Mamma mia, Ave Marchetti.
2: Tutto bloccato.
1: Torna lunedì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
15: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Waffle. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì! Back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Quindi a un certo punto ci hanno dato il via libera per andare tutti insieme
3: a picchiarla, no?
4: Ma quindi davvero l'insurrezione? Cioè, siete proprio saliti?
2: Siamo saliti.
5: Madonna, la Caselli capopopolo! Vero! Alla rivolta, l'assedio del comune di Roma!
2: Mamma mia, l'abbiamo portata giù!
5: Sì!
2: E poi
4: poi ha ripreso a lavorare, spero.
2: Poi ha ripreso, un po' a singhiozzi, poi c'è stato tutto un altro... C'era, lei si lamentava perché non ci stava... Lo chiamava il cazzetto, però insomma...
3: Il
2: era
3: cazzetto.
2: Era, è il cazzetto.
6: Non funziona il cazzetto per ti paga! Ah. Se non paghi, non mi fa la pasta!
7: Ma ci sta solo quello di cazzetto, perché esatto. Gli altri non ce l'hanno.
6: No! No! Ma non sono, c'è un altro cazzetto fissimo.
4: Bello che fai... Tutti continuavano a chiamarlo cazzetto.
8: Tu pensa a sta poraccia che dei tanti giorni che poteva scegliere per non fa un cazzo e fumasse 2000 sigarette, ha beccato proprio il giorno che c'è stava la Caselli. Ma quanto cazzo puoi essere sfigata, dai, Gesù. Andiamo.
3: Ma non sapete né il giorno né l'ora.
4: Lei arriva, di registra e se ne va.
3: La Staffelli, anzi, Ileana Staffelli da oggi sarà praticamente.
9: Capito come si è sbrogliata la situazione, gli ha prestato il cazzetto tu alla fine, Lea.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Però è vero, di una certa età con i capelli blu ne ho viste svariate.
4: Ma veramente, è così frequente?
5: Assolutamente sì, e ci sono pure quelle che hanno i capelli viola. Cioè le vecchie hanno blu e viola. Perché si fanno la tinta a casa da sole e sbagliano perché sotto c'è il bianco e accada rifrangente. Non lo so che cosa chimica accade.
6: Perché io avevo un professore di filosofia all'università che quando provava a farsi il bianco, perché sai che pure il bianco deve essere sbiancato, veniva che era la fata turchina.
5: Esatto.
6: Cioè era celeste.
5: Errori chimici.
3: No. Allora, magari qualcuno sicuramente sbaglia e quindi poi. Però alcune invece lo vogliono proprio, cioè ricercato
6: blu.
3: Questo blu, questo azzurro un po' elettrico, non riesco a capire, però sono tutte di una certa età.
4: Però perché mettere un limite? Cioè perché il parametro età, se sono anziane non va bene, lasciamo che giochino.
3: Ma per me possono giocare come vogliono, però insomma ecco, è un caso, no? La statistica mi porta a pensare che, cioè, mi porta a pensare, mi dà proprio questo dato di fatto.
5: Ma
3: sono donne di una certa età.
5: Secondo me, cioè se vai al Forte Prenestino a sentire la techno e c'è una vecchia con i capelli blu, avrà tutto un allure di una che vuole rimanere giovane. Ma quelle che vedi te col deambulatore che vanno alla posta a fare la fila per la pensione, no, che hanno i capelli blu, fidati, è un errore massimo.
3: Comunque dice che questo weekend a ballare alla techno a Forte Prenestino c'era una vecchia però con i capelli biondi e lunghi che
0: Tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.